0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: Eccoci anche oggi, Ora Musica presente, anche oggi le novità discografiche qui in radio con gli artisti indipendenti. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio dedicato alla musica nuova. Musica nuova che inizieremo ad ascoltare tra poco, perché prima, come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1986.

0: con Gregory Abbott oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e questo brano ci ha riportato nel 1986. Tempo di novità al primo ascolto, Diverse destinazioni è il titolo del nuovo singolo di Zola, nostra novità di oggi.
1: Ed

0: Salvo Buono, oggi nel nostro spazio interviste qui a Ora Musica c'è in programmazione il suo nuovo singolo e allora torniamo a chiacchierare con lui. Ciao Salvo, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, come stai?
0: Molto bene, molto bene.
1: Ben ritrovato.
0: Allora, dove sei in questo momento?
1: Sono a casa, aspettavo te per l'intervista.
0: Eccoci. Allora, ho imparato a volare, questo è il titolo del tuo singolo, la rinascita è il tema principale, giusto?
1: Sì, è un po' riavvolgere il nastro, ma guardando al futuro. Riavvolgere il nastro vuol dire guardarsi indietro e vedere, accorgersi che hai fatto molto, e questo sì.
0: La musica ha sempre un'importanza forte nella vita, in particolar modo nei momenti difficili.
1: La colonna sonora, soprattutto come hai detto tu, nei momenti difficili. E io in questi anni momenti difficili ne ho avuti, ma li ho superati, li supero con la musica, anche se diciamo che nel tempo si affievolisce un po' il darsi da fare, magari no, la creatività c'è sempre e rimarrà, forse con i tempi che la musica ha, troppo frettolosi, troppo esasperati, pensi che a volte sia il caso di lasciare, ma questo probabilmente non succederà totalmente, ecco.
0: Diciamo che si corre un po' troppo, in effetti tutto è molto veloce, però l'importante è prenderseli i propri tempi, no? E chi se ne frega se gli altri corrono, noi andiamo tranquilli.
1: Sì, questo è vero, infatti quello che mi spinge ad andare avanti, a non demordere, a fare delle cose nuove, è proprio quello.
0: La passione, la volontà di fare, insomma.
1: La passione, hai detto bene, la passione. L'amore per la musica è quello che comunque riempie gli spazi.
0: Esattamente. Noi adesso andiamo a riempire i prossimi minuti con Ho imparato a volare di Salvo Buono. Prima però, come sempre, ricordiamo quelli che sono i contatti per raggiungere Salvo Buono.
1: I miei contatti sono YouTube, Facebook, e poi chi vorrà ascoltare la mia musica in tutte le gli store musicali.
0: E adesso qui su Ora Musica, Salvo, grazie per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a te e un abbraccio forte.
2: Riavvolgendo il nastro

0: Allora, musica a Salvo Buono oggi nello spazio interviste per raccontarci questo suo nuovo singolo, era Ho imparato a volare.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: Hai mai pianto per un tramonto sul mare e dentro hai solo un cuore oppure almeno altri nove?

Dopo Supernove, Filo Rosso, sempre, ecco, Girasole d'inverno, il nuovo singolo di Rossella, novità qui a Ora Musica, novità al primo ascolto, nella parte finale del nostro appuntamento di oggi. C'è ancora spazio per un paio di segnalazioni, tipo i Relief, che arrivano da Roma con il nuovo singolo Cristalli Liquidi.

Il Relief, ora musica con il nuovo singolo che rappresenta il nuovo progetto, che è il debutto ufficiale per questa band che è molto molto giovane, Cristalli Liquidi. A chiudere ora musica, Tommaso Baby.

0: perse.
1: Principesse perse dal sapore estivo, il singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica di Tommaso Baby. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: E sono le 8 e quasi 2 minuti in questo istante, questa è la nostra mattinata. In questo mercoledì 13 del mese di maggio, buona mattinata, ben ritrovati questa mattina freschetto, cari amici. Dopo il maltempo che in effetti ha fatto un po' di movimento in giro nelle scorse giornate, le temperature si sono abbassate, ha fatto l'apparizione la neve anche in montagna, anche in certi fondovalle, e stamattina la mia macchinina mi segnava 11 gradi e quindi ho riacceso il riscaldamento, ho ripreso il giubbottino un poco più pesante che ho già messo in armadio, già due volte l'ho messo in armadio e ho dovuto ritirarlo con queste stagioni, queste mezze stagioni che non ci sono più, e quindi non si capisce bene come vestirsi. A cipolla penso quest'oggi, perché forse nell'arco della giornata con l'arrivo del sole, insomma, siamo sempre a maggio, vogliamo dire, no? Per cui qualcosa, qualche gradino in più salirà questo, questo termometro che abbiamo. Speriamo comunque. Allora, buona mattinata, non so se ve l'ho già detto, non so se vi ho già fatto questo augurio, ma staremo insieme fino alle 10.30, anche questa non è assolutamente una novità. Per quel che riguarda la musica, iniziamo con un bel lavoro nuovo per Lana Del Rey, questa è intitolata First Light.

Ciao mio paese, Serena Brancale, Levante, e la terza che non mi ricordo mai perché è nuova, è Delia, quella che abbiamo visto al X Factor. Devo mettere insieme le sinapsi stamattina. Allora andiamo invece però a New York, perché se avete qualche soldino da parte, che se lo diciamo spesso, c'è una terrazza privata e tutta una serie di appartamenti, di stanze a fianco, perché è un intero appartamento che era appartenuto a Sting, torna sul mercato immobiliare per la bellezza di 45 millions of dollars. Se ne avete da parte potrebbe essere anche una bella cosa. È all'interno di un complesso residenziale molto celebre da quelle parti, che è il 15 Central Park West, che è uno degli indirizzi più esclusivi di Manhattan. Ecco, se vi interessa, la ditta, l'azienda, insomma Douglas Elliman lo mette in vendita, quindi cliccate e provate. È distribuito, come dicono qua, proprio distribuito, tra 16° e 17° piano, non porta sfiga, assolutamente no. È un duplex ovviamente, quindi si estende per circa 500 metri quadrati. Quindi 4 camere da letto, 4 bagni principali, ci sono anche 2 di servizio, metti caso che. A colpire ovviamente soprattutto la vista privilegiata su quello che è il polmone verde di Manhattan, no? C'è il grande soggiorno che si apre infatti su una terrazza privata di circa 37 metri quadrati, grande come un appartamento di qualcuno, effettivamente. C'è un camino bifacciale che separa le aree living e poi il piano è completato da una biblioteca, sarà contenta la mia collega Marisa Macchi, una sala da pranzo formale, pensate, per ricevere ospiti ovviamente in perfetto stile newyorkese, e poi c'è la zona notte che occupa invece... La voce non ce l'ha più, che occupa invece il livello superiore di questo attico, quindi diviso, non avete presente, è fatto così, e si trova la suite padronale con doppia cabina armadio per non litigare, bagni in stile spa e c'è pure una sauna privata. Secondo la stampa americana, Sting e la moglie Trudy Styler acquistarono questi 2 appartamenti sovrapposti nel 2008, in totale per circa 27 milioni di dollari, affidando poi la trasformazione di questi spazi a uno studio di interior design. E non è comunque la prima volta che la proprietà viene messa in vendita. Era già successo nel 2017, l'aveva ceduto per circa 50 milioni di dollari, e non è male, realizzando quindi questo notevole guadagno dalla cosa, no? Invece poi gli attuali proprietari non hanno mai stabilmente abitato questa casa e quindi hanno lasciato intatti molti degli elementi scelti personalmente da Sting, tra cucina professionale, sauna, dettagli architettonici su misura e la posizione ovviamente irripetibile nel cuore di Manhattan. Adesso questo attico, che è pure sceso di prezzo appunto rispetto all'acquisto precedente, rappresenta uno degli immobili più iconici del mercato immobiliare di lusso americano, quindi metti caso che sappiate che è in vendita, potete acquistarvelo, accatatevillo, dice una volta Sofia Loren, e quindi potete avere questa possibilità di affacciarvi su Central Park tranquillamente dal vostro terrazzino, dal vostro balconcino da 37 metri quadrati. Provateci, magari potrebbe essere la volta buona. Teddy Swims è con noi, questa è la sua Mr. Know It All.

Come il titolo praticamente è della rivista, no? Diretta gestita da signor Priestley in quel di Il Diavolo Veste Prada 2. Infatti questa è parte della colonna sonora di questa, anzi proprio la canzone trainante, no? di questo film, si è visto nel trailer anche dopo ovviamente. Canzone scritta tra l'altro dalla stessa Lady Gaga, ma soprattutto da Bruno Mars. Ecco, c'è questa collaborazione nata forse quella volta che hanno già cantato insieme, ma facciamo anche una canzone, ti scrivo una canzone, sì dai vabbè, e l'hanno fatta. E questo è il risultato appunto poi scelta per far parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che insomma fa tanto parlare di sé anche, anzi soprattutto in questo 2026 appunto, con tutte le anticipazioni, l'uscita eccetera eccetera. Va bene, fra poco arriveranno le notizie flash delle 8:30, ma intanto One Republic è Need Your Love.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Jezzi, stessa direzione.

Save Me e Jennifer Lopez è tornata e si è avvalsa della collaborazione di David Guetta per questo lavoro. Allora, quando si parla di internet, di giochi, di videogiochi, si parla soprattutto di cose che fanno divertire, ma abbinare questo anche a passare il tempo, insomma, in generale, ma abbinare questo anche all'insegnamento è una cosa che non succede spesso, però stavolta è successo, e tant'è che un insegnante di Bolzano, si chiama Sara Terzoni, la professoressa, ha vinto l'Italian Teacher Award. Perché? Perché lei ha praticamente utilizzato Minecraft, l'ha portata all'interno dell'aula, diciamo così, di un liceo di quelle parti, facendo nascere Crypto City, dove la matematica e la fisica vengono spiegati attraverso questi cubi virtuali, appunto, di Minecraft. Quindi praticamente il futuro della scuola potrebbe anche essere, no? Ecco, questo ha trasformato praticamente questo videogioco più amato dagli adolescenti in quello che è diventato un sofisticato laboratorio di crittografia e matematica. In questo, quando è stata assegnata sta cosa, ha sbaragliato la concorrenza, no? Con questo progetto sono state coinvolte le classi quinte in un percorso multidisciplinare che davvero non ha precedenti. Quindi gli studenti non si sono limitati a giocare a Minecraft, no? Ma hanno costruito una città del futuro applicando però concetti avanzati di matematica, di crittografia e di fisica. Il videogioco, con questo approccio STEM, appunto, come si dice, è diventato lo strumento per risolvere problemi complessi, per sviluppare la logica e stimolare pure la collaborazione tra di loro. Le idee di oggi sono le soluzioni per il domani, ha detto poi la docente. Quindi praticamente lei anche è stata in grado di ascoltare il linguaggio degli studenti, no? E anche di convertirlo in competenze poi mirate per la progettazione del futuro. Quindi praticamente in questo modo si sono riusciti a trovare delle soluzioni di matematica, si è riuscita ad applicare la fisica, la crittografia, semplicemente mettendo insieme questi cubi, appunto, di Minecraft, di questo videogioco, insomma, che esiste da un po' di tempo online, che molti ci giocano, invece in questo caso appunto ha avuto anche un utilizzo didattico. Brava. Intanto per noi c'è la musica dei BTS, questa è Swim, che loro dicono però Swam, vabbè, ce lo ascoltiamo.

Jungle con Carry On. Fra poco uno sguardo alla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano come di consueto, e poi continueremo la nostra mattinata fino alle 10:30 insieme, ma intanto c'è Biagio Antonacci e la sua You and Me.

0: Si chiama Mari Froes, arriva dal Brasile, giovanissima, 23 anni e già impegnatissima. Lei è nata su YouTube praticamente con delle cover che cantava, 100 milioni di visualizzazioni totali, una cosa veramente incredibile. E adesso è anche in giro per la tournée, una tournée ampia, devo dire, perché dal Brasile si sposta prima a Londra, guardavo appunto le date, per poi arriverà anche nel freddo nord della Svezia, per poi tornare a latitudini un po' più basse del nostro continente. Sarà anche in Italia in tre eventi di a Firenze, a Salerno e a Roma. Quindi effettivamente sta avendo un bel successo, pur essendo veramente giovanissimo, appunto 23 anni. Invece il successo se lo sono ricamato addosso dopo anni in effetti di canzoni, di grandi successi. Stiamo parlando di due cantanti in questo caso che si sono messi assieme per questo progetto che si chiama Superstar. Stiamo parlando di Tiziano Ferro e Giorgia e noi ce li ascoltiamo.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Abbiamo visto Madonna ospite a sorpresa durante il Coachella Festival di Sabrina Carpenter, ma sorpresa non era. Si sapeva, poi si è saputo che in effetti è nata questa collaborazione ed è nata anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Bring Your Love, appunto in collaborazione fra le due. Oh, attenzione cari amici alla intelligenza artificiale, perché c'è stato il caso tra i primi in Italia che arriva da Venezia, dove una ragazza di 20 anni è stata pensata e presa in carico dal servizio per le dipendenze della locale azienda sanitaria per un problema legato a quello che è diventato un assiduo utilizzo dell'intelligenza artificiale. Già si avevano dei casi simili, però circoscritti al gioco, shopping compulsivo, utilizzo dello smartphone o dei social network. Invece in questo caso la definizione è stata proprio dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. I quotidiani locali infatti parlano di una dipendenza che riguarderebbe una relazione con l'intelligenza artificiale. La giovane avrebbe infatti instaurato un rapporto tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online. Dal CERD spiegano che si tratta della punta dell'iceberg di questo problema. E con il fatto anche che l'intelligenza artificiale impara proprio dalle nostre stesse parole, perché nel dialogo, come spiegano, l'algoritmo, man mano che impara a conoscerti, sa dare delle risposte che corrispondono a quanto vorresti sentire, no? Anche molto di più di un tuo coetaneo. Quindi si rafforza progressivamente quella che sembra essere una relazione amicale, ma alla fine non lo è. Diventa un problema quando questa non la si sa gestire, quando diventa quindi un unico orizzonte di riferimento. Secondo gli esperti da quelle parti, i rimedi sono differenti ma anche difficili, perché non basta imporre dei limiti all'uso di questi strumenti, magari questo lo possono fare i genitori per arginare questo problema, perché se ci sono questi disturbi comportamentali, l'aiuto è quello di mettere in campo delle competenze che possono essere psicologiche ma anche psichiatriche addirittura, e bisogna poi coinvolgere anche i familiari dei pazienti, quindi iniziare tutto un percorso. Quindi è un po' preoccupante la cosa di questo utilizzo eccessivo e quasi dipendente, compulsivo proprio dell'intelligenza artificiale, proprio come relazioni sociali. Vabbè, insomma, speriamo che si possano trovare delle vie di mezzo, diciamo così. Con noi c'è Laura Pausini adesso e la sua Immensamente.

La canzone del 1987 per Umberto Tozzi, reinterpretata da Laura Pausini e contenuta nel nuovo album per lei, Io canto 2. Di Umberto Tozzi parleremo anche più tardi, perché sappiamo che sta per uscire, meglio, sta per essere andare in scena, non è che esce, va in scena il suo musical Gloria, ma ne parleremo più tardi, perché per adesso c'è una bella canzone, una bella collaborazione. Mi piace tanto questo brano, davvero. Si intitola Sideways ed è una collaborazione tra Charlie Puth e Coco Jones, e noi ce l'ascoltiamo questa mattina, molto romantici, in questo mercoledì 13 di maggio. Restate con noi, questa è la nostra mattinata. Charlie Puth e Coco Jones.

romanticissima questa canzone, Coco Jones, Charlie Puth insieme con questa Sideways, musica che continua in questa mattinata, in questo mercoledì, perché c'è anche Harry Styles e la sua American Girls.

American Girls da parte di Harry Styles, iniziato ieri in il Festival di Cannes, questa 79esima edizione fino al 23 di maggio, quindi cinema a 360 gradi e 365 giorni l'anno per quel che riguarda gli appassionati. Stavo confondendo i numeri, ma tant'è. Ne parleremo più tardi, cioè meglio fra poco, subito dopo lo spazio con l'informazione flash delle 9.30, con la rubrica che ci tiene compagnia per tutti questi giorni, curata da Marisa Macchi. Ma intanto c'è Lizzo e Don't Make Me Love You.

0: Radio Capodistria, la musica che piace.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Nel vivo, e allora noi apriamo la nostra fenêtre, la nostra finestra sulla Croisette. Salutiamo Francesco Rozier. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Stamattina sento profumo di croissant e caffè au lait, segno che sei arrivato a destinazione.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Dai, dopo una lunga odissea, perché è stato un viaggio davvero lungo, mi hanno cancellato 2 treni su 2 che dovevo prendere, però alla fine sono arrivato sano e salvo, quindi bene, dai.
0: Perfetto. E allora all'opera, perché ti aspetto una giornata intensa, in quanto il Festival di Cannes ha un programma fitto di proiezioni, appuntamenti ed eventi imperdibili. In quale direzione vanno le tue prime scelte?
1: Allora, guarda, di solito io il programma lo assemblo un po' partendo da quelli che sono i film in concorso, e poi, cioè, a meno che non ci siano proprio delle cose che non fanno decisamente per me, ma tendenzialmente cerco di seguire il concorso, quindi è quello che mi dà un po' l'ossatura delle varie scelte. Quindi oggi inizio con i primi film appunto del concorso. C'è un film, penso si pronunci Nagi Note, che è un film giapponese di cui non so molto. Questa è un'altra peculiarità dell'andare al festival, che andando a vedere i film in prima mondiale assoluta, diciamo che si sa molto poco di quello che si va a vedere, quindi ci si orienta assoluta, diciamo che si sa molto poco di quello che si va a vedere, quindi ci si orienta un po' rispetto ad autori, ad autrici che magari già si conoscono, o a temi o generi cinematografici che ispirano di più, oppure appunto i film in concorso a cui a me solitamente piace andare a scatola chiusa. Poi sempre oggi vedrò la masterclass di Peter Jackson, anche questa molto attesa per me, che sono cresciuto, diciamo, col Signore degli Anelli e con i suoi film, quindi insomma diciamo che è una giornata già pienissima, perché vedrò appunto 4 film più una masterclass, per cui
0: farai tardi.
1: Ecco, per iniziare. Sì, sì.
0: Senti, noi aspettiamo naturalmente di sentire le tue prime sensazioni e emozioni. Nell'attesa siamo curiosi di sapere quali sono i film più attesi di questa 79esima edizione orfana delle major americane, ma anche del cinema italiano.
1: È vero, è vero. Anche in questo caso secondo me è un po' difficile rispondere a questa domanda, nel senso che mancano appunto i grandi nomi americani. C'è un cinema d'autore che magari solitamente ha dei nomi che sono più relegati proprio al circuito festival, che magari al grande pubblico dicono poco. Sicuramente tra i film più attesi c'è il nuovo film di Pedro Almodóvar, per citarne uno che sicuramente conoscono tutti, ma anche i giapponesi Koreeda e Hamaguchi. Koreeda, che ha anche vinto la Palma d'Oro, Hamaguchi invece col suo ultimo film che era Drive My Car ha vinto il Gran Premio della giuria, comunque un riconoscimento importante. Anche questi sono molto attesi. Del fuori concorso io personalmente attendo anche moltissimo il nuovo film di Nicholas Winding Refn, l'autore di Drive, per citare forse il suo film più famoso. Quindi insomma ci sono tante cose, ma ancora secondo me è troppo presto per dire quali potranno essere forse i film più attesi, i film migliori, non lo so. Ecco, sono molto curioso di vedere se verrà fuori un nome a sorpresa, diciamo, che folgorerà il pubblico del festival.
0: Senti, dicevamo Hollywood assente, però insomma c'è la curiosità per la leggenda del cinema John Travolta, che debutta alla regia portando sul grande schermo la sua passione per gli aerei nel film Propeller One Way Night Coach, che racconta il viaggio di un giovane ragazzo nell'epoca d'oro dell'aviazione. Ma anche c'è la curiosità per vedere John Lennon, però prodotto dall'intelligenza artificiale, e qui entriamo in uno dei campi, dei temi che fanno alquanto discutere, no? La cinematografia negli ultimi tempi.
1: È vero, è vero. Sì, sicuramente quello è un campo molto che al momento su cui c'è molto scetticismo, ecco. Tu hai citato il film di Soderbergh su John Lennon. Ho letto che nel mercato, quindi non nel circuito insomma di proiezione ufficiale, ci sono anche dei prodotti proprio realizzati con l'intelligenza artificiale, però al momento secondo me in selezione ufficiale è anche difficile riuscire insomma a inserire senza grandi polemiche dei prodotti realizzati con questa tecnica, diciamo.
0: Bene, allora io ti lascio alle atmosfere di Cannes, ti ringrazio per oggi, buon tour tra sale, anteprime e forse anche qualche tappeto rosso.
1: Sì, ma può essere. Cioè, nel senso, Cannes è sempre facile anche incontrare dei divi così un po' a

0: caso passeggiando per il palazzo del cinema, per le vie della città, per cui insomma è obbligatorio passare dal tappeto rosso per incontrarli.
1: Ci racconterai anche di questo. Intanto ci risentiamo domani con un nuovo appuntamento dedicato al festival più glamour della cinematografia mondiale.
0: Ciao, a domani.
2: Speciale Cannes 2026.

Arlo Parks, questo era Get Go su Radio Capodistria. In questa mattinata sulle frequenze nostre, solite, no? Dalle onde medie alla modulazione di frequenza online, insomma alla fine c'è la possibilità di ascoltarci in vari modi. Qui a Calla degli Orti Grandi con Sergio Rebelli ancora per una quarantina di minuti più o meno, fino alle 10.30 come di consueto. Ma intanto c'è Olivia Dean ed è la sua So Easy to Fall in Love.

It's so easy to fall in love with me, è così facile innamorarsi di me, così ci dice Olivia Dean in questo caso, no? In questa mattinata. Fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano come di consueto, ma intanto c'è un nuovo lavoro, ci porta già avanti perché lui ci augura una buona domenica e quella appunto arriverà pure quella, finalmente arriverà a fine settimana. Lui è Saif, dopo il Festival di Sanremo questo è il nuovo lavoro appunto e noi ce lo ascoltiamo questa mattina. Nenè.

poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi sette giorni c'è Loneliest Girl.

gli appassionati di musical, in particolare musical italiani in questo caso, una data da segnare effettivamente, ottobre, ecco, per un musical di cui si è parlato in effetti tanto quando c'era la preparazione in atto, cioè Gloria il musical, che celebra l'iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, cioè Umberto Tozzi, ecco, ne firma anche la direzione musicale. Da insomma qualche mese fa c'era stata questa volontà di scegliere la protagonista, cercare quella che poteva essere Gloria, in effetti impersonare Gloria, ed è stata scelta. È una 24enne che si chiama Valeria Mancini, lei è originaria di Foligno, Perugia, e praticamente per la prima volta avrà un volto questo personaggio impresso nell'immaginario di tantissimi grazie a questa canzone appunto di Umberto Tozzi. È una giovane donna talentuosa, determinata, grande sogno, diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra tuttavia con quello del padre, desideroso invece di vederla impiegata come da tradizione nell'azienda di famiglia, e in contrasto con le sue visioni e guidata dall'amore infinito per la musica, questa è un po' la trama, Gloria prenderà la decisione di allontanarsi dalle sue origini, da una strada apparentemente già tracciata, per inseguire con determinazione il suo obiettivo. Quindi attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, questa è una storia che racconta un percorso umano e artistico di crescita, di scoperta di sé, ma anche di messa in discussione delle proprie certezze, sulle note ovviamente delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva italiana e non solo. Il musical, beh, insomma, toccherà le principali città italiane, 23 ottobre il debutto e sarà fino al 1 di novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, e poi varie altre date, e tra l'altro anche, per essere più vicino a noi, al Politeama Rossetti dal 5 al 7 di febbraio del prossimo anno. Già ho visto anche i cartelloni in giro, quindi è possibile già, che ne so, prenotare, avere già i biglietti. Potrebbe essere una bella cosa, in effetti. Si è parlato tanto di questo musical e effettivamente, con le canzoni di Umberto Tozzi poi sarà un bel vedere a teatro. Quindi appuntamento da ottobre o comunque a febbraio per quel che riguarda la zona di Trieste, per questo Gloria il musical che tanta curiosità sta suscitando. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

Abbiamo terminato per oggi, per questo mercoledì 13 del mese di maggio. Ci risentiamo come di consueto sabato, fra tre giorni quindi, sempre dalle 8 alle 10.30, sempre a Calle degli Orti Grandi e ancora su Radio Capodistria. Una buona mattinata da Sergio Rebelli, un bacio e un abbraccio di rito come di consueto. Ciao ciao.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Sognavo di notte le spiagge o il Congo, ma non dirò mai a nessuno che era di tutta una vita la più bella età. Le strade e le piazze della mia città, percorse da sempre da migliaia di gente, però solo rabbia, rivolta violenta, che danno l'ebbrezza ma non la speranza, perché senza pace non c'è età che tenga giustizia.

da Printil, sei finita in taverna in esilio da Kraken e Krill, sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni, i playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
3: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buongiorno, buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15, notizie flash. Donald Trump ha dato il via a Pechino allo storico vertice bilaterale con Xi Jinping, il primo di un leader statunitense in Cina dopo quasi un decennio, accompagnato dal segretario di Stato Rubio e da una delegazione di imprenditori. Trump affronta tra oggi e domani nodi cruciali come la guerra commerciale, la questione di Taiwan e il conflitto in Iran. Nonostante le divergenze, i dazi reciproci, l'incontro, apertosi con toni cordiali, mira a convincere la Cina a esercitare maggiore pressione su Teheran e aprire i propri mercati alle imprese americane. In Slovenia i partiti SDS, Democrati e Nuova Slovenia, Popolari e Focus, dopo aver concordato il 95% del programma di governo, sottoporranno il testo ai propri organi direttivi tra oggi e lunedì per l'approvazione finale e la spartizione dei ministeri. Il calendario prevede che i democratici di Anže Logar si riuniscano già questo pomeriggio per discutere l'accordo e l'istituzione di un'unità anticorruzione. Sebbene Logar debba ancora risolvere alcuni malumori interni per garantire la compattezza dei suoi 6 voti parlamentari. Intanto il Movimento Libertà e i Socialdemocratici hanno annunciato che parteciperanno alla raccolta firme per indire un referendum sulla proposta di legge relativa agli interventi per lo sviluppo della Slovenia. Secondo il segretario generale di Movimento Libertà Matej Grah, la nascente coalizione di destra avrebbe approvato il provvedimento con procedura accelerata nonostante numerose criticità e dubbi sulla sua costituzionalità. Grah ha dichiarato che i cittadini devono potersi esprimere sulla questione, sostenendo che durante l'iter parlamentare sarebbero stati ignorati i pareri del governo uscente, dei servizi legislativi e delle organizzazioni sindacali. La Slovenia ha raggiunto nel 2025 l'obiettivo del 2% del PIL destinato alla difesa, ma restano divergenze con la NATO sull'interpretazione di una parte delle spese militari. Lo ha precisato la rappresentanza permanente slovena presso l'Alleanza Atlantica a Bruxelles, dopo le polemiche sul rispetto degli impegni assunti da Lubiana. Secondo i dati presentati dalla Slovenia, le spese per la difesa hanno raggiunto 1.438 miliardi di euro, pari al 2,04% del PIL. Il dibattito riguarda però la classificazione di circa 300 milioni di euro investiti in infrastrutture, soprattutto strade e ferrovie. Il ministro della difesa Sajovic sostiene che anche questi investimenti debbano essere considerati parte delle spese per la difesa in quanto legati a infrastrutture utilizzabili sia in ambito civile che militare. Oggi i cristiani celebrano l'ascensione di Gesù, solennità che cade 40 giorni dopo la Pasqua e che, essendo festiva in molti paesi europei, tra cui Austria, Germania e Croazia, causerà forti congestioni sulle autostrade. Anche in Slovenia già da stamattina è previsto un intenso flusso di traffico in direzione della Croazia, mentre il rientro verso Italia e Austria è atteso per domenica pomeriggio. Le criticità maggiori riguarderanno il tunnel delle Caravanche, le direttrici verso Maribor e Gruškovje, la tangenziale di Lubiana e il tratto verso Postumia, con rallentamenti aggravati da numerosi cantieri aperti. Le autorità raccomandano massima prudenza, evitando a consultare il centro per le informazioni sul traffico e evitare gli spostamenti nelle ore di punta. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15. A più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati e buon inizio di giornata sulla 4 Venezia-Trieste. Si segnalano code a causa del traffico intenso in direzione Venezia tra l'innesto con la 28 e San Donà di Piave. Segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31-A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo in A31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Sempre sulla 4, dalle 22 di venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio, chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocar 1, Monfalcone.
4: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas. Questi i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria che andrà in onda alle 7.15. Bilinguismo nei comuni nazionalmente misti, confronto tra istituzioni e minoranze. Festival dell'Istroveneto, 15 anni di cultura e lingua, la kermesse dal 6 giugno. Anche quest'anno torna il campus estivo Cantare l'Estate, organizzato dalla Candi Capodistria. Politica, il partito sinistra chiede le dimissioni del presidente del Consiglio di Stato, Lotrich. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese. Per lo sport calcio, l'Alumini Kidričevo alza la Coppa Slovenia interrompendo la favola del Brigne Grossuplie. Parleremo di questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: la maggior parte dell'Europa è interessata da un campo di bassa pressione, mentre un piccolo campo ciclonico staziona sul Mediterraneo settentrionale. Da sud-ovest affluisce sulle nostre regioni aria umida e leggermente più calda. Previsioni in mattinata: cielo sereno, seguiranno addensamenti con precipitazioni a partire da ovest e che si intensificheranno nel pomeriggio. Soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa, temperature da 14 a 19 gradi. In serata e durante la notte piogge temporali saranno più probabili anche in altre zone della Slovenia. Domani sempre coperto con piogge a tratti, nelle ore pomeridiane si estenderanno a tutto il paese. In alcune zone soffierà ancora vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa, temperature minime da 6 a 12 gradi, le massime fino a 17. Sabato tempo analogo, domenica previsti rasserenamenti, temperature in aumento. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sono le 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Bilinguismo nei comuni nazionalmente misti, confronto tra istituzioni e minoranze. Festival dell'Istroveneto, 15 anni di lingua e cultura, la kermesse dal 6 giugno. Politica, il partito sinistra chiede le dimissioni del presidente del Consiglio di Stato Lotrich. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese. Per lo sport calcio, l'Alumini Kidričevo alza la Coppa Slovenia interrompendo la favola del Brigne Grosuplje. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Il Ministero della Pubblica Amministrazione sloveno ha organizzato ieri a Hodoš nell'Oltremura l'11° convegno annuale dedicato all'attuazione del bilinguismo nei comuni dove vivono le comunità nazionali italiana e ungherese. Occasione per i rappresentanti delle due minoranze di presentare le buone pratiche nell'attuazione del bilinguismo. I rappresentanti della comunità nazionale hanno parlato del nuovo decreto sul bilinguismo valido nei 4 comuni costieri. Il servizio di Lara Dorcic.
2: Il bilinguismo è un diritto costituzionale, ma anche un importante valore culturale, un'opportunità per rafforzare la comprensione reciproca e i legami tra le comunità. Il convegno contribuisce così in modo significativo al rafforzamento della convivenza linguistica e sottolinea l'importanza di un'efficace attuazione dei diritti delle comunità nazionali in Slovenia, rilevato il segretario di Stato presso il Ministero della Pubblica Amministrazione Jure Trbič. L'obiettivo di questi incontri, che vengono ospitati a rotazione dai 9 comuni nazionalmente misti del Prekmurje e del litorale, e ridurre il divario tra gli obblighi stabiliti dalla legge per gli organi comunali e l'effettivo uso del bilinguismo nella pratica quotidiana. Il segretario della Cancossiera Andrea Bartolo è presente nella delegazione CNI a Hodoš.
3: Questi incontri sono molto utili perché sono un'occasione per scambiare pareri e opinioni anche con la comunità ungherese, ma anche con il Ministero della Pubblica Amministrazione, che fa da organizzatore e mantiene la tradizione appunto nel organizzare questi incontri. È importante perché possiamo scambiarci, oltre che a pareri e opinioni, anche delle buone pratiche, come in questo caso il decreto del bilinguismo che abbiamo presentato e che è stata vista come un'opportunità anche per le comunità ungheresi dell'Oltremura e che proporranno appunto questo tipo di decreto anche nei comuni dell'Oltremura.
2: Erano presenti anche il vice sindaco di Capodistria Mario Steffè, Chiara Vianello e Massimiliano Di Nardo della Cancostiera. Al centro dei lavori anche altri aspetti riguardanti l'attuazione del bilinguismo, ancora Andrea Bartole.
3: È stato presentato anche il sistema di finanziamento del bilinguismo nei comuni bilingui e quindi è stata un'occasione anche per ragionare su la formula che viene utilizzata dal Ministero per dare i soldi alle comunità e ai comuni e finanziare il loro funzionamento. Quindi un'occasione anche per discutere e valutare se negli anni questo sistema è quello che soddisfa in maniera migliore le esigenze delle comunità.
1: È stata presentata ieri a Buie la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. La kermesse prenderà il via il 6 giugno con un evento speciale per ricordare questi primi tre lustri e si concluderà il 27 giugno. Ce ne parla Lionella Pausin, Acquavita.
4: Sarà la finale del Festival della Canzone Inedita, Dimmela Cantando, in programma l'ultimo sabato di giugno, a chiudere la ventina di appuntamenti che si susseguiranno a partire dalla serata inaugurale. Quest'anno, come ha tenuto a rilevare l'ideatrice e organizzatrice Marianna Jelicic-Buic, l'apertura darà un tocco particolare alla manifestazione. Oltre alla tradizionale premiazione di concorsi letterario e video, la serata iniziale prevede la firma di una lettera d'intenti i sindaci del territorio della regione istriana. A seguire un concerto ripercorrerà le 15 edizioni del festival.
5: Siamo molto felici dell'appoggio, del sostegno e della collaborazione da parte della regione istriana, che ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti dell'Istroveneto, del festival come manifestazione, ma che vuole andare oltre, che vuole coinvolgere il territorio, coinvolgere i sindaci e gli amministratori locali affinché si segni e sia indicato anche a livello visivo che è una città, un comune nel quale c'è l'idioma istroveneto e questo viene parlato.
4: Ha affermato Marianna Jelicic-Buic, ricordando inoltre l'importante sostegno della Regione Veneto che anche quest'anno patrocinerà l'evento. Ringraziamenti condivisi pure dal presidente uscente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana Mare, Marin Corve, interpellato sulla

0: dedicate ai cori e alle filodrammatiche che si esibiranno tra Buia, Verteneglio, Matterada, Castelvenere e Momiano, portandosi palcoscenici complessivamente 600 esecutori. Un festival che, al di là della sua specificità, unisce un territorio, unisce addirittura tre popoli, ha detto in conclusione l'assessore alla cultura della regione istriana Vladimir Torbica.
1: Sì, la lingua si impara invece col dialetto se nasci, sì che mi sono sicuro che il dialetto sia la lingua del cuore e il cuore sia il cuore.
2: Anche quest'anno torna il campus estivo Cantare l'Estate, organizzato dalla CAN di Capodistria in collaborazione con la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio. Giunta alla sua terza edizione, l'iniziativa proporrà ai più giovani una settimana all'insegna della musica, della creatività e della tradizione istriana, con alcune novità dedicate alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale applicata alla musica. Sentiamo Beatrice Ziza.
3: Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Cantare l'Estate, il campus estivo dedicato alla musica e alla creatività. Dal 13 al 17 luglio i partecipanti avranno la possibilità di vivere una settimana all'insegna del canto, della musica e della tradizione istriana, arricchita quest'anno anche da contenuti dedicati all'intelligenza artificiale. A seguire i giovani iscritti sarà anche quest'anno il musicista Boštjan Pertinač, mentore del progetto fin dalla prima edizione, affiancato dal pianista, musicista e insegnante di musica Nick Smilagic. Il programma unirà studio strumentale, lezioni di canto e laboratori creativi con incontri dedicati ad autori e artisti locali.
4: L'obiettivo dell'anno scorso era di scrivere questo inno, quest'anno lo registreremo veramente e dopo la novità è che faremo, perché adesso è popolare, no? Questo AI, sarà il laboratorio con Lorenzo Visintin che parlerà come utilizzare AI alla maniera giusta nella musica per fare più facile scrivere le canzoni, arrangiamenti e tutt'altro.
5: Io do una mano a Boštjan a rendere interessante il campo musicale, a motivare i ragazzi e fare praticamente una esperienza indimenticabile.
3: Non mancherà il contributo di Marino Kraniac, che accompagnerà i ragazzi alla scoperta della tradizione musicale istriana attraverso canti popolari e strumenti tipici del territorio. Grande soddisfazione per la terza edizione del campus è stata espressa anche dal segretario della CAN di Capodistria, Marco Loredan.
6: Siamo felici, noi abbiamo ricevuto già a inizio anno delle richieste da parte dei genitori se riproporremo questo campus e siamo ben felici di riproporlo. Il mentore Boštjan Pertinač rimane lo stesso, ma ovviamente lui ogni anno cerca di rendere i contenuti nuovi e diversi, insomma, al fine di renderlo interessante per i ragazzi.
3: Il campus estivo si concluderà venerdì 17 luglio con uno spettacolo finale nel giardino di Palazzo Gravisi Buttorai, durante il quale tutti i partecipanti avranno l'occasione di esibirsi tra canti, musica e balli davanti al pubblico.
2: E udinese, una delle più apprezzate autrici italiane di poesia per ragazzi. Si tratta di Chiara Carminati, ospite a Capodistria ieri e oggi per incontrare i suoi giovanissimi lettori delle scuole italiane del territorio. Un progetto sostenuto dal Consolato Generale d'Italia che ha previsto ieri pomeriggio anche un seminario per i docenti, di cui ci parla Ornella Rossetto.
7: Incontrare uno scrittore in carne e ossa è sempre un'emozione, è un'attività importante per una classe, come a Capodistria, dove per la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore un progetto di lettura che unisce le tre scuole elementari italiane della costa, sono coinvolte anche Isola e Pirano, porta in città, grazie all'essenziale sostegno del Consolato Generale d'Italia, Chiara Carminati, celebrata scrittrice per bambini e ragazzi, i cui libri hanno ricevuto numerosi premi, è un'autrice presente nelle antologie scolastiche che accompagna con i versi delle sue poesie intere generazioni. Al termine della prima giornata di incontri con gli alunni, Chiara Carminati ha parlato anche davanti a una platea di insegnanti e bibliotecari, offrendo nell'aula magna del Collegio dei Nobili, presente la console Simona Ciuffoni, tanti spunti e tanti suggerimenti per fare poesia con i più piccoli.
8: Io parto soprattutto dalla lettura delle poesie, cioè non mi occupo tanto di scrittura se non attraverso i giochi di parole, perché sono convinta, forse anche perché questa è stata la mia esperienza, che prima di arrivare alla scrittura bisogna bearsi di tante letture fatte ad alta voce, soprattutto da qualcun altro che le fa per noi. Per cui, mentre con i bambini lavoro sulla scoperta e la conoscenza dei libri di poesia che esistono, con gli adulti lavoro su come porre queste poesie, come portarle in maniera era anche coinvolgente per gli adulti.

0: adulti ai bambini.
1: Ma a cosa serve principalmente fare poesia nella scuola?
0: Innanzitutto la poesia è un regalo per la parola e quindi serve a coltivare l'interesse e la passione per le parole, che sono il nostro mezzo principale di comunicazione, e poi si pone come un metodo alternativo di comunicazione rispetto alla prosa, che usa sì le parole ma anche i silenzi, la musica, il ritmo, lo spazio della pagina, la forma della poesia, e quindi è come un concentrato di comunicazione.
2: Voltiamo pagina e passiamo alla politica slovena. I partiti SDS, Democratici, Nuova Slovenia Popolare e Focus, dopo aver concordato il 95% del programma di governo, sottoporranno il testo ai propri organi direttivi tra oggi e lunedì 18 maggio per l'approvazione finale e la spartizione dei ministeri. Il calendario prevede che i democratici di Angelo Ogar si riuniscono già questo pomeriggio per discutere l'accordo e istituzione di un'unità anticorruzione, sebbene Logar debba ancora risolvere alcuni malumori interni per garantire la compattezza dei suoi 6 voti parlamentari. Successivamente, tra domani e domenica, è attesa il vertice di Nuova Slovenia, mentre entro lunedì si esprimerà l'SDS di Janez Janša e le restanti sigle. Il partito Resnica discuterà la propria linea sabato, confermando l'orientamento all'opposizione, ma con la disponibilità a sostenere il candidato premier più vicino alla soglia dei 46 voti. Intanto, 3 partiti che formavano la maggioranza nella precedente legislatura partono all'attacco della coalizione di centrodestra che sta lavorando per dar vita al nuovo governo. Sinistra Levizza ha messo nel mirino Marko Lotrič chiedendone le dimissioni dalla presidenza del Consiglio di Stato, mentre l'accoppiata Movimento Libertà Socialdemocratici ha annunciato l'intenzione di unirsi ai sindacati per la raccolta firme e indire un referendum sulla legge di intervento. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Si allarga sempre di più la spaccatura fra quella che a tutti gli effetti è l'opposizione parlamentare e una coalizione di maggioranza che deve ancora formalizzare la sua identità, ma si comporta già da forza di governo. Lo scontro fra i 3 del campo progressista e il resto dei partiti che siedono in Camera di Stato si sposta sul piano dell'attivismo politico. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizza sembrano essersi divisi i compiti. I primi 2 hanno deciso di unirsi agli sforzi delle sigle sindacali, pronte a manifestare tutto il loro disappunto per la cosiddetta legge di intervento. Secondo loro, la costituenda coalizione di destra ha approvato la legge con procedura accelerata, trascurando molti aspetti e criticità, tra cui il parere tecnico del servizio legislativo della Camera di Stato. Fra i temi affrontati dalla legge figurano pensioni, deburo, democratizzazione e incentivi fiscali che però, secondo l'opposizione, trascurano la parte più vulnerabile della società. Sinistra Levizza ha invece deciso di puntare dritto per dritto su Lotrič, accusato di aver agito da arbitro e giocatore nel doppio ruolo di presidente del Consiglio di Stato e del partito Focus. La partita sulla legge di intervento è in effetti delicata e ridisegna equilibri socio-economici consolidati nella precedente legislatura. Per questo, da Sinistra Levizza sono convinti che debba scegliere da che parte stare. L'interessato fa muro ed esclude di farsi due parti, ma dal partito di Luka Mesec e Asta Vrečko hanno deciso di coinvolgere la Commissione Anticorruzione, che già ad aprile ha ricevuto la documentazione per verificare se nel caso di Marko Lotrič esiste un conflitto di interessi.
2: Andiamo all'estero. Durante lo storico vertice bilaterale a Pechino, Donald Trump, affiancato da una delegazione di imprenditori, ha incontrato Xi Jinping per definire il futuro delle relazioni sino-americane, definendo il 2026 un potenziale anno di svolta per inaugurare un capitolo di prosperità comune. Ci ha ribadito che il commercio deve basarsi sul mutuo beneficio, confermando l'esito positivo dei colloqui preliminari sui dazi avvenuti in Corea del Sud, e sottolineando come la cooperazione paritaria sia l'unica alternativa alle guerre commerciali. Mentre Trump ha espresso rispetto per la leadership di Xi, auspicando un futuro fantastico insieme, l'omologo ha ammonito che la stabilità globale dipenderà dalla gestione della questione Taiwan. Un approccio corretto garantirà l'equilibrio, ma una gestione errata rischierebbe di trascinare le 2 potenze in un conflitto. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i rifugiati palestinesi. Tali provvedimenti, che includevano il divieto di ingresso negli Stati Uniti e il congelamento totale dei beni, erano stati adottati a seguito delle posizioni critiche espresse dalla funzionaria sulla questione albanese. Il giudice Richard Leon ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di Albanese, stabilendo che tali restrizioni potrebbero violare il diritto costituzionale alla libertà di espressione. Nel commentare la sentenza, Albanese ha ribadito che la decisione conferma come la tutela del libero pensiero sia sempre un interesse pubblico prioritario. Come da tradizione, Re Carlo III ha annunciato in Parlamento il programma di lavoro del governo, che prevede un maggior numero di leggi in ambito sociale, un ulteriore riavvicinamento di Londra con l'Unione Europea. La presentazione si è svolta nel contesto di una crisi politica in cui il primo ministro Keir Starmer sta lottando per rimanere in carica dopo una serie di sconfitte elettorali. Erika Paternosch.
4: Re Carlo III, che non ha alcuna influenza sul contenuto del discorso, ha iniziato il suo intervento con un monito su un mondo sempre più pericoloso e imprevedibile, per poi elencare una serie di leggi e misure che l'esecutivo intende attuare nei prossimi 12 mesi per garantire la sicurezza energetica, della difesa e dell'economia della Gran Bretagna. Tra queste, il rafforzamento dei legami economici con l'Unione Europea, maggiori investimenti nei trasporti e la riforma del sistema sociale, compresi interventi nel sistema sanitario pubblico e misure per combattere la disoccupazione giovanile. I piani del governo laburista includono anche la riforma del sistema di asilo, l'abbassamento dell'età per votare a 16 anni e l'adozione di misure contro la rivendita dei biglietti. La presentazione del programma di lavoro del governo si è svolta all'ombra di una crisi politica in cui il premier Keir Starmer sta lottando per rimanere in carica a seguito di una serie di sconfitte subite dal suo partito laburista nelle recenti elezioni. Sono state infatti numerose le richieste per le sue dimissioni, anche all'interno del governo e tra i parlamentari. Richieste che Starmer ha respinto, i laburisti sono invece divisi sulla questione. Nessuno ha intanto finora sfidato Starmer per ottenere la carica di leader del partito. Secondo i media britannici, un potenziale rivale potrebbe essere il ministro della sanità Wes Streeting, che Starmer ha incontrato a Downing Street. Il colloquio si è però concluso molto presto e senza commenti. Ad infliggere un nuovo colpo al primo ministro anche i sindacati, che sostengono il partito laburista e che hanno chiesto l'elaborazione di un piano per l'elezione di un nuovo leader.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: La notte dei quattro destini, il gioco investigativo dedicato a Gorizia e Nova Gorizia, nato da un'idea dello storico attivista e archivista Vanni Feresin, è stato tradotto in friulano e sloveno. A testimonianza della vocazione trasfrontaliera del progetto, il gioco è stato prodotto appunto in lingua italiana, slovena e friulana e presentato dagli assessori Maurizio Negro e Patrizia Artico, rispettivamente a Go 2025 e alla tutela delle identità linguistiche, insieme all'autore, e da Eros Cisilino, presidente di Arlef. La Gnot dai quattro destini, se Noc Stiri Husod, parte da eventi realmente accaduti per raccontare le vicende del fronte italiano e austriaco durante la sesta battaglia dell'Isonzo, culminate nella presa di Gorizia da parte dell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Il sistema idrico integrato di Trieste è stato al centro dei lavori della Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale. Fra breve scadrà la concessione di gestione e bisognerà decidere se continuare con il privato o far ritornare il sistema sotto il controllo pubblico. Fondamentale sarà l'indicazione dell'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, ma del tema potrebbe occuparsi anche il Consiglio Comunale. Sentiamo Alessandro Martegani.
6: Si tratta di un tema che è stato al centro del referendum nazionale del 2011, che diede un'indicazione chiara a favore di una gestione pubblica della distribuzione dell'acqua in Italia, ma che continua a dividere, anche perché buona parte degli acquedotti e sistemi fognari continuano a essere gestiti e assegnati a società private. Un dilemma, quello della gestione del sistema idrico integrato, che divide anche la città di Trieste e che è stato al centro della riunione della Commissione Trasparenza, che ha visto la partecipazione dello stesso sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Ad accendere il confronto è stata soprattutto una scadenza, il 31 dicembre 2026, che segna la fine dell'attuale convenzione fra il comune e l'attuale gestore, ma già entro giugno dovranno essere avviate le procedure per una nuova convenzione. Per ora il comune non si è espresso, anche perché bisogna attendere la proposta dell'AUSIR, l'autorità unica per i servizi idrici e rifiuti, su cui poi il comune dovrà dare un parere vincolante. Questa però è l'unica certezza, perché al momento non si sa quali siano le posizioni della giunta, non si sa quanto valga il ramo d'azienda che si occupa del sistema idrico integrato a Trieste. Il dilemma su cui si è discusso è sempre lo stesso: continuare con la gestione di una società privata facendo una gara europea, o far ritornare la gestione sotto il controllo pubblico con una società in-house o con una partecipazione in un soggetto già esistente. Si tratta, perlomeno al momento, di una questione più filosofica di scelte politiche che di economia, anche perché al momento, in assenza della proposta dell'autorità competente, non ci sono cifre su cui discutere. Ciononostante, la discussione in Commissione Trasparenza è stata vivace, con posizioni che in parte sono già emerse, soprattutto all'interno dell'opposizione. A riguardo, il sindaco Roberto Di Piazza ha comunque sottolineato il buon lavoro svolto in questi anni. Come impressione, ha commentato, sarei favorevole alla gara europea. Ricordo che le azioni dell'attuale società hanno triplicato il loro valore in questi anni, ma non escludo una soluzione diversa. Se la regione dovesse metterci dei soldi, attendiamo e vediamo.
2: L'Escagese, Unione Culturale Economica Slovena, ha inviato un appello al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza sul delicato tema della memoria storica del territorio giuliano, in particolare per quanto accade ogni anno il 1° maggio, con le conseguenti reazioni di parte della cittadinanza e le divisioni che vengono a crearsi. Sentiamo Davide Fifacco.
7: A Trieste torna al centro del dibattito pubblico il tema della memoria storica e dei simboli legati al 1° maggio. In una lettera indirizzata al sindaco, l'Escagese invita l'amministrazione comunale ad assumere un ruolo di equilibrio e mediazione dopo le polemiche nate dall'esposizione delle bandiere rosse durante le celebrazioni della festa dei lavoratori. Nel testo si sottolinea come il 1° maggio abbia significati diversi per le varie comunità del territorio. Per alcuni rappresenta la festa del lavoro, della solidarietà e dei diritti sociali. Per altri coincide anche con la liberazione dal nazifascismo, mentre una parte della popolazione collega quella data all'inizio di una stagione dolorosa della storia del confine orientale. Secondo i firmatari, tutte queste memorie devono poter convivere senza che una prevalga sull'altra. La lettera critica in particolare il rischio che simboli e ricorrenze vengano utilizzati in chiave conflittuale. Viene contestata l'idea di definire alcune bandiere come negative o superflue, perché questo, si legge, alimenterebbe esclusione e nuove tensioni identitarie. Preoccupazione viene espressa anche per le iniziative annunciate in risposta alle bandiere rosse, con l'invito a esporre il tricolore italiano come simbolo alternativo. Un'impostazione considerata fuorviante dal momento che il tricolore, ricordano gli autori del documento, appartiene a tutti i cittadini e non dovrebbe essere utilizzato come elemento di contrapposizione politica o storica. La missiva chiede quindi al sindaco di evitare interpretazioni unilaterali della storia recente, di favorire invece dialogo e convivenza. L'appello è a riconoscere la pluralità delle memorie presenti a Trieste e sul Carso, tutelando la dignità di tutte le comunità e promuovendo un clima di rispetto reciproco. La vera forza di una città, si legge nella parte finale della lettera, non sta nella prevalenza di una memoria sull'altra, ma nella capacità delle diverse memorie di convivere. Un richiamo alla responsabilità istituzionale in una città che continua a confrontarsi con le ferite e le complessità del proprio passato, nella convinzione che nuove contrapposizioni simboliche rischino di riaprire vecchie divisioni.
2: Lo sport. E la squadra dell'Alumini, la vincitrice della Coppa di Slovenia di calcio, il team di Kidričevo, ha battuto ieri sera in finale il Brinje Grosuplje, squadra di seconda lega che è riuscita ad arrivare ad un passo dal grande successo, eliminando perfino Maribor e Olimpia. La svolta al 70° minuto di gioco, con l'espulsione di Samo Matias, difensore del Brinje. Poco dopo, al 78° arrivata in contropiede la rete decisiva dell'Aluminia ad opera del gambiano Bamba Susso. Oggi i cristiani celebrano l'ascensione del Signore, solennità che cade 40 giorni dopo la Pasqua e che, essendo festiva in molti paesi europei, tra cui Austria, Germania e Croazia, causerà forti congestioni sulle autostrade slovene. Già da stamattina è previsto un intenso flusso di traffico verso la Croazia, mentre il rientro verso Italia e Austria è atteso per domenica pomeriggio. Le criticità maggiori riguarderanno il tunnel delle Caravanche, le direttrici verso Maribor e Gruškovje, la tangenziale di Lubiana e il tratto verso Postumia, con rallentamenti aggravati da numerosi cantieri aperti. Le autorità raccomandano massima prudenza, invitando a consultare il centro per le informazioni sul traffico e a evitare gli spostamenti nelle ore di punta. Sono le 7:41 minuti. Concludiamo qui il giornale del mattino di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, realizzazione tecnica curata da Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata. One, due, tre, four.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso in direzione Trieste si verificano code tra San Donà di Piave e Cessalto. Rallentamenti sono segnalati tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la 28. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova rallentamenti tra Castellana e Venezia. Verso Trieste traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. E proprio sulla tangenziale di Mestre dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina chiuderà il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Po Caruno, Monfalcone.
6: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
7: Buongiorno, buongiornissimo, siamo qua 8 e 2 minuti, siamo quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam, con me c'è Bojan Hlastec, che bello, è già un buon inizio, il nostro fonico, sorridente, come il sole. Oggi non c'è il sole, però sì, ogni tanto fa capolino, tra l'altro non so se avete osservato questi giorni, che bella luce che c'è, che bello che è il mondo, guardatelo, no è troppo bello, nonostante tutto. Proprio questo, nonostante la vita va avanti, poi c'è questa luce qua a maggio, almeno dalle nostre parti, che è veramente qualcosa di meraviglioso, ti fa vedere le cose che di solito non vedi neanche, no? Com'è bella la natura, rigogliosa, tutto intorno. Certe volte diamo tutto per scontato, invece wow, che meraviglia. Poi gli uccelletti che cantano, insomma tante le cose belle in questo mondo, tra le quali anche la poesia. Fra un po' sarà con noi anche un'autrice di poesie, di racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e ragazzi, perché in questi giorni è qua a Capodistria. Si tratta di Chiara Carminati e la stiamo aspettando qua in studio, ma intanto che aspettiamo ci ascoltiamo una bella canzone, quella di Jimmy Fontana, sì, Il Mondo.

0: Eccoci il mondo, un abbraccio al mondo. Allora, qua da Radio Capodistria, fra un po' saremo in compagnia di Chiara Carminati, perché la scrittrice che ha, tra cui ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo Fuori Fuoco, il premio Campiello Junior proprio l'anno scorso, 2025, per Nella tua pelle, e nel 2012 ha ricevuto il premio Andersen come miglior autrice. E eccola qua, eccola qua, è arrivata Chiara Carminati, che in questi giorni è qua a Capodistria. Che bello finalmente vederla dal vero, l'abbiamo sempre sentita a telefono, invece adesso è proprio qua con noi. Adesso la invito, intanto dico due paroline, perché c'è un incontro con lei, con Chiara Carminati, in queste giornate, ieri, oggi, proprio ha portato anche i suoi nuovi libri, che bello, Mare Mosso, e anche quello sulle cose che fanno la poesia, ecco, sì, così. Allora, in questi giorni qua a Capodistria è stato organizzato appunto questo incontro dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria, in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio e con le tre scuole elementari in lingua italiana di Capodistria, Isola e Pirano. E quindi si celebra il libro, la giornata mondiale del libro, e è una ricorrenza fissata dall'UNESCO nel 1996 con lo scopo di promuovere il continuo progresso culturale attraverso la lettura a protezione della pace, della cultura e dell'educazione di tutti i popoli. Quindi ecco, è qua con noi Chiara Carminati. Buongiorno.
1: Buongiorno. Bello.
0: Infatti, finalmente. Ecco, abbassiamo un po' il sottofondo, così la sentiamo bene con la sua voce, che di solito appunto abbiamo sempre sentito a telefono. Se vuoi metterti le cuffie, puoi tranquillamente. Ecco qua, eccola qua. Sei stata a Capodistria, questa notte hai dormito qua. Quindi sì, perché questi giorni fai il laboratorio, adesso fra poco alle 9 cominci un altro.
1: Sì, infatti sono due giorni piuttosto intensi, però vale la pena, quando poi ci si sposta, anche poter dare tutto quello che si riesce. Abbiamo fatto ieri mattina gli incontri con le classi quinte, ieri pomeriggio con gli insegnanti e questa mattina con le classi seste saranno.
0: Oh, che emozione! Allora, cosa hai preparato? Come sono andati questi incontri intanto?
1: Bene, sono andati bene. Diciamo che erano incentrati più sui libri di poesia, perché così questa era stata la richiesta anche degli insegnanti, e i bambini erano molto curiosi, avevano già letto delle poesie prima, ma volevano sapere mille cose, anche proprio sulle abitudini di scrittura, sulla giornata di qualcuno che scrive. E una bambina mi ha chiesto: ma dove trovi il tempo per scrivere? In effetti certe volte me lo chiedo anch'io, anche se è il mio lavoro, ma con tante cose che ti strappano, no? E ti portano fuori, ci vuole anche concentrazione.
0: È vero, no? Perché fai tante cose, oltre a scrivere libri, appunto, che noi ti seguiamo e spesso ci sentiamo, e hai portato anche due bei libri nuovi. Eccoli qua, Mare Mosso, che hai scritto con le fotografie di Massimiliano Tappari, edito per Mondadori, proprio usciti poco fa, c'è ancora il profumo di libro nuovo.
1: Sì, sono usciti in occasione della Fiera di Bologna, che c'è stata ad aprile a Bologna, appunto, la Fiera Internazionale.
0: Ecco, e anche cose che fanno poesia, di Chiara Carminati e Pia Valentis, edito per Rizzoli. E tra l'altro, sì, l'abbiamo letto questa notte, ieri sera col mio bambino. Sì, ci siamo divertiti, perché a un certo punto scompaiono delle lettere.
1: Sì, perché la poesia sulla centrifuga della lavatrice che si mangia sempre tutto, e quindi anche le lettere delle parole.
0: È vero, è piaciuta moltissimo, ma ne parliamo anche dopo. Intanto mi dici un po' com'è stato appunto questo incontro, e appunto anche a me interessa un po' sapere, perché tu fai laboratori per bambini anche teatrali, inserisci musica, diverse arti, insomma, la fotografia.
1: Sì, diciamo i laboratori sono di poesia sulla parola, poi quando faccio i libri interagisco con altri artisti, appunto fotografi, illustratori, musicisti, è un po' un privilegio del lavorare nella letteratura per l'infanzia, che non si è mai da soli, si collabora sempre con altri artisti che ti fanno entrare nel loro mondo, e per me questo è arricchente e molto molto interessante.
0: E a sua volta, a loro volta, pure loro entrano nel tuo...
1: Certo, sì. Infatti c'è molto anche scambio, collaborazione, dialogo, proprio si creano i libri insieme. È veramente un'avventura, ogni volta diversa. E i bambini appunto negli incontri di ieri hanno apprezzato anche questo, perché la domanda classica è: da dove prendi ispirazione per scrivere una poesia? E ovviamente tutto il mondo che ci circonda può essere ispirazione, ma anche le cose che fanno gli altri, quindi un'immagine, un'illustrazione, una fotografia può essere lo spunto, se è creata da qualcuno insomma che ha anche una ricchezza interiore, può essere uno spunto per creare una traduzione in parole.
0: Sì, no, stavo anche pensando appunto al tuo nuovo libro, Cose che fanno poesia, che dici che insomma si trova spunto un po' da tutte le parti, ma è vero, perché ogni oggetto qua trova vita, trova un, diciamo, una tua soluzione di...
1: Sì, infatti è una sorta di manifesto quel libro lì, c'è cioè proprio per l'idea che la poesia si trova anche nelle cose più quotidiane che ci stanno intorno, che magari siamo abituati a utilizzare, quindi anche a valutare in funzione della loro capacità di essere utilizzati, del loro funzionamento, mentre in questo caso sono proprio presi nella loro bellezza e anche dignità di oggetti che parlano e che dicono cosa ne pensano loro del mondo.
0: Attraverso te che sei un ponte, una poetessa, ecco.
1: Ma alla fine i poeti sono quello.
0: Ecco. Così, e a Capodistria allora questi giorni hai trovato qualche spunto, chissà se...
1: Non si può mai sapere subito,
0: infatti.
1: Ma sicuramente ci sono tanti tanti angoletti e piccole sorprese che aspettano dietro l'angolo, sì.
0: E quindi dicevi dei bambini e delle bambine, no? Questo di come si scrive, dove trovi il tempo, perché dicevamo appunto che tu, oltre a scrivere libri, fai laboratori e sei in giro per le scuole anche. Tu sei di Udine, ricordiamo.
1: Sì, sei... sì, che in realtà appunto i laboratori sono stati il mio primo lavoro, e l'attività di scrittura è nata proprio da lì, dal contatto praticamente quotidiano con i bambini sempre diversi, perché poi io giro da un posto all'altro, incontro prima una classe e poi l'altra, e questa abitudine, anche consuetudine a dialogare con loro, mi ha dato poi voglia di cominciare a scrivere per raggiungerne sempre di più.
0: Quindi sei partita dopo dall'incontro con i bambini?
1: Assolutamente sì.
0: E come prima com'è successo, quindi? Non scrivevi prima?
1: No, mi sono laureata sulla poesia per bambini, per cui la biblioteca della mia città di Udine mi ha dato l'occasione di fare i primi laboratori per far conoscere più che altro i poeti ai bambini, l'intenzione era quella, e ho continuato a farli in maniera sempre più intensa, e a forza di leggere tante poesie a loro, e poi non solo poesie, ho cominciato a scriverne io. Per questo continuo a mantenere anche l'attività degli incontri, perché io penso comunque che per qualcuno che scrive per i bambini, vederli, incontrarli, continuare ad avere un contatto con loro sia importante. Per me lo è.
0: Che bello, che bello sentirti, che bello vederti qua, e benvenuta appunto a Radio Capodistria, a Capodistria. Adesso ci ascoltiamo una canzone intanto, e poi proseguiamo la nostra conversazione con te.

0: siamo qua a parlare di poesia con Chiara Carminati, autrice, scrittrice e un artista tutto tondo, e porta la poesia al mondo. Ecco, ho ricordato il mondo questa mattina, abbiamo sentito la canzone Il Mondo di Jimmy Fontana, perché è troppo bello questi giorni, c'è una luce particolare, allora si vedono cose che di solito non si vede, né, con questa luce. Perciò, come dici tu, ogni spunto è buono per poeticare, non so come si potrebbe dire. Quindi hai portato la poesia qua a Capodistria, ai bimbi delle scuole qui, e la poesia cos'è?
1: Beh, per me è un modo di comunicare che utilizza i versi, quindi le parole, ma anche i silenzi. Rispetto magari alla prosa, che punta tanto sul significato delle parole, la poesia, in poesia conta molto anche la loro musicalità, il ritmo con cui si agganciano una all'altra, per cui anche la forma è potenziata di comunicatività, no? Non soltanto il contenuto. E quindi è diciamo una forma di comunicazione breve, almeno quelle che uso io di più sono brevi, e in questo anche mi ci sento molto a mio agio, perché io tendo a essere sintetica, per cui l'idea di mettere tanto dentro un piccolo contenitore, sì, mi è diciamo mi è congeniale.
0: Sì, sì, è bello, con le parole si può giocare. E volevo anche domandare, cosa, vabbè, prima hai detto di che ti hanno domandato, ma quando scrivi? Anch'io sarei curiosa di saperlo.
1: Sì. Beh, scrivo, diciamo, dedico dei mesi alla scrittura, in teoria quando giro per l'Italia, e non solo, appunto, sono qua oggi per incontrare le classi, è molto più difficile che riesca a avere quei tempi lunghi, dilatati, anche inutili certe volte, no? Sono tempi in cui delle volte non si riesce a fare niente, però è importante comunque essere lì, essere concentrati e seguire un obiettivo. E quindi sì, diciamo, non sono tempi rosicchiati, sono tempi organizzati comunque, perché è il mio lavoro, però si alternano ai momenti in cui invece vado in giro a incontrare.
0: E i bambini la poesia la leggono, la scrivono?
1: Devo dire che in generale quando cominciano a essere verso la quinta elementare, prima media per l'Italia, cominciano anche delle volte a sviluppare una resistenza nei confronti della poesia e a intraprendere percorsi che non sono così appassionanti, per cui il mio lavoro è anche fargli vedere che ci sono tanti tipi di poesie possibili e che magari c'è dietro l'angolo la poesia che ti aspetta e tu ancora non sai, ma è stata fatta per te. Quindi non bisogna arrendersi se magari le poesie che si incontrano, vuoi perché appartengono alla storia della letteratura, quindi sono magari poesie scritte in un italiano che non è più quello che parliamo oggi e tendono magari ad allontanare, ma non è tutta lì la poesia, è anche quella e ce n'è anche tanta altra, quindi bisogna sempre essere curiosi. Qui a Capodistria ho incontrato dei bambini molto curiosi, che questa resistenza non l'hanno sviluppata. Non l'hanno sviluppata, per cui può essere che

0: libro, che non è fatta solo da chi scrive. No, cioè, c'è un'idea, l'idea la scrivi, poi però c'è l'editore sceglie un illustratore, e poi c'è chi stampa, e poi chi impagina prima, chi stampa. Cioè, è un po' tutto, sono tante persone che lavorano dietro poi all'oggetto, il libro che noi teniamo in mano, anche se è un po' sempre l'autore glorificato, ma non c'è soltanto l'autore.
1: Beh, ma intanto c'è questo importante. A proposito di illustratori e illustrazioni, io pensavo magari che ci si mettesse d'accordo con l'illustratore, perché Nella tua pelle, no, che tra l'altro è un premio Campiello Junior dell'anno scorso, del 2025, se non mi sbaglio l'illustratore è Emanuele Fior.
0: Sì, ecco. Però in questo caso io adoro Emanuele Fior, fa delle cose meravigliose, ma è la casa editrice che sceglie la copertina e l'illustratore di copertina. Bompiani, che è appunto l'editore di Nella tua pelle, è sempre molto disponibile nei confronti degli autori e desidera che gli autori ne siano contenti, per cui abbiamo anche discusso, parlato della copertina, ma devo dire che quando mi hanno presentato una copertina di Emanuele Fior non c'era proprio niente da dire se non "vi prego, sì".
1: Perché tra l'altro anche lui è di Udine, lo salutiamo.
0: Sì, origine.
1: Sì, esatto, sì. E come te, e c'è un angoletto a Udine dove ti trovi bene, dove scrivi?
0: Ma a me piace camminare in giro per la città, e quello camminare mi dà sempre molta ossigeno al cervello e quindi molte idee, ma per la scrittura in sé non ho bisogno, ecco, di essere in un posto, ho bisogno di essere dentro me stessa.
1: Ah, la tua casetta sei tu.
0: Sì, o comunque no, anche in treno, però è indifferente quello che mi sta intorno, ecco, devo essere io con me.
1: Esatto, che bello sentirti anche qua, sia al telefono che qua dal vivo in diretta. E hai portato proprio dei bei libri, ovvero i tuoi nuovi libri usciti appena adesso, profumati di storie, di poesie. Ci sono poesie per esempio sui bottoni, poesie sulla caffettiera, la carta igienica, anche la tastiera, anche bella, il buco della lavatrice, questa è piaciuta tantissimo a Vito. Sì. Quando spariscono le lettere, e sono tutte cose che ci stanno intorno, appunto l'ombrello anche, no? Tante cose, ed è uscito adesso appunto per la Rizzoli, cose che fanno poesia, con Pia Valentinis, anche l'illustratrice.
0: Sì, in questo caso è un progetto che è partito da noi due, cioè, mentre in altri casi è l'editore che sceglie l'illustratore, qui davvero noi siamo molto amiche e abbiamo pensato questo progetto insieme, l'abbiamo proposto insieme all'editore che ha accettato subito, e insieme abbiamo anche scelto quali oggetti inserire, perché è vero che io devo avere delle cose da dire, ma è vero anche che l'illustratrice deve divertirsi ad illustrare, per cui addirittura a volte è partita prima lei facendo l'immagine e poi io ho scritto la poesia leggendo quell'oggetto attraverso la sua interpretazione.
1: La saponetta, il tombino, insomma lo schiaccianoci, l'orsacchiotto che se ne va di qua e di là, che noi non lo sappiamo, no?
0: Lo consideriamo un oggetto, ma lui no.
1: Non è, scappa, fa le cose sue, poi la molletta, il vaso, che insomma sono tante le poesie appunto che prendono spunto dagli oggetti, il fazzoletto, tutte quelle cose che anche i bambini conoscono, ecco, che guardano e che anche loro fantasticano. Hai provato, cioè hanno provato a far poesia ai bambini in questi giorni?
0: No, a farla nel senso di scriverla no, perché io non chiedo ai bambini di scrivere poesie, sono convinta che prima di arrivare alla scrittura ci vogliano tante letture, anche godute dalla voce di qualcuno che legge per te, e non conoscendo il loro percorso non mi permetto di chiedere loro di scrivere poesia. Il mio lavoro è molto sulla lettura di poesia, quindi hanno fatto poesia nel senso che si sono anche dati volontari per leggere secondo delle indicazioni che io davo loro, per provare appunto a leggere poesie diverse usando la voce in maniera creativa, quindi in questo senso sì, hanno fatto poesia.
1: Ah, che bello. E parlando di tante cose, oggetti eccetera, e parlando di cose che fanno bene al cuore, e parlando di poesia non si può non parlare di mare. Qua c'è mare mosso.

0: Tu abiti a Udine, ma ti piace anche il mare, a quanto
1: assolutamente
0: pare.
1: Anzi, è come se fossi sempre in tensione verso il mare più vicino. E il primo libro che ho pubblicato tanti anni fa era un libro di poesie sul mare, quindi per me il mare è davvero un demone che mi attrae.
0: Eccoci, qua a Capodistria hai fatto la passeggiata questa mattina, sei sul mare. Mare Mosso, un romanzo che prende forma tra fotografie e parole della Mondadori e appunto di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari. Ecco, e quindi anche qua ci sono dei personaggi, delle personagge che sono marine.
1: Assolutamente, anche se all'inizio di marino la protagonista ha soltanto il nome, perché si chiama Salicornia,
0: sì.
1: E le sorelle si chiamano Tamerice e Posidonia, quindi la loro mamma ha dato loro tre nomi di piante che hanno a che fare con il mare, solo che a differenza delle sorelle Salicornia non ha un buon rapporto con il mare, e quando viene a sapere che la mamma ha l'intenzione di passare un intero mese su un'isola in mezzo al mare, le crolla il mondo addosso, perché appunto lei non ama mettersi in costume, non ama stare a prendere il sole, sa nuotare ma non le piace mettere la testa sotto, ha paura dell'acqua alta, quindi tutta una serie di fattori che la terrebbero ben lontana da un'isola. Tuttavia su quest'isola, una volta che è, diciamo, quasi prigioniera, no? Perché è un'isola molto piccola e molto isolata, per cui anche quando c'è maltempo o il mare mosso, per l'appunto, le navi, le barche, nessuno arriva all'isola, quindi rimane lì un puntino in mezzo al mare. E in qualche modo essere dentro questo microcosmo la costringe dopo un po' ad avere delle relazioni con le persone che sull'isola vivono normalmente. Ed è così che incontra uno strano ragazzino, che anche lui ha un nome di pianta marina, perché si chiama Glauco, che oltre ad essere un colore è anche il nome di un fiore. E questo ragazzino gira con una macchina fotografica, non si capisce bene che cosa stia fotografando, non fotografa bei paesaggi, non fotografa persone, e poi si scopre durante, insomma, nel corso della storia qual è il suo progetto fotografico, a cui poi Salicornia dà una mano, collabora, ma così facendo anche si scontra con un aspetto più misterioso della vita dell'isola, cioè delle relazioni tra gli adulti non sempre limpide.
0: Allora, non facciamo sapere. Intanto Mare Mosso è nelle librerie di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari. Ecco, e che cose che fanno poesia anche, e ti auguriamo tanti belli incontri ancora, tante belle nuotate.
1: Assolutamente.
0: Anche. È un buon laboratorio. Adesso diamo subito la linea al notiziario e ringraziamo Chiara Carminati per essere stata con noi in studio. Buon laboratorio con i bambini. Grazie.
1: Ciao, grazie.
0: E grazie dei libri che ci hai portato.
1: Voi,
0: grazie.
1: Ciao.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Le notizie delle 8:30. Il governo, su richiesta della ministra delle infrastrutture uscente Alenka Bratušek, esaminerà i rapporti della società autostradale DARS e della polizia sulla sicurezza dei cantieri autostradali, con particolare attenzione ai tratti critici come quello di Postumia. Il provvedimento, scaturito dai recenti incidenti e dai frequenti blocchi del traffico, mira a verificare il corretto allestimento delle zone di lavoro e a imporre misure di protezione più efficaci. Sebbene i primi rilievi a Postumia non abbiano evidenziato anomalie nella larghezza delle corsie, sono emerse irregolarità nella segnaletica verticale. Per questo motivo le ispezioni verranno estese ad altri cantieri strategici, tra cui Domžale, Kozina e Slovenska Bistrica, per garantire standard di sicurezza uniformi su tutta la rete. Portorose ospita oggi la 35esima edizione del Festival della Pubblicità Slovena presso il Magazin Grando, un evento di due giorni dedicato all'autenticità del condotto del contatto umano nel marketing contemporaneo. Esperti internazionali come David Chuen, insieme a leader del settore locale, si confronteranno su come far crescere i brand nel caos digitale, unendo strategia, umorismo e arte. Il programma spazierà dall'ispirazione sportiva della campionessa olimpica Andrea Leschi ai successi discografici di Masaya, esplorando l'equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana. La manifestazione si concluderà con la cerimonia della Notte d'Oro e l'esibizione dal vivo dei Joker Out. Nonostante il clima positivo emerso durante l'incontro tra le delegazioni statunitense e cinese, la prudenza non è mai troppa in ambito di sicurezza informatica. Per questo motivo la delegazione guidata da Donald Trump a Pechino opera in un rigoroso lockdown digitale. Funzionari governativi e grandi dirigenti d'azienda, inclusi i vertici di Apple, Boeing, BlackRock, hanno rinunciato ai propri telefoni personali in favore di dispositivi usa e getta. Tale misura, riportata da Fox News e già adottata dal primo ministro britannico Keir Starmer a gennaio, nasce dalla necessità di prevenire possibili intrusioni informatiche e di compromettere dati sensibili attraverso le avanzate tecnologie di spionaggio cinesi. Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU. Tali provvedimenti, che includevano il divieto d'ingresso negli Stati Uniti e il congelamento totale dei beni, erano stati adottati a seguito delle posizioni critiche espresse dalla funzionaria sulla questione palestinese. Il giudice Richard Lyon ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di Albanese, stabilendo che tali restrizioni potrebbero violare il diritto costituzionale alla libertà di espressione. Nel commentare la sentenza, Albanese ha ribadito che la decisione conferma come la tutela del libero pensiero sia sempre un interesse pubblico prioritario. Le 8 e 34 minuti, tra pochi secondi, erano le notizie di Radio Capodistria.
2: Prima pagina.
3: Iniziamo la rassegna con la voce del popolo, il quotidiano di Fiume che titola Cutina parla il dialetto bellunese, presentato alla comunità degli italiani Dante Moslavin alla presenza dell'ambasciatore Paolo Trichilo. Il volume Vien qua che te conte sussurri della tradizione. Alato, sfida vinta tra atomi e molecole. Chiacchierata con la connazionale Ileana Mergio, neodottoressa di ricerca in chimica. Il quotidiano sloveno Delo apre con il titolo I nuovi protagonisti del settore bancario nei Balcani, analizzando la serrata competizione per l'acquisizione di Addiko Bank. L'articolo approfondisce come sei gruppi creditizi, tra cui la NLB, stiano cercando di consolidare la propria influenza nell'area balcanica attraverso la creazione di una rete bancaria integrata e transnazionale. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina pone l'interrogativo sulle responsabilità della morte del 14enne Urban Preutz, deceduto durante un allenamento di kayak. Mentre gli enti sportivi parlano di una tragica fatalità, la famiglia denuncia la negligenza degli istruttori, sollevando un dibattito sulla sicurezza dei giovani atleti nelle organizzazioni sportive del paese. Il quotidiano Primorske Novizie in prima pagina solleva dubbi sull'effettiva efficienza del trasporto pubblico nella fascia costiera. L'inchiesta evidenzia criticità legate al sovraffollamento dei mezzi e alla scarsa frequenza delle corse, mettendo in discussione la qualità del servizio per l'utenza locale. Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, titola Linea del tram sul rettilineo d'arrivo, annunciando che il ripristino dello storico tram di Opicina è ormai prossimo alla conclusione. Con l'ultimazione dei lavori di manutenzione, le prossime settimane saranno dedicate agli interventi di rifinitura e ai collaudi tecnici necessari per la ripresa del servizio. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con Il turismo cambia meta, Croazia ormeggi più cari, guerre e caro carburante condizionano le ferie. Anche in Friuli Venezia Giulia prenotazioni giù per i viaggi lunghi, piace il corto raggio ma in Istria e Dalmazia prezzi folli. In basso la cronaca, rintracciati la madre e i figli scomparsi 25 giorni fa con i loro 4 cani, stiamo bene, non cercateci. Passiamo ai maggiori quotidiani italiani. Meloni sfide su tasse e salari, il titolo sulla prima del Corriere. La premier al Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e il Partito Democratico, l'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese. In basso, Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz. Infine, La Repubblica apre con Meloni la grana della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, maggioranza spaccata. Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza per il mercato. Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato. Dialogo con chi vuole bene all'Italia. Schlein, il governo ha fallito. In basso, a Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini. La principessa del Galles accolta in un bagno di folla. Ore 8 e 37 minuti è tutto per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: Il Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo approda in Brasile per il progetto Conoscendo il Friuli in Brasile 2026, iniziativa promossa dall'Ente Friuli nel Mondo, sostenuta dalla Regione Autonoma e coordinata dal Circolo Friulano di Santa Maria insieme ai Fogolar Furlans del Brasile. Dopo l'esperienza internazionale all'Expo di Osaka 2025, il museo apre così un nuovo capitolo del proprio percorso di valorizzazione culturale, portando oltreoceano non soltanto il racconto della Carnia e delle sue radici, ma una visione contemporanea del patrimonio etnografico, viva, partecipata, capace di generare connessioni tra territori, comunità e culture. Al centro dell'esperienza brasiliana ci saranno i saperi artigianali della tradizione carnica.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
9: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

La canzone della settimana con Paola Iezzi, ma noi ascolteremo fra un poco Bruce Springsteen, perché l'avremmo ascoltato insieme a Chiara Carminati, perché ci ha detto e gli faccio: ma una canzone che ti piacerebbe sentire? Ah, qualcosa di Bruce Springsteen. Adesso lei è andata a insomma svolgere il laboratorio con i bambini delle scuole qua di Capodistria, Isola e Pirano. È stata con noi Chiara Carminati, appunto, che in questi giorni è qua a Capodistria. Ma fra poco saremo in diretta al telefono invece con Kim Jakopic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola, per vedere un po' che succede a pochi chilometri da qua a maggio, quali sono gli appuntamenti. E poi saremo anche in diretta al telefono con Mario Lipovšek Battifiaca, che è uno showman, come dicono, uno showman, è un attore, cantante, conduttore sia televisivo che radiofonico di Fiume, e che questo fine settimana, proprio il 16 di maggio alle ore 20, è all'auditorio di Porto Rose con uno spettacolo. Quattro funerali e un matrimonio. Cetri Sprovoda i Viencianie, proprio così, in dialetto ciacavo. Insieme a lui c'è anche l'attrice Irena Gardinic. E va bene, ci racconterà un po' di che si tratta. E poi altra musica e poesia. Sì, magari vi mettete là, scrivete due versi. Perché no? Oppure li leggete, perché no anche questo? Ma intanto adesso ci ascoltiamo Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: intanto che vediamo un po' cosa succede in giro, quante cose ci succedono in giro, tra l'altro, e ancora diciamo questi maggio sono pieni di eventi, no? Fioriscono come tutti gli alberi, l'avete sentiti fiorire, no? Si sente l'odore, stanno già quasi sfiorendo, e a parte questo anche le rose, no? E ci sono degli appuntamenti, una rassegna di cui stiamo parlando in questi giorni, no? Perché vale per tutto maggio, per tutti i venerdì di maggio. Si tratta di rose, libri, musica, vino a Rosetto del Parco di San Giovanni di Trieste. Siamo giunti alla 15ª edizione, l'ingresso è libero a tutti gli appuntamenti. Domani, per esempio, venerdì 15 maggio, c'è una bella passeggiata sempre nel Roseto con Mario Novello, che è uno psichiatra, una passeggiata appunto al Parco di San Giovanni a Trieste a partire dalle 16. Poi c'è anche un incontro alle 16 con rose e bimbi, fiori e parole, a cura di Minimu. Ci sono appunto laboratori per bambine e bambini, nonché alle 18 il tempo dei semplici viene presentato, e di Luigi Nacci, di cui abbiamo parlato proprio in questi giorni. E poi Vignaioli, aspetta che Veronellani, vitigni resistenti e vini d'eccellenza con Nicola Biasi e Simonetta Lorigliola, alle ore 19 sempre al Parco San Giovanni di Trieste. E poi anche rose e musica, certo, perché alle 19:30 ci sono dei ritratti femminili in musica, sempre domani al Parco San Giovanni, con un quartetto d'archi, che bello. Quindi fra rose, profumo di rose, libri, musica e vino, e domani venerdì 15 maggio a Trieste. Mentre adesso abbiamo in diretta al telefono Kim Jakopic, che è coordinatrice culturale degli eventi alla Candisola. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, cosa ci avete preparato per questo maggio?
1: Allora, questo maggio, anche se siamo già diciamo a metà, quindi sì, qualcosa è già successo, ma un evento importante ci sarà questo sabato 16 alle 19, organizzato dalla comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi, per ricordare Silvano Sau, con una serata, sì, dedicata dopo 10 anni che ci ha lasciati. Quindi questo sabato alle 19 a Palazzo Manzioli.
0: E poi ecco, Silvano Sau, sì, è anche stato giornalista qua a...
1: sì, penso che tutta insomma la comunità nazionale italiana conosca il signor Sau, ovviamente.
0: E allora questo sabato hai detto,
1: esatto,
0: che
1: esatto,
0: lo si ricorda.
1: Poi lunedì invece ospitiamo Renato Chicco, che è un altro nome abbastanza noto agli isolani, però non è il Renato Chicco jazzista che molti conoscono, ma è un altro Renato Chicco che proviene sempre da Isola, quindi dalla famiglia Chicco di origine isolana, ed è un orafo di Trieste, con lo studio a Trieste, che quindi ci parlerà un po' della tradizione diciamo orafa proprio isolana. E sarà nostro ospite appunto lunedì 18 alle 18, sempre a Palazzo Manzioli.
0: Sì, dicevo, ma guarda te, Renato Chicco suona il pianoforte anche
1: sì,
0: fa.
1: Sì, no, invece è venuto a trovarci, infatti ha detto che spesso lo scambiano insomma per l'altro Renato Chicco, per una questione di omonimia, anche derivano comunque dalla stessa famiglia, no? Provengono dalla stessa famiglia.
0: E comunque uno fa gioielli musicali, appunto,
1: esatto,
0: le note
1: sempre arte.
0: Sempre arte, appunto, e le note sono gioielli, diciamo, ma musicali.
1: Certo. Certo. E poi il 21 invece, come tradizione, inauguriamo la mostra di fine anno scolastico dei lavori della scuola materna L'Aquilone, della scuola Dante Alighieri, con i bambini, con gli insegnanti e con la preside, quindi ne combiniamo di tutti i colori, che è il titolo della mostra. Sarà giovedì 21 alle 18, sempre a Palazzo Manzioli, vengono ad allestire con tutti i lavori dei bambini, ci sarà una bella insomma serata in compagnia.
0: Oh, benissimo, perché sì, certo, voi avete questo contatto anche con i bambini delle scuole, non soltanto di Islam, e ci sono varie attività anche durante l'anno.
1: Sì, l'attività dei bambini, diciamo che adesso tra maggio e giugno, poi insomma con la conclusione dell'anno scolastico ovviamente finiscono, quindi la robotica, sì, l'argilla, i pastrocchi. Quando, ieri c'è stato l'ultimo appuntamento appunto con la mentore Fulvia Gerbaz di quest'anno scolastico, però ovviamente poi le attività riprendono a settembre con l'inizio della scuola. E abbiamo poi ancora, perché non ci facciamo mancare nulla, sia un evento sportivo, ovvero la briscola, sabato 23, da parte della comunità Pasquale Besenghi degli Ughi, con, ecco, una piccola informazione per i vostri ascoltatori: non sarà il torneo di briscola come abbiamo pubblicato con le carte istriane, fatto con l'associazione dei giovani della CNI, perché quello è spostato a giugno in concomitanza con il Festival dell'Istroveneto. Quindi il 23 ci sarà il torneo di briscola classica, diciamo, quello che solitamente organizza la comunità. Quindi ne faremo due a breve termine, uno a maggio, adesso della briscola, diciamo, normale con le carte triestine, invece poi a giugno pubblicheremo ovviamente per tempo nella locandina e su tutti i nostri, insomma, su tutti i nostri canali, ci sarà invece proprio il primo torneo di briscola con le carte istriane, che sono quelle bellissime carte che l'associazione dei giovani ha fatto.
0: Ecco, io sono curiosa di vederle ancora.
1: Sì, sono molto belle, sono veramente molto molto belle.
0: Ah,
1: e terminiamo il mese invece.
0: Ti stai già preparando, quindi stai giocando.
1: Ah, sì, io sto a giocare a briscola, quindi sì. Che manca sempre poi diciamo la parte femminile in questi tornei, quindi chissà, magari potremmo fare una squadra.
0: Ah, è vero, sta a vedere. Bisogna prepararsi, però bisogna fare l'allenamento, tra l'altro, con le nuove carte.
1: Soprattutto anche essendo in due, no? Poi bisogna creare una certa affinità con tutte le i motti,
0: infatti,
1: insomma, per riuscire a vincere.
0: La vedo, sì, in questi pochi, c'è poco tempo per prepararsi.
1: Tanto sono diciamo che sono regolari questi tornei, quindi magari ci prepariamo per quelli futuri.
0: Benissimo, ecco.
1: E allora, poi terminiamo, sì. Ecco, l'ultima cosa, perché no, appunto la musica non deve mancare, come hai detto tu prima, quindi sabato 30 invece alle ore 18, organizzata dalla comunità degli italiani Dante Alighieri, ci sarà invece una serata musicale, Note in cellulare, con Edoardo Milani al flauto e Beatrice Zonta al pianoforte, che suoneranno proprio musiche di grandi compositori italiani che hanno composto, diciamo, pagine musicali della storia del cinema. Quindi una bella serata in musica.
0: Ah, con Edoardo Milani, che tra l'altro è stato il nostro collega qua a Radio Capodistria. Che bello, allora lo salutiamo. E quando hai detto che la serata...
1: Il 30, sabato 30 alle 18.
0: Alle 18, che bello. Quindi...
1: Siete tutti invitati ovviamente, sia a sentire la musica, a giocare a briscola, insomma ce n'è un po' per tutti.
0: Ecco, per contattarvi e per iscriversi anche a questi tornei, come gli ingressi ai concerti sono gratuiti?
1: Sì, certo,
0: ecco,
1: sì, diciamo che tutti gli eventi sono ovviamente gratuiti, sono per lo più presso Palazzo Manzioli, tranne magari in qualche caso quando vengono effettuati nella Casa di Cultura, viene comunicato ovviamente, e per le iscrizioni ad esempio ai tornei o anche alle attività basta rivolgersi alle segreterie delle comunità. Quindi o della Besenghi oppure della Dante Alighieri, o anche scrivere direttamente a noi della CANI, insomma ovviamente poi coordiniamo noi anche con le comunità eventuali iscrizioni.
0: Va bene, grazie Kim, grazie a Kim.
1: Grazie
0: Iaco,
1: a voi come sempre.
0: Ciao.
1: Buon proseguimento, buona giornata.
0: Buon maggio allora.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.
0: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti verso Venezia tra il bivio per la 28 e Cessalto. In direzione Trieste, rallentamenti tra Sanstino di Livenza, l'allacciamento con la 28, e tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. In direzione Padova, rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Venezia. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 31 a 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Venerdì 15 maggio dalle 22 alle 8 sulla 4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Mi mette allegria questa canzone Sir Duke di Stevie Wonder, perché mi mette allegria anche sentire al telefono adesso in diretta Mario Lipušek Battifiaca. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Monica, come a tutti quelli che ascoltano Radio Copatisti.
0: Buongiorno, allora dove ti troviamo? Tu sei di Fiume, sei un attore, un cantante bravissimo, anche una bella voce, hai partecipato a tanti festival in Istria, in Croazia, e mi ricordo anche, sei un attore di teatro ma anche di cinema, un comico, lavori alla TV, alla radio, ecco, dove ti troviamo adesso?
1: Beh, non so di chi parli, non conosco quell'uomo, però comunque grazie per tutte quelle cose che hai detto. Ma sì, faccio un po' di tutto. Io sono, per essere giusti di Laurana o Lovran,
0: sì.
1: Abito un po' a Fiume, abito un po' a Zagabria, un po' a Pisino, non so dove il lavoro mi porta alla fine, però di casa mi sento lauranese. Faccio un po' di tutto, nel senso non so fare niente, perciò devo fare tante cose.
0: Ma,
1: non
0: è... discorso... Ma cosa
1: no,
0: dici?
1: No, sì.
0: Ma così
1: no, è vero, vero.
0: Sei sempre molto umile, ecco, e invece sei bravissimo e ti ritroviamo.
1: Grazie.
0: Anche a Portorose, ti ritroviamo perché ci sei stato all'auditorio di Portorose il 15 marzo con Casa Bianca e insomma c'era un tutto completo il teatro, non ho trovato neanche, sì. Cioè gli ultimi due biglietti li ho trovati, no?
1: Sì, c'era un posto vuoto perché tua mamma ne ha comprati due e tu non sei arrivata, perciò abbiamo
0: no,
1: avuto
0: no.
1: Un posto vuoto.
0: Non è vero, perché è venuta con una sua amica, stai scherzando,
1: ah.
0: ecco.
1: infatti l'ho conosciuto, è stato un piacere. Comunque sì, noi ci conosciamo già da Teatro di Fiume perché abbiamo fatto insieme,
0: sì.
1: Aggiungi un posto a tavola, se non sbaglio.
0: È vero, è vero, dove tu facevi il personaggio principale, ecco, che una volta veniva fatto da Johnny Dorelli di Aggiungi
1: grande,
0: un posto a tavola.
1: Johnny Dorelli.
0: Sì,
1: sì,
0: e anche tu sei stato bravissimo, ecco.
1: Ma figurati, no almeno per una volta ero un uomo, cioè la situazione in quale ero più vicino a una santità, nel senso che non è che ci vivo così, però essere un prete
0: un prete, un don
1: tempo, un don era una bella esperienza. Comunque cioè, infatti è la seconda volta che andiamo a Portorose dopo prima cioè con la Casa Bianca. È stato un successone e poi arriviamo con la seconda che si chiama
0: Casa Bianca.
1: No, Casa Bianca è la prima,
0: sì.
1: Questa si chiama
0: Quattro funerali e un matrimonio, però tu lo fai in Ciacavo.
1: No, quattro matrimoni e un funerale.
0: Ah.
1: No, quattro matrimoni e un funerale si chiama.
0: Scusa.
1: Quattro funerali. No, aspetta, che devo tradurlo perché
0: vabbè.
1: Non so. Metti quattro funerali e un matrimonio. Sì, l'abbiamo messa in contrario dal film, dall'originale.
0: Ecco, che per tra l'altro fa. È bello, ecco, sempre giocare con le parole e con le cose, le situazioni della vita. C'è un po' di commedia, un po' di intrecci, risate.
1: Ma noi solo commedia. Da noi solo commedia si ride e si ride tanto. Guarda, per essere sinceri, quando ho finito di fare dei programmi sulla TV croata, tipo Ballando con le stelle, da noi esiste Cantando con le stelle, facevo il giudice, uno dei quattro giudici, con Marco Toglia e con Daniela Martinovic, c'era la mia collega Irene con quale ho lavorato,
0: sì.
1: In radio qua da noi a Fiume, e poi mi ha detto, ma guarda, cioè, noi quando usciamo insieme, cioè, senza mettersi d'accordo, però la gente sempre ride intorno, perché io un po' sfotto lei, le sfotte me, ci siamo come Raimondo Vianello e Sandra, cioè un po',
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Se non siamo una coppia fissa fuori dalla scena, però ci giochiamo sempre un po'. E poi mi ha detto, ma perché non facciamo, cioè, almeno noi, dato che comunque la gente ride, facciamo una cosa insieme? Ho detto sì, volentieri, l'abbiamo fatta. E guarda, sia io che lei pensavamo sì, lo faremo due volte dalle parti nostre, o a Castavo, non so, a Laurana,
0: sì.
1: O da in Isola di Veglia dove lei. E poi è diventato un successone, e io non ci credevo, c'erano in lingua ciacava, nel senso dialetto,
0: sì.
1: istriano
0: ciacava, sì.
1: Però cioè, ci hanno chiamato d'un tratto, cioè, abbiamo avuto gli inviti da Spala, Tosa Gabria, Osijek, Bosnia, siamo arrivati a New York, a Dubai.
0: Ma dai, ma non, ma
1: giuro,
0: dai.
1: giuro, allucinante. Noi giocavamo in sto dialetto che nessuno non ci capisce se vado fuori dall'Istria, perché è un dialetto a me è caro, perché è una lingua, certo, materna come l'italiano, come se parlassi l'istroveneto, nel senso che quale parlavo con la nonna, no?
0: Sì.
1: E quando lo parli fuori dai luoghi comuni dove si sente, la gente non è che lo capisce più di tanto. E poi alla fine siamo stati fissi a Zagabria, anche oggi lo siamo, prima due volte al mese, adesso siamo una volta al mese, abbiamo siamo gli ospiti in un teatro a Zagabrese. È un successone allucinante, io non ci credevo. E poi alla fine con Ciacavo, che fai tutto il giro della Croazia, infatti ci sono i miei amici che un po' mi sfottono, dicono: beh, comunque tanto non è un successo, se c'è, che il punto è che la gente non vi capisce, è sempre il stesso pubblico che viene a vedere la stessa cosa, perché
0: per
1: ogni
0: capire.
1: Volta capisce una parola in più, quello è il punto, così abbiamo un garantito pubblico fino alla fine dei giorni, quello.
0: Benissimo, Mario Lipovšek Battifiaca e Irena Gerdinic saranno all'auditorio di Porto Rosso proprio il 16 maggio, adesso questo fine settimana, sabato alle ore 20, con quattro Sprevoda i Vienčanje, ovvero è una commedia nuova, ci sono nuovi intrecci, e poi
1: una coppia tipica. Ho fatto un bel paragone, tipo Sandra Mondaini e Raimondo, che alla fine non possono l'unica posizione che fanno il letto è schiena contro nel senso sì pizzicano tra di loro, lei Giorgia è un po', sai, come le donne da noi, che almeno in casa mia siamo un po' matriarcali, è la donna che guida, anche se gli uomini si danno da fare davanti a tutti, parlano, oh io quello, però alla fine è la donna, certo, che comanda. Così anche da noi, io sono inerte, non voglio fare niente, è lei che mi spinge, vai, cioè vai in un partito, così vai avanti, chiama quell'altro, così ti fa le cose, e la gente si riconosce, perché sono proprio dei luoghi comuni che abbiamo passato tutti durante la Jugoslavia, quando facevamo un po' di contrabbando da Trieste fino a casa, la mamma mi vestiva in quattro mutande e cinque magliette per non pagare la dogana. Ecco, le cose che tutti si riconoscono un po'. Ecco,
0: sono Giorgia e Franco a raccontare queste storie. Tra l'altro mia mamma mi ha detto, sì, ho riso, però mi sono anche commossa. Ecco, tra l'altro sia ad ascoltare il dialetto ciacavo, appunto, che, di cui ci parlerai un po' adesso in ciacavo. Ecco, pertanto per chi non lo conoscesse, tu parli un po' il dialetto ciacavo di una parte particolare, appunto, di dintorni di Fiume. No?
1: Quello di Abbazia è Lauranna, che è un ciacavo con la ciacavo si divide in Ikavica e Ekavica, nel senso latte nella parte Ikava sarebbe Mliko, nella parte Ekava sarebbe Mleko. Quelli che conoscono sloveno lo conoscono tutti dalle parti vostre, i sloveni ci capiscono perché siamo vicini di casa, nel senso il comune di Matuglie confina da parte dove abitava la mia nonna, adesso abita la mamma, che è Cicciaria, i miei sono Cicci, la Nischia confina con la Slovenia, perciò non,
0: certo,
1: è che però posso parlare pure in ciacavo, tipo quando mia madre mi sgrida, ma mali così malo mater sunit vrahta kuriera kateto pejala, insomma si capisce, non è che siamo estranei, no?
0: No,
1: gente di confine, perciò infatti ci hanno capito tutti quando eravamo con la casa bianca. Se ci capiscono a Osijek, figurati se non ci capiscono
0: qua
1: a
0: in Istria,
1: ecco.
0: Ma certo, ecco, che più o meno sì, siamo delle stesse parti, e come hai detto tu, siamo, tra l'altro tu mi raccontavi tempo fa una bellissima storia d'amore dei tuoi nonni, tra l'altro, che ancora dicevo, ma un giorno ce
1: come
0: la
1: racconti, come te la ricordi?
0: Ma
1: Dio,
0: come no?
1: Mario? È un po' alla Fellini, nel senso, la mia nonna che era di Lanischia, il nonno che zeleronese, insomma, gli erano, perché adesso non ci sono più, anche se la,
0: sì,
1: nonna, grazie a Dio, l'ha vissuta fino a 96 anni, io infatti ero molto attaccato a lei. Si sono conosciuti in un lager durante la Seconda Guerra Mondiale, quando li hanno lasciati andare a casa alla fine dopo la guerra, il nonno andava tipo una o due volte a settimana dalla Oranna alla Nischia a piedi, che ci sono chilometri. La Nischia è Cinciaria sopra Pinguente, vicino al confine sloveno. E ci sono, cioè devi passare il Monte Maggiore, poi puoi attraversare fino a, ma ci sono dei chilometri. E solo per vedere una ragazza che l'adorava, faceva tutti questi chilometri. E c'è il suo migliore amico, Alcide, che è diventato dopo il mio zio, prozio, che gli diceva: ma ti sono proprio mona a fare tutti questi chilometri per una, ma la deve avere proprio d'oro se ti fa questi chilometri, Dio, no?
0: Sì.
1: E alla fine, quando i miei nonni si sono sposati, c'era sto amico, il migliore amico di mio nonno, Alcide, che ha conosciuto la sorella di mia nonna. E quando alla fine mia nonna si è trasferita a Lovran, c'era sto Alcide che faceva tutti questi chilometri per la sorella. E dopo che lei si è trasferita a Lovran, cioè tutte e due sorelle si sono sposate, i due migliori amici abitavano tutte e due a Lovran. Ecco, a Lovran.
0: Che bella storia, Laurana. Anche c'è un bel lungomare romantico. Sì. Ecco, sì, in questa storia, in questa vostra storia di quattro funerali e un matrimonio, di sicuro si intrecciano anche storie, appunto, di coppie come la vostra, di Franco e Giorgia, allora. E è una commedia e con tante storie, appunto, e tante risate. Magari ci scappa anche qualche lacrimuccia dal tanto ridere, ecco, chi lo sa.
1: Spero di sì, spero di sì. La gente, cioè, è bello vedere la gente contenta. Sai che dopo ogni messa in scena, noi parliamo col pubblico, restiamo un po' là.
0: Ah, che bello!
1: Sì, facciamo anche un dopo show, tipo dopo Festival di Sanremo, infatti parli con la gente e riesci a percepire se la cosa è gradita o no, e quando vedi che la gente ride, ma ride di gusto, alla fine è una bellissima cosa portare un po' di gioia alla gente in un mondo che viviamo, che siamo tutti un po', meglio non parlare della politica. Questo succede, perciò
0: sì.
1: È bello avere almeno un'oretta o un'ora e mezzo di risate pure, ecco, di una cosa genuina.
0: Mario, e tu porti allegria. Mario Lipušek, batti fiaca anche se non è vero che tu batti la fiaca, eh. Sei sempre in movimento, fai sempre delle cose, personaggi, hai fatto tanti personaggi anche, ti trasformi volentieri,
1: imiti. Ma sì, cioè, ho fatto anche tale quale da noi in Croazia, figurati, io che sono un albino ho fatto Tina Turner, cioè roba allucinante. Però, sai quanta pittura dovevano usare per far me Tina Turner? Ah,
0: questo mi piace anche di Mario, perché è molto ironico, autoironico, ecco, e così mi...
1: cioè, l'ironia è sempre un po' un po' difendersi alla fine, perché ci giochi, non è che c'è, cioè, cosa puoi fare, la vita è così, prendi i limoni, fai la limonata, non è che cosa, venuto a piangermi là, vai avanti, e così ogni sfida devi sempre andare avanti, comunque cosa puoi farci, no? Io almeno la vedo così, la butto sul valzer.
0: È benissimo, allora la buttiamo sul valzer anche noi. Io spero che tu canti ancora.
1: Ma guarda, non come prima, adesso ho fatto un duetto con Teddy Spalato, che è un cantante noto
0: da
1: Spalato, dovrebbe uscire tra un po', adesso mi sono messo d'accordo anche con Marco Toglia di farne ancora uno con lui, infatti canto molto più raramente che prima. Anche la Rossana Bubola mi ha chiamato a fare parte della giuria dell'edizione,
0: sì,
1: di Festival di Stroveneto in quest'anno. Se non andrà niente, cioè, se andrà tutto al verso giusto, ci sarò. Comunque gliel'ho detto, vengo, però sempre lascio una parentesi aperta, perché delle cose in TV non è che le comando io, perché
0: certo,
1: i programmi me li danno, si registra là e si registra qua, perciò devo un po' adattarmi. Comunque canto volentieri, ho vinto anche quel festival con la canzone,
0: esatto, l'Istroveneto,
1: non mi ricordo il nome,
0: beata allora, ma adesso ce l'ascoltiamo.
1: Beata, allora, che ti mega lasciassi finalmente, brutta, mamma mia, che ti ammazzassero, che
0: sì,
1: ti mega lasciato, brutta,
0: esatto,
1: no,
0: una
1: lei
0: canzone,
1: è brutta, la canzone è bella, lei è brutta, no.
0: Sì, sì, chi ti ha lasciato, insomma, sì, nella canzone beata allora, che è finita, insomma, una storia d'amore, ecco, e la cantavi tu, l'hai interpretata Tu aveva vinto appunto il Festival dell'Istro Veneto del 2015. Le parole e la musica sono di Jessica e di Acquavita. Noi ce l'ascoltiamo Acquavita, proprio giusto. Sì, volentieri, e speriamo di sentirti ancora e cantare, vederti a teatro dunque all'Auditorio di Porto Rose questo fine settimana, 16 maggio, sabato alle 20, con Quattro funerali un matrimonio, ovvero è uno spettacolo in Ciacavo, quattro cetri sprovo dai Viencianie, e così ti auguriamo altri bei momenti col pubblico e ti auguro veramente di cantare, perché c'hai una bella voce tu, bisognerebbe, ecco,
1: grazie, ogni tanto
0: c'hai una bella voce tu, bisognerebbe, ecco,
1: grazie, ogni tanto faccio dei concerti, non è che l'ho messa da parte.

0: l'ho detto, ci spero pure io, ecco.
1: Ecco, allora faccio il tifo. Grazie a Mauro, a Mario Lipušek Battifiacca, e noi ce lo sentiamo con Beata Lora, e buon fine settimana a Porto Rosa allora. Ciao Mario.
0: Grazie a te Monica, grazie a tutti, saluto Capodistria, se sentiamo, se vediamo gente, statemi ben, ciao cara.
1: Ciao, ciao, grazie, ciao.

Mario Lipušek, batti fiaca, questa era Beata Lora che ha interpretato al Festival dell'Istro Veneto Dimmela Cantando, canzone vincitrice di quell'anno 2015, il testo di Jessica Acquavita, musica di Edi Acquavita, e andiamo avanti, sarà a Porto Rose come abbiamo detto questo fine settimana e si va avanti. Ah, a proposito di attori, parleremo anche di Cannes, uno speciale Cannes preparato, curato dalla nostra collega Marisa Macchi con il nostro inviato speciale Francesco Ruzier, quindi al Festival di Cannes, e ci racconteranno un po' che succede, non so se state dietro a tutte le cose che succedono in questi giorni. C'è l'Eurovision Song Contest, c'è il Festival di Cannes, tante altre cose anche qua nei dintorni, ma intanto noi ve le raccontiamo come possiamo e quelle che possiamo raccontarvi, perché veramente ci sono tanti eventi in giro. Comunque noi si va avanti e fra un po' appunto ci sarà lo speciale Cannes, e le 5 di mattina ci sentiamo di Francamente, questa bella canzone, anche se non sono le 5 di mattina, no?

9:27 adesso in diretta da Radio Capodistria. Comunque salutiamo anche chi ci ascolta e saranno le 4:27 circa del mattino seguente. Ciao ciao a tutti, a presto!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. In Israele la coalizione di governo guidata da Netanyahu ha ufficialmente depositato un disegno di legge per lo scioglimento della Knesset, avviando l'iter che porterà il paese ad elezioni anticipate. La crisi politica è precipitata dopo la minaccia di sfiducia da parte di un partito ultraortodosso, scaturita dal mancato accordo sulla legge per l'arruolamento dei religiosi. Il voto parlamentare inizierà la prossima settimana e la nuova consultazione elettorale sarà fissata in una data compresa tra il 1 settembre e il 27 ottobre. Gli Stati Uniti auspicano un imminente ripristino del confronto diplomatico tra Mosca e Kiev per giungere ad una risoluzione della crisi in Ucraina. In un'intervista rilasciata a Fox News, il segretario di Stato Marco Rubio ha confermato l'obiettivo di Washington di condurre le parti verso il dialogo, ribadendo la piena disponibilità ad esercitare una funzione di mediazione strategica. Secondo Rubio, gli Stati Uniti rappresentano l'unico attore internazionale con l'autorevolezza necessaria per porre fine alle ostilità, una centralità che sarebbe riconosciuta dagli stessi contendenti. Rubio ha infine delineato uno scenario post-bellico complesso, stimando che il processo di ricostruzione dell'Ucraina richiederà un impegno costante per un arco temporale di almeno 20 anni. Intanto nuovi attacchi russi nella notte hanno colpito duramente Kiev e la sua regione con un massiccio impegno di droni e missili balistici, causando un morto e almeno 31 feriti, tra cui un bambino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato la distruzione di infrastrutture esclusivamente civili in oltre 20 località, segnalando raid anche contro siti energetici e portuali a Kremenchuk e Chornomorsk. L'offensiva, che segna la fine di una breve tregua di 3 giorni, si inserisce in un quadro diplomatico paralizzato e in un conflitto che perdura da oltre 4 anni, ormai parzialmente oscurato dalle tensioni tra Medio Oriente e Iran. Papa Leone XIV si reca oggi in visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma, segnando un momento storico per l'Ateneo quasi 20 anni dopo la rinuncia di Benedetto XVI a seguito di forti contestazioni studentesche. Il programma prevede un'accoglienza ufficiale presso la cappella universitaria da parte della rettrice e delle autorità religiose, seguita da un momento di preghiera e un incontro con gli studenti nel piazzale centrale. L'evento culminerà con l'atteso discorso del pontefice in Aula Magna, ristabilendo così il dialogo tra il papato e la comunità accademica romana. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria alle 9.34 minuti.

Io non so stare al mondo senza te, ma cosa dici, Biagio Antonacci? Cosa dici? Ecco, stavamo parlando prima tutte le parole che sapevamo in francese con Bojan Hlastec, che adesso ha lasciato il posto a Jure Zoli, al nostro fonico. E allora non sappiamo parlare francese, no, perché fra un po' sentirete invece lo speciale Cannes curato da Marisa Macchi con il nostro inviato speciale Francesco Ruzier, che è proprio in questi giorni. Ecco, è iniziato il festival, tutta questa settimana ci terranno informati su ciò che avviene. E no, stavamo dicendo appunto tutte le parole: bonjour, bonsoir, cher ami, insomma tutte le cose che così si fa, comment tu t'appelles, mon amour. E no, stavo guardando appunto Cannes, sono stata per ben due volte in vita mia, quando si è giovani si passa perché non sul tappeto rosso ovviamente, ma vicino. Ecco, è una bella zona, ecco, ci ho fatto anche una bella nuotata, ecco, non sto a dire tutti i bei momenti passati in quella cittadina bella, proprio c'era anche tempo fa, sono stati 20-30 anni fa, sono stata con un gruppo ancora di allievi attori, c'era uno scambio culturale fra varie accademie d'arte drammatica, che è una scuola di danza, ed eravamo là proprio per la settimana del cinema, e abbiamo visto anche Giorgio Armani passare, e uno di noi si è accorto, ha detto ma è Giorgio Armani quello, allora ci siamo salutati, buongiorno, buongiorno, è stato molto gentile. Comunque tante belle cose a Cannes: il mare, la bella sabbia, la spiaggia di sabbia, le palme, ta ta ta. E così avanti, ma adesso ne sentiremo. E per creare una bella atmosfera, ecco, ci addentriamo in questa costa mediterranea con Henri Salvador, un cantante francese di tempo fa, con questa canzone, e poi ci ascoltiamo speciale Cannes. Jazz Méditerranée, senti qua. Ah, che bello! Una canzone per le vacanze.

0: speciale Cannes 2026.
1: Il Festival di Cannes 2026 entra nel vivo della sua terza giornata tra film in concorso, grandi anteprime, proiezioni speciali, rendezvous e quant'altro in programma tra il Grand Théâtre Lumière, la Salle Debussy, la Salle Agnès Varda, la Salle Buñuel e altri spazi simbolici e iconici della manifestazione. Per capire che atmosfera si respira oggi sulla Croisette ci colleghiamo con il nostro inviato speciale, il critico cinematografico Francesco Ruzier. Bonjour Francesco.
2: Bonjour, bonjour a tutti.
1: Allora, il tuo francese c'è, ammettilo. Bonjour, au revoir. Allora, senti Francesco, come si sta articolando questa terza giornata di festival? Andiamo subito agli appuntamenti, alle proiezioni più attese di questa giornata. Nelle varie sezioni, ovviamente l'attenzione maggiore è rivolta ai film in concorso.
2: Sì, esatto. Oggi già ci sono due film molto attesi in concorso. Da una parte Fatherland di Pavel Pavlikovsky, regista che è, tra l'altro ha avuto maggior successo qui a Cannes con il suo film Cold War, se non sbaglio ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero o era stato candidato con il suo film precedente che si chiamava Ida, quindi insomma un regista polacco molto interessante, molto importante. Dall'altra ci sarà anche Histoire Parallèle, che è il nuovo film di Asghar Farhadi, regista iraniano, anche lui molto molto importante, Una separazione, forse il suo film più famoso, ma anche un eroe, insomma uno che ha saputo raccontare sempre molto bene il suo paese, non facile, ecco, sia da un punto di vista politico ma anche soprattutto umano, quindi veramente due tra i film più attesi, insomma, di questo concorso di Cannes 2026.
1: Per ogni film va detto che c'è più di una proiezione, ovviamente spostata nelle varie giornate.
2: Tendenzialmente c'è quella che comanda è la proiezione con il cast in sala, cast e troupe, e quelle sono solitamente le più particolari, nel senso che si tengono al Grand Théâtre Lumière e fino all'ora di pranzo tutto bene. Però poi quando inizia la sera è obbligatorio indossare l'abito. Per gli uomini è obbligatorio andare lì in smoking con papillon nero, proprio non sono ammessi altre tipologie di abito, invece per le donne insomma devono andare vestite eleganti, per cui diciamo che da quel punto di vista sì, sono già molte persone naturalmente, cioè gran parte delle poi persone che sono qui a lavorare tendenzialmente sono vestiti normali, ecco.
1: Certo.
2: Quindi io di solito partecipo alle proiezioni stampa che sono tendenzialmente in contemporanea alle prime con il cast, però in un'altra sala.
1: Quindi non è insomma richiesto il dress code,
2: no,
1: definiamola
2: esatto.
1: Così, sei molto più libero, prêt-à-porter, definiamolo così.
2: Esatto, questa è una particolarità di Cannes, perché negli altri festival non c'è questa rigidità, ecco, nel dress code.
1: Bene, ça va sans dire che tra grandi autori, ritorni importanti e titoli destinati a far discutere, la domanda è comunque sempre la stessa: chi vincerà la Palma d'Oro? La critica internazionale e gli osservatori del festival avrebbero il condizionale d'obbligo già individuato alcuni titoli tra le 22 pellicole in concorso, ma il verdetto ufficiale arriverà il 23 maggio. Parliamo della giuria e a lei che spetta insomma decidere chi vincerà l'ambito riconoscimento. Che tipo di squadra è stata costruita quest'anno?
2: Ma guarda, quando si tratta di comporre una giuria, i festival cercano sempre veramente di andare a comporre un gruppo di persone che hanno proprio interessi, visioni, sguardi molto diversi tra loro. Tendenzialmente si va a pescare tra persone che comunque ovviamente lavorano nel mondo del cinema, che quindi possono essere registi, registi, attori, attrici, ma anche autori in altri ambiti, dei compositori ad esempio, o ogni tanto è capitato dei critici cinematografici, però insomma persone, o produttori, produttrici, persone rilevanti nell'industria cinematografica. Quest'anno a presiedere la giuria, perché ovviamente c'è sempre anche un presidente di giuria che tendenzialmente è la persona che poi dà anche il metodo di visione, di votazione, cambia, immagino che possa influenzare molto, ecco, chi fa il presidente, perché detta un po' le regole della giuria.
1: Certo.
2: Quest'anno è il regista sudcoreano Park Chan-wook, che ha presentato l'ultima nel Mostra del Cinema di Venezia, No Other Choice, è molto famoso per la trilogia della Vendetta, di cui appunto il film più importante, Old Boy, è abbastanza una pietra miliare del cinema contemporaneo. Staremo a vedere, insomma, perché non è detto che persone che lavorano nell'ambito dell'industria cinematografica poi siano automaticamente anche dei cinefili, per cui diciamo che magari potrebbe essere che siano anche delle visioni che mettono un po' in difficoltà, no? Delle persone non abituate a vedere una tipologia di cinema che solitamente appunto rimane un po' relegata al mondo dei festival. Ovviamente poi entrano sempre molto così in conflitto, diciamo tra virgolette, delle sensibilità diverse, e molto spesso poi i verdetti sono anche un po' frutto di un compromesso, no? Perché magari non c'è un film che riesce a mettere d'accordo tutti, oppure ci sono dei film un po' più estremi che hanno esaltato alcuni componenti della giuria, ma altri magari invece hanno proprio detestato quell'opera, e quindi si va a cercare il compromesso su un film invece magari meno esuberante, ecco, un po' più medio, che però invece accontenta tutti. Quindi è sempre un po' da capire, ovviamente sono delle persone, per cui anche loro dovranno trovare il loro equilibrio nelle scelte.
1: Chiaro. Allora, per dovere di cronaca, diciamo che la giuria includerà, accanto al regista e sceneggiatore sudcoreano Park Chan-wook presidente, anche l'attrice e produttrice irlandese etiope Ruth Negga, la regista e sceneggiatrice belga Laura Vandel, il regista cileno Diego Céspedes, l'attore ivoriano-americano Isaac de Bancolé, lo sceneggiatore scozzese Paul Laverty, ma anche l'attrice Demi Moore, la regista e sceneggiatrice Chloe Zhao e l'attore Stellan Skarsgård. Ovviamente tutte persone di un certo rilievo. Allora, risulta anche a te che ad aver rinunciato a partecipare alla giuria è stato Jacob Elordi, pare per infortunio?
2: Sì, ha trovato quest'ottima scusa di essersi rotto un piede e quindi ha declinato l'invito della giuria Cannes. Insomma, a parte gli scherzi, ha detto appunto che a causa di questo infortunio non riusciva un po' a svolgere tutte le attività della giuria, che non è solo
1: visionare
2: i film. Ma comunque, esatto, c'è un po' da muoversi, da spostarsi, e magari non aveva voglia o la possibilità intanto di farsi un volo magari dagli Stati Uniti all'Europa, ma anche rimanere qui per 10 giorni comunque molto intensi, ecco. Per cui ha declinato l'invito causa infortunio.
1: Che peccato, sarà per un'altra volta magari.
2: Sì, ma è giovane, insomma, ecco. avrà tempo.
1: Certo, tu mi raccomando fai attenzione invece a dove metti i piedi, perché dobbiamo sentirci anche nei prossimi giorni.
2: Certo,
1: va bene. Allora, grazie intanto per oggi, ancora buon festival e a domani mattina.
2: Grazie, ci sentiamo domani.
0: Speciale Cannes 2026.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti verso Venezia tra il bivio per la 28 e Cessalto. In direzione Trieste, rallentamenti tra Sanstino di Livenza, l'allacciamento con la 28, e tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. In direzione Padova, rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Venezia. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 31 a 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Venerdì 15 maggio dalle 22 alle 8 sulla 4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte, in via Pocaro 1, Monfalcone.

0: settimana.
1: E da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

Eccoci, 10 e 5 minuti, siamo sempre noi quelli di Calle degli Orti Grandi e volevo dirvi che ci sono tanti eventi in giro, per esempio oggi giovedì 14 maggio alle ore 18 alla Casa Tartini di Pirano c'è Il Tempo della Serenissima, una presentazione del video documentario realizzato dalla Comunità degli Italiani di Parenzo con il contributo della Regione del Veneto del progetto Il Tempo della Serenissima, itinerario degli orologi da torre nell'Istro Veneto e in Dalmazia, in partenariato con la comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano e altri enti. Quindi oggi in Casa Tartini, giovedì 14 maggio, poi ci sono anche altri eventi in questo fine settimana, ma stavo guardando invece, c'è un articolo che parla appunto di Gianni Morandi, perché fra un po' ascolteremo una sua canzone, Monghidoro appunto, no, guardavo Pupo che lo ringrazia ancora per essere suo amico, ecco, perché gli aveva prestato all'epoca 200 milioni di lire quella volta, ecco. E dice qua in un articolo, Pupo dice: la buona fede di un amico la vedi solo quando gli chiedi di mettere in gioco la vita e i soldi. Quello di Gianni è stato un gesto di grandissima amicizia che non dimenticherò mai, è un vero fratello. Ecco, no, si legge un po', ci sono dei rapporti che nascono anche di amicizia, ecco, fra i cantanti, no? Alle volte pare che siano delle stelle eccetera e molto lontane, invece fra di loro si aiutano, si conoscono, chissà, ecco. E salutiamo Pupo anche, che è stato fra l'altro qualche anno fa qua a Umago in concerto, l'abbiamo sentito anche ai nostri microfoni di Radio Capodistria, e adesso invece ci ascoltiamo Gianni Morandi che è in giro con il suo tour. E sì, c'era un ragazzo una volta, no, a cui piacevano i Rolling Stones, i Beatles, ma adesso noi lo sentiamo in questa canzone di Lorenzo Giovanotti, Gianni Morandi, Monghidoro.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Sì, buon divertimento, lo speriamo, ecco, per tutti voi. Comunque dicevamo che ci sono vari eventi in zona, tra i quali a Capodistria, proprio domani, 15 maggio alle ore 19, al Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, e il Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria presenta l'Istria dei Pescatori, la cultura del mare e della pesca in Istria. Questo libro è una pubblicazione che sarà presentata appunto dal presidente del Circolo Istria Ezio Giuricine e dai curatori Nicola Bettoso, Diego Borme, Rosanna Turcinovic e Aurelio Zentilin. Quindi domani al Palazzo Gravisi Buttorai, domani venerdì 15 maggio alle 19. Il mare e la pesca rappresentano per l'Istria un'importante fonte di sostentamento e un profondo legame identitario con le proprie radici. Gli autori del libro raccontano le varie dimensioni di questo mondo, dalla storia della pesca nella nostra regione all'idea del rapporto con il mare, passando per le tradizioni gastronomiche, i diversi modi di pescare, le specie ittiche e la loro denominazione nelle lingue e nei dialetti locali. Una guida utile per riconoscere e scoprire attraverso le tradizioni marinaresche il nostro rapporto con l'Istria. Ecco, l'Istria dei pescatori domani. E si va avanti con i Rolling Stones, perché c'era Gianni Morandi, che c'era una volta un ragazzo, cantava tempo fa e diceva che gli piacevano i Beatles e i Rolling Stones. I Rolling Stones piacciono ancora e ce lo dicono in The Colors.

Sì, sì, siamo qua a Rolling Stone, stavamo guardando un po' le cose che ci sono in giro, che succedono in giro. No, stavo guardando a Udine, tra le altre cose, ci sono anche, c'è la giornata mondiale del gioco. Adesso ho perso un po' l'articolo, anche perché vedo Bob Sinclair al castello di Udine per Sunset in the Castle. Quindi quando? Il 30 maggio, fra poco, il 30 maggio, al piazzale del castello di Udine. Per il secondo anno consecutivo sarà il castello di Udine a ospitare il Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia, giunto alla sesta edizione, momento che apre ufficialmente la stagione dei grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Scrivono qua alla redazione di Udine Today. Ho visto questo evento, perché stavo invece guardando, ne stavo guardando un altro, che era quello appunto del gioco, della giornata mondiale del gioco, e questo mi piaceva molto. Giornata mondiale del gioco, Udine diventa la capitale del divertimento, quindi dal 30 maggio e diventa la capitale. Ma ecco, allora torna in città uno degli appuntamenti più amati da grandi e piccoli. Sabato 30 maggio Udine festeggia la giornata mondiale del gioco, l'attesissimo evento che trasforma ogni anno il capoluogo friulano nella capitale del divertimento per tutto il giorno, dalle 11 alle 19. Ci vuole un po' di gioco. Il centro storico si trasformerà in un grande spazio ludico, condiviso e diffuso, pronto ad accogliere persone di tutte le età alla festa del gioco, della creatività e della socialità. Quindi sto leggendo un articolo di Udine Today e in internet, è organizzata dal comune di Udine, quindi vedete anche il programma nel sito del comune di Udine, dove l'ho visto anch'io, mi pare, se non mi sbaglio, e ci partecipa veramente tutta la città. 60 postazioni per giocare, le attività avranno luogo in numerose località del centro cittadino, tra cui la loggia di San Giovanni, la loggia del Lionello in Piazza Libertà, via Mercato Vecchio, corte Morpurgo, insomma tanti, anche il giardino del Torso, vie e piazze diventeranno veri e propri laboratori di socialità, incontro e naturalmente gioco. E ci sono 60 postazioni da gioco in piazza, laboratori creativi, manuali ai giochi da tavolo, rompicapo, vari giochi, letture più piccole, anche in lingue straniere, insomma ci saranno giochi d'ingegno, giochi di legno, laboratori con materiali naturali di riciclo, letture, insomma tante storie, e anche le attività con i mattoncini Lego, ecco, che vanno bene per tutte le generazioni. Poi c'è il fantascopio per creare straordinari disegni animati, giochi matematici, Ludobus, il gioco dell'oca per i diritti, e tantissime altre proposte che accontenteranno proprio tutti i gusti. Quindi il 30 di maggio Udine si trasforma in una città del gioco. Va bene, e si va avanti con la musica, quella di Bob Sinclair proprio, perché sarà anche lui a Udine il 30 di maggio, incredibile. Quindi ci sono tanti eventi a maggio, proprio si rimane sbalorditi delle cose che succedono in giro, tra delle belle cose, tra musica e giochi. I Can't Wait, non aspetto altro che sia il 30 di maggio, ma intanto ci saranno tanti bei giorni fino al 30 di maggio da passeggiare all'aria aperta, si spera, anche se adesso sto guardando un po' la nostra finestra, sta lacrimando perché piove, in verità piove qua in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria, e ci ascoltiamo Bob Sinclair. Claire.

Eccoci, siamo sempre qua e fra ancora un po' saremo con voi fino alle 10.30, daremo spazio alle notizie. E no, niente, abbiamo sentito Sinclair, la star della console, che sarà protagonista dell'evento Sunset in the Castle, degustando il Friuli Venezia Giulia proprio il 30 maggio a Udine, al castello di Udine, a partire dalle 17. Ah, bello, bello, cominciano le giornate all'aria aperta, appunto. E che ne dite? Oggi non vedo farfalle in giro, comunque magari ce l'avete nello stomaco o è già ora di merenda? Sì, sì, è già ora di merenda. Noi ci ascoltiamo intanto ancora Farfalle nello stomaco e poi ci salutiamo.

ce l'avete le farfalle nello stomaco, non volano nell'aria oggi qua, ma comunque ci lasciamo con una delle più belle voci, quella di Frank Sinatra, che proprio il 14 maggio del 98 ci lasciava all'età di 82 anni. Comunque ringraziamo voi che ci avete seguiti, vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto qua su Radio Capodistria, grazie ai nostri preziosissimi ospiti Chiara Carminati, Kim Jakopic, Mario Lipushek Battifiaca, Francesco Ruzier, e buona giornata. That's life da Miriam, ciao, e da Radio Capodistria. Grazie anche a Iura Zoglia, il nostro fonico, che c'è stato con noi. Ciao a tutti, buon giovedì e buon venerdì per chi ci ascoltasse anche in replica. Ah, che bella voce.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Dal punto di vista dell'Iran, lo stretto di Hormuz è aperto a tutte le navi commerciali a condizione che esse si coordinino con le forze navali iraniane. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi durante la sua partecipazione alla riunione dei ministri degli esteri del gruppo BRICS in corso a Nuova Delhi, in India. Coloro che colludono con Israele per seminare divisioni saranno chiamati a risponderne, ha detto il ministro degli esteri iraniano dopo che ieri l'ufficio di Netanyahu ha confermato che il premier ha effettuato una visita segreta negli Emirati Arabi Uniti. La proposta di legge con cui la Turchia intende definire formalmente le proprie aree di giurisdizione marittima includerà anche le cosiddette zone grigie contese con la Grecia nel Mar Egeo, lo riferisce il quotidiano turco Aydınlık. Secondo il giornale, i lavori sul disegno di legge relativo alle zone di giurisdizione marittima sarebbero ormai nelle fasi finali. Il testo dovrebbe definire in un quadro unico lo status legale delle aree marittime turche nel Mar Nero, nel Mar Egeo e nel Mar di Marmara e nel Mediterraneo, includendo la zona economica esclusiva, la piattaforma continentale e le altre aree di competenza marittima di Ankara. In vista della Giornata Mondiale delle Api che si celebra il prossimo 20 maggio, l'Associazione degli Apicoltori Sloveni promuove l'integrazione tra tradizione e innovazione tecnologica per rispondere alle crescenti sfide ambientali. Attraverso la digitalizzazione, il monitoraggio da remoto e la modernizzazione delle tecniche di cura, l'obiettivo è garantire non solo una maggiore efficienza produttiva, ma soprattutto il benessere degli impollinatori e il controllo delle malattie, grazie al supporto costante dei consulenti esperti e al trasferimento di conoscenze all'avanguardia. L'apicoltura slovena punta a costruire un futuro solido e sostenibile per la tutela del proprio ecosistema. E la squadra dell'Alumini, la vincitrice della Coppa di Slovenia di calcio, il team di Kidričevo, ha battuto in finale il Brinje Grosuplje, squadra di seconda lega, che è riuscita ad arrivare ad un passo dal grande successo, eliminando perfino il Maribor e l'Olimpia. La svolta al 70esimo con l'espulsione di Samo Matijaš, difensore del Brinje. Poco dopo, al 78esimo, è arrivata in contropiede la rete decisiva dell'Alumini ad opera del gambiano Bamba Susso. In Italia è invece l'anno dell'Inter. I nerazzurri di Chivu, dopo lo scudetto, conquistano la stella della decima Coppa Italia battendo 2-0, che chiude il primo tempo e nella ripresa la Lazio, pur attaccando, non recupera. È tutto per il notiziario, le 10:34 minuti.

è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Spinea e Padova Est, in direzione opposta tra Padova Est e il bivio per la 57. E proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova, code tra Castellana e Venezia. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domani mattina. Per lavori verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiusura degli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Dalle 21 alle 5:30 inoltre chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale, dalle 22 alle 5:30 verrà chiuso il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
5: Benvenuti, benvenute all'ascolto di una nuova puntata di Punto a Capo, il viaggio di Radio Capodistria nella cultura, nei libri, nella letteratura. Questa settimana con Luigi Tassoni, eccezionalmente in veste di ospite, dunque al di fuori del consueto spazio di leggio, con il nuovo libro del nostro critico, che è una bella raccolta di scritti dedicati al poeta Lorenzo Calogero, di cui è studioso di lungo corso. E fra i maggiori, ben trovato professore, eccoci.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: E allora è doppio il piacere di averla stavolta con noi, perché abbiamo il privilegio di tenere a battesimo il suo Gli Infiniti di Lorenzo Calogero. Questo è il titolo del volume, uscito per Lyrics. Battiamo sul tempo il Salone di Torino, dove il libro viene presentato in questi giorni, ed è il suo un libro che ci riporta a un poeta che un po' insieme a lei nel tempo abbiamo imparato a conoscere. Ma per chi non avesse sentito parlare, e dobbiamo proprio ricordare chi è stato Lorenzo Calogero, come lei, calabrese, poeta a lungo sottovalutato, e quale posto occupa nel ricchissimo Novecento poetico italiano.
6: Allora, devo dire subito che io leggevo Calogero sin da quando ero ragazzo, però per me sin dal primo momento la figura e l'opera di Calogero facevano parte di un movimento molto più generale, non localizzato in senso geografico, quindi facevano parte appieno del nuovo corso della poesia italiana che allora, quando io ero ragazzo, stiamo parlando di anni preistorici, praticamente si potevano annusare nell'aria, correvamo a comprare i libri di Caproni perché nelle librerie di provincia non c'erano, o di Gatto o di Bigongiario o di Luzzi. Calogero appartiene a quella generazione lì e contribuisce, come tutti questi grandi poeti, a creare l'ossatura reale, l'ossatura portante della poesia italiana, e quindi fa bene l'editore Lyrics a insistere con questa sua bellissima collana sull'opera di Calogero e su tutto ciò che gira intorno a lui, perché è un poeta che noi dobbiamo restituire alla conoscenza di un pubblico moderno, europeo, senza frontiere possibilmente.
5: L'intento, il suo intento che emerge chiaramente dagli scritti raccolti in questo libro, che sono accompagnati anche da parecchie riproduzioni di pagine e manoscritti, era quello di andare oltre il personaggio. Un personaggio in vita poco fortunato, con la solitudine dolorosa, anche dei tentativi di suicidio, la nevrosi, e questo è dunque un aspetto sul quale si sono soffermati in tanti, ma era più importante concentrarsi invece sull'opera. E allora come avvicinarsi alla poesia di Calogero da lettori, diciamo così, inesperti?
6: Nella maniera più semplice, come si deve fare sempre quando si legge la poesia, specie la poesia contemporanea, cioè cercando di seguire le indicazioni, anche a volte allusive, analogiche diremmo noi, e qualche volta apparentemente indirette ma molto forti, che i poeti ci sanno dare. Personalmente io sono meno convinto dai poeti che ci raccontano le favolette, dei recuperi, degli abbandoni, delle nostalgie passate, delle memorie così infantili, e invece sono attratto molto dai poeti che cambiano le cose e che rivoluzionano il nostro mondo. Calogero è uno di quei poeti. Allora, se il lettore si accosta oggi alla poesia di Calogero, e lo può fare in tanti modi, ormai per fortuna abbiamo a disposizione alcuni libri di Calogero usciti negli anni scorsi, ma anche di recente un'antologia con addirittura versione inglese della poesia di Calogero, tradotta da John Taylor e a cura dello stesso Nino Cannatà, che poi è l'editore di Lyrics, oltre che, lo voglio ricordare con piacere, l'animatore di quella bellissima, di quelle bellissime giornate che si chiamano la festa della poesia Melicucca, sentite che nome straordinario, che è il paesino ai piedi dell'Aspromonte calabrese dove è nato e ha vissuto per molti anni della sua vita Lorenzo Calogero.
5: La cui opera ha avuto una vicenda editoriale un po' accidentata e molto resta ancora da fare, lei lo sottolinea più volte questo nel suo libro.
6: Sì, io devo dire la verità che avevo negli anni ho scritto molti saggi, anche articoli su Calogero, come del resto ho fatto per molti poeti contemporanei italiani.
5: Per molti altri poeti, insomma.
6: Sì. Però a un certo punto lo stesso Nino Cannatà molto affettuosamente mi ha fatto notare che forse valeva la pena di pensare a un libro che raccogliesse questi articoli e questi saggi. Però io ci ho rimesso mano e ho capito che dovevo lavorare d'accetta, non di forbice come diceva il mio maestro, cioè Piero Vigongiari, ma proprio d'accetta, levando molta parte che non ha più per senso, naturalmente cambiati i tempi, cambiano le cose, quindi ne è venuto fuori questo libro che dovrebbe servire anche come introduzione alla figura e all'opera, devo dire affascinante, di Calogero. Più passa il tempo più mi rendo conto che risulta una figura attraente soprattutto per le giovani generazioni. Non a caso c'è un capitoletto nel libro che si intitola Calogero Cult, in senso buono però, perché spesso nella nostra civiltà ciò che diventa cult è un pochino troppo osannato e poco compreso. Invece in questo caso è un poeta al quale vedo davvero tanti giovani lettori, anche non per forza coinvolti dalle cose della poesia o giovani critici o giovani poeti, ma proprio giovani lettori si avvicinano con grandissimo impegno e essendo coinvolti da questa parola che arriva come una sorta di fulmine, no? Nel nostro quotidiano e ci coinvolge nel pensiero vorticoso, ma poi alla fine dolcissimo di Lorenzo Calogero. È proprio il linguaggio di Calogero che è una parte importante del vissuto, ma anche della nostra storia, della nostra contemporaneità. Ci credo proprio in questo, ecco.
5: E Calogero, che confessava in un suo appunto di aver amato eccessivamente la parola. Sarà per questo che Eugenio Montale, che di Calogero è stato uno degli estimatori eccellenti, arrivò a dire, scomparso prematuramente il poeta nel 1961, che se avesse potuto distaccarsi almeno per un attimo dai suoi versi sarebbe ancora vivo?
6: Allora, io capisco benissimo la sua domanda. Credo che l'espressione Lorenzo Calogero l'abbia adoperata in una lettera bellissima, peraltro, indirizzata a Vittorio Sereni, altro grandissimo alfiere della sua stessa generazione, la cosiddetta terza generazione del Novecento poetico italiano. E credo che lei mi abbia fatto questa domanda sottolineando appunto anche una specie di reazione a caldo che ebbero alcuni scrittori. Qui emerge un po', e lo dico con grande coscienza della grandezza di Montale, emerge un po' il cinismo di Montale, che naturalmente sa benissimo che un poeta è la propria parola, è immerso nella propria parola, e Calogero lo dice in maniera quasi autocritica questo, ma come diceva Leopardi, il poeta si sveglia la mattina con le parole che, le ultime parole che ha pronunciato, che ha ripensato, e ce le ha sulle labbra. Quindi ha fatto bene invece a dedicare la propria vita alla parola, alla poesia, perché è per questo che Calogero oggi è un nostro contemporaneo.
5: E a questo proposito, e a proposito di citazioni, fra quelle riportate nel suo libro, la più bella, forse non a caso ripresa in quarta di copertina, appartiene ad un poeta di oggi, a Milo De Angelis, e ciò a dire delle risonanze nella poesia contemporanea di Lorenzo Calogero, che lei appunto ci ha appena ricordato.
6: Sì, e non solo. Allora, nella quarta c'è una bellissima riflessione di Milo De Angelis, che fra l'altro era stato coinvolto lo scorso anno nella Festa della Poesia. Appunto, insieme abbiamo proprio creato questo binomio Calogero-De Angelis, ed è una cosa molto bella, un poeta di oggi, lettore di un altro poeta che indirettamente può essere stato suo maestro. Poi però nel libro, a un certo punto, in uno dei risvolti, si fa accenno a una frase di Andrea Zanzotto, che è presa da un intervento inedito per ora di Zanzotto su Calogero. È un intervento che fece Andrea Zanzotto alla radio, parlando nel 1986 di un'antologia che io avevo curato in quegli anni dell'opera di Calogero. Dunque è presente nel nuovo corso della poesia italiana, e vorrei dire contemporanea tout court, perché non può lasciare indifferenti i poeti per via di questa sua forte ricerca assolutamente non convenzionale sul verso, sulla parola, sul modo di dire, ma anche per via di questo grande innamoramento che Calogero percepiva dovendo aggirare diversi ostacoli, perché l'oggetto del suo amore, che è detto proprio in senso lato, in senso più generale, fosse argomento di poesia e fosse percepibile dal punto di vista di questo discorso. Ecco, quindi, ma poi voglio ricordare non solo Zanzotto, non solo De Angelis, ma le pagine bellissime di Giorgio Caproni dedicate a Calogero. Caproni era un lettore, oltre che essere quel poeta che sappiamo, era un lettore straordinario.
5: Di grande fiuto.
6: Sì, davvero, davvero. Oggi figure di questo genere, devo dire, un po' ci mancano.
5: È stato un bellissimo invito il suo alla lettura di Lorenzo Calogero. Io ringrazio Luigi Tassone, voglio ricordare il suo libro Gli Infiniti di Lorenzo Calogero, pubblicato da Lyrix. Grazie davvero, professore, noi ci risentiamo presto, naturalmente, a Leggio.
6: Sì,
5: grazie.
6: Vi ringrazio io, mi scusi se do una coda alla cosa, solo 30 secondi, perché vorrei darvi appuntamento tutti, perché noi fuori e dentro Leggio siamo coinvolti nella lettura sempre, in agosto, dal 7 all'11 agosto, appunto a Melicucca, dove ci sarà la Festa della Poesia con grandi poeti che vengono anche dagli Stati Uniti. E vuol dire che la poesia è più che mai viva nel nostro tempo. Grazie.
5: Molto bene, la ringrazio dell'invito. Per chi può, per chi non è troppo lontano, senz'altro da tenere presente. Grazie.

0: Ancora sul filo della poesia, ma con più prossimità ai nostri territori, torniamo ora a Kosovel, a Srećko Kosovel, il poeta del Carso, scomparso giusto un secolo fa, nel maggio del 1926, a soli 22 anni, Kosovel che attraversa come una splendida meteora la poesia slovena del Novecento, lasciando una scia luminosa fatta di più di 1000 poesie che ne hanno fatto un classico della parola in versi novecentesca, non solo slovena ma europea. Potente il linguaggio, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, lo ricorderete, una lirica impressionista quando descrive l'amato paesaggio carsico, segnata dall'adesione alle avanguardie, l'espressionismo, il costruttivismo in particolare, nelle poesie in cui dà voce al senso di crisi, alla deformazione del mondo e delle relazioni umane. Tanti nell'anno del centenario gli eventi per ricordarlo, uno dei quali, in occasione della festa del comune, si tiene domani a Bertocchi, nell'entroterra immediato di Capodistria, è Rime dal Carso, un recital in sloveno e in italiano a cura di Verica Janeva, che abbiamo il piacere di salutare in studio con noi perché è nostra ospite. Ben
1: trovata. Buongiorno. Grazie per l'invito.
0: La presento subito meglio. Verica Janeva, noi l'abbiamo conosciuta come autrice di un libro che non si dimentica, Le radici del Tiglio, un libro autobiografico in cui ha raccontato la sua storia, che è quella di una cantante lirica, un soprano, perché Verica Janeva è un soprano, nata nella Macedonia del Nord quando c'era ancora la Jugoslavia, cresciuta a Capodistria e da qui si è spostata in Trentino. È una storia la sua di sradicamenti e di radicamenti altri, raccontata in un libro toccante, e la ritroviamo adesso, la nostra autrice, scoprendo anche la sua passione per la poesia, che non le conoscevamo, e per la poesia di Srećko Kosovel in particolare. Intanto le chiedo come ha immaginato lo spettacolo di domani.
1: Lo spettacolo è articolato in cinque temi, o meglio luoghi, amati e meno amati di Srećko Kosovel. Si inizia con il suo amato Carso, poi si procede con le città, Trieste, la città di Trieste, Lubiana, Europa, un tema molto ricorrente nella poesia e nel pensiero di Srećko Kosovel, e poi si termina con Zagorje e la sua prematura morte. Ecco, questi sono i cinque temi, con un filo rosso, un leitmotiv, che sono temi introduttivi scritti da me in prima persona, e con intervallati i temi con
0: musica,
1: con musica e quant'altro. Esatto.
0: È interessante la sua scelta di proporre una selezione di testi di Kosovel in italiano oltre che in sloveno, e più interessante ancora mi sembra il fatto che lei abbia voluto ritradurre Kosovel, malgrado le numerose traduzioni anche recenti e recentissime di cui disponiamo. Com'è tradurre Srećko Kosovel in italiano, che è per lei lingua acquisita da adulta, e cosa l'ha spinta a farlo?
1: Tradurre Kosovel è un qualcosa di arduo, difficile. Per essere a livello di far questo compito, mi sono immersa in pieno per alcuni anni nel suo pensiero, nella sua poesia. Ho cercato di assorbire quanto più possibile della sua nobile parola, delle sue rime, delle sue poesie. Quindi è stato un percorso abbastanza lungo. Poi questa offerta con l'associazione Constructivist di Sejana è stata ideata poi con questa signora presidentessa.
0: Dunque lei si riferisce a una pubblicazione che attendiamo di vedere, è una traduzione in italiano di un libretto, una sorta di invito alla conoscenza di Kosovel, pubblicato in sloveno ma anche in alcune altre lingue, in traduzione da questa associazione che opera nel nome di Kosovel.
1: Di Kosovel, esatto, Izbrane pjesme in misli Srećka Kosovela. Kosovel, quindi poesia e pensieri scelti di Srećko Kosovel, aperto, punto 02, questo è il titolo, e abbiamo deciso di tradurlo. Certamente esistono già precedenti traduzioni da varie persone. Io ho fatto un paragone con la traduzione, quindi è come un direttore d'orchestra, ecco, visto che sono una musicista. Karajan avrebbe fatto Ballo in maschera in un determinato modo, in modo soggettivo, nella dinamica, nei tempi.
0: Esatto, il traduttore è un interprete.
1: Esattamente.
0: E laddove il testo originale è uno solo, le traduzioni possono essere anche molteplici, più d'una e diverse.
1: Esattamente.
0: Molteplici. Oltretutto, lei ricordava un grande direttore d'orchestra, credo che l'abbia aiutata sicuramente il suo orecchio di soprano, no? Nel ricreare in italiano quel carattere peculiare di Kosovel, che è appunto l'estrema musicalità del suo verso.
1: Sì, la musicalità nella traduzione è importantissima, e non solo, cioè proprio nella scelta di una parola un po' più lunga, per esempio nella sillabazione stessa, ma anche nella rima. Cioè ho cercato, onde possibile ovviamente, ricreare la rima ma anche un determinato ritmo, e questo in quanto musicista mi ha aiutato moltissimo, ecco. Sicuramente poi ho scelto, mi sono ritrovata davanti a un bivio, cioè fare una bella traduzione e meno fedele al testo originale, quello di Kosovel, o fare un qualcosa di leggermente più brutto, se mi passate questo termine, ma più fedele alla parola del...
0: E quale strada hai scelto?
1: Ho scelto la fedeltà verso l'originale, e certo, magari... Sicuramente attendo anche qualche critica, questo è naturale, però ecco, abbiamo scelto anche moltissimi pensieri, cioè il libro non è solo poesia, abbiamo inserito molti testi, anche estratti delle lettere di Srećko Kosovel ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi professori, ecco, quindi
0: avremo
1: non è
0: modo,
1: solo...
0: Avremo modo di riparlarne, Verica.
1: Sì.
0: Volevo chiederle, in una battuta, in cosa consiste per lei il fascino della poesia di Kosovel, che è un poeta molto amato in Slovenia ma che resta in buona parte ancora da scoprire per il pubblico italiano?
1: La poesia di Kosovel è varia ed è molto ricca nella forma ma anche nei contenuti, quindi difficile dire qual è il tema centrale, o meglio direi che ce ne sono molteplici, a partire dalla sua prima fase creativa fino al costruttivismo. I temi sono più svariati, dal motivo sociale fino alla morte.
0: Lei cosa ama di Kosovel? Era questa la mia domanda.
1: Io cosa amo di Kosovel? Io di Kosovel amo il fatto che è molto attuale, molto vicino, quasi in modo sorprendente alla realtà odierna, non solo nella previsione di questo mondo moderno caotico, ma anche alle prese con le crisi che viviamo, nella mancanza di questi autentici legami, contatti umani e così via. Ecco, la situazione nel quale ci troviamo a livello non solo europeo ha dei messaggi universali profondissimi, veramente tocca le corde. È sorprendente, direi, in una parola, così se posso riassumere.
0: E questo è il motivo per il quale, dopo Capodistria, lei si è presa l'impegno di riproporre la figura. Il verso di Kosovel.

0: scarsa, forse.
1: Manca principalmente un'edizione italiana pubblicata da un editore
0: un po' più
1: nazionale,
0: esattamente,
1: da un editore importante.
0: Sì, sono d'accordissimo con lei.
1: Tutti da scoprire, lo ricordiamo così molto rapidamente per il pubblico non solo trentino, sono anche gli autori macedoni, i poeti macedoni che lei sta traducendo in italiano, e voglio ricordarlo perché so che la poesia macedone, insomma, le sta molto a cuore.
0: Sì, la lingua macedone in generale mi sta a cuore, l'ho imparata da piccolissima. È molto poco conosciuta, ecco, e quindi bisogna impegnarsi in questo senso, tradurre non solo la poesia, quello che io ho fatto negli ultimi 3 anni, ma anche letteratura, ecco, e quindi Miladinovic, Acorazin e molti altri. Mi sto impegnando in questo senso intensamente e spero di poi far conoscere anche questi lavori a breve.
1: Molto bene, in conclusione, tornando a Kosovo, sarebbe un peccato imperdonabile non chiedere di farci sentire la voce di Kosovo attraverso una breve lettura, magari provando, se d'accordo, ad accostare al testo in italiano un frammento, almeno un frammento nell'originale sloveno.
0: Sì, vi leggerò allora la poesia Agosto, è la prima strofa in lingua slovena e le altre 2 strofe tradotte da me in italiano. August, ljubim, ta tihe Augusto daš, ki ohladi gozdove, polja, to sivo nebo, ta hladni veter, ki prihaja v tišino srca. Tacito giunge al rilassato cuore, che silente è aperto alla tristezza, nella mestizia è felice ora, non è più abbattuto, afflitto. Ora tutto è compiuto, grigie, tristi nuvole odorano in mezzo alla pioggia, in mezzo al campo grondanti stormiscono i pioppi scuri.
1: Grazie, molte grazie anche per questa bella lettura dei versi di Srećko Kosovel a Verica Janeva.
0: Grazie a lei.
1: È stato un piacere. Noi l'aspettiamo per riparlare del libro che lei ha tradotto per l'associazione Constructivist di Sesana e anche per la sua traduzione della poesia macedone, che ci incuriosisce molto e che saremo lieti di scoprire insieme a lei. Speriamo di rivederci presto. Grazie.
0: Grazie, grazie per l'invito.
1: Anche noi così ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia a Punto a Capo, Ornella Rossetto e Drago Cervatin, che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata. Vi danno appuntamento a giovedì prossimo. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
2: La guerra in Iran getta un'ombra sul nostro futuro e sull'immediato presente, perché le compagnie aeree stanno già pianificando la riduzione dei voli o l'aumento del prezzo dei biglietti. Le nostre isole trattengono il respiro, sperando che le previsioni più fosche non si avverino. Senza la pace, ogni futuro è una terribile incognita. Sardegna, Sicilia e Corsica, un saluto da Mediterradio, la voce delle isole. E grazie alla COPEAM ogni settimana ci raggiunge una radio partner. E così oggi, insieme a Rai Sicilia, Rai Sardegna e Radio Corso Frequenza Mora, Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia ritrovano a Bucarest l'amica e collega Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
3: Un caro saluto da Bucarest a tutti gli amici che seguono Mediterradio e ai nostri colleghi che vi fanno compagnia in questa trasmissione. Sono Giuliana Sima Angel e vi porto anche oggi novità dalla Romania.
4: E saluto a tutti a Ostia, contento di ritrovarvi per un nuovo episodio di Mediradio.
5: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio alla nostra amica Giuliana e a tutti i nostri ascoltatori. Il 9 maggio 1978 a Cinisi, Peppino Impastato, a soli 30 anni, veniva ucciso brutalmente dalla mafia. Un monito che la mafia lanciava a chi, come lui, aveva scelto la strada della ribellione. Previsti 3 giorni di iniziativa in sua memoria che si concluderanno domani pomeriggio con un corteo da Terrasini a Cinisi. Ma intanto, Vito, diamo inizio a questa puntata con quali temi?
2: In Sicilia la neuropsichiatra infantile Margherita Rimi ci aiuta a comprendere i problemi dei bambini e delle bambine di oggi, ma anche la loro straordinaria unicità. Da 170 anni le acque di Orezza in Corsica sono conosciute e commercializzate, come ci spiegheranno

0: Jean-Paul Albertini, direttore commerciale dell'impresa Acque d'Orezza, e Armand Occhiolini, giovane impiegato e abitante del paese. A 100 anni dal Nobel per la letteratura arriva nelle sale cinematografiche il film Quasi Grazia, dedicato alla scrittrice sarda Grazia Deledda e firmato dal regista Peter Marcias. Infine oggi Mediterradio getta un ponte verso la Romania andando alla scoperta delle ceramiche di Oerzu inserite nel patrimonio UNESCO. In apertura dunque andiamo a Palermo da Adelaide Costa.
1: E adesso parliamo di infanzia e lo facciamo con Margherita Rimi, poetessa, medico e neuropsichiatra infantile, adesso in pensione. Ha dedicato la sua vita ad indagare il mondo dei bambini, svolgendo un'intensa attività in prima linea per la cura e la tutela dell'infanzia. Ha lavorato in particolare contro le violenze e gli abusi sui minori e a favore dei bambini portatori di handicap. Da sempre ha avuto una predisposizione per la scrittura e le sue poesie dedicate al popolo dei bambini sono state tradotte in romeno dalla poetessa e traduttrice romena Elisa Macadan. Tra i libri di poesie di Margherita Rimi ricordiamo Le voci dei bambini, Restitutio ad interim e Il popolo dei bambini, ripensare la civiltà dell'infanzia. A lei abbiamo chiesto innanzitutto di spiegarci meglio cosa intende per popolo dei bambini.
2: Facendo questo lavoro di neuropsichiatra infantile ho conosciuto il mondo dell'infanzia, che è un mondo veramente straordinario, e come diceva la Montessori sono due mondi diversi tra adulti e bambini. Io attraverso la loro lingua ho praticamente compreso questo mondo che è unico e così particolare, sia nel linguaggio, nel disegno, in tutte le espressioni che hanno i bambini, anche nella motricità, tale da poterlo immaginare come un popolo. Cioè un bambino di terra, di lingua e di religione diversa ha le stesse caratteristiche di sviluppo di un bambino che sta da un'altra parte del mondo. E l'emblema di questo è il gioco. Se noi mettiamo 3-4 bambini assieme di lingua, dicevo, diversa, di nazione diversa, di religione, di status anche sociale diverso, questi bambini si capiranno attraverso il gioco, sapranno giocare assieme.
3: Di cosa ha veramente bisogno un bambino di oggi soprattutto?
2: Un bambino di oggi ha bisogno solo di cura e di attenzione, delle cure non solo fisiche ma anche psichiche e relazionali. Oggi magari noi iperproteggiamo i bambini e li mettiamo in contesti molto strutturati come il gioco, mentre il gioco è molto importante, giocare forse come si faceva un po' prima in mezzo alla strada, nel quartiere, riprendere un po', inventarsi i giocattoli da un pezzo di legno, da un pezzo di carta, per dire che la sua immaginazione, la sua creatività può essere più rispettata facendolo giocare anche con dei materiali che non sono molto strutturati, per inventare lui stesso il mondo e quello anche che lo aspetterà, e con i suoi sogni, la sua immaginazione.
3: A proposito di sogni, i bambini di oggi hanno ancora spazio per sognare?
2: I bambini sognano in qualsiasi posto e giocano in qualsiasi posto, tant'è che a Gaza si sono visti dei bambini che si sono costruite delle lettighe e hanno messo sopra una bambola di pezza per fare il funerale, perché è quello che vedono. Non si può impedire al bambino di giocare. I bambini sognano ovunque, giocano ovunque. Quando si gioca si sogna.
0: E a proposito di bambini e di giochi di bambini, preoccupa l'esposizione dei più piccoli agli effetti degli smartphone. Una ricerca condotta in Sardegna ha dato esiti molto preoccupanti. Il progetto Smart Kids ha coinvolto oltre 1000 famiglie sassaresi a cui è stato chiesto di raccontare la loro quotidianità. Ebbene, dai dati emerge che l'85% dei bambini sassaresi tra i 0 e i 6 anni utilizza strumenti digitali e che oltre un terzo di questi bambini lo fa per più di 60 minuti al giorno. L'uso cresce progressivamente con l'età, ma sono anche inquietanti i dati relativi ai bambini che non hanno neanche compiuto un anno. Il 38% utilizza dispositivi per circa 30 minuti al giorno, il 2% supera addirittura l'ora di utilizzo. Il progetto è nato dalla collaborazione fra la cooperativa San Camillo de Lellis, il comune di Sassari, la ASL 1, il coordinamento pedagogico territoriale Simploche di Sassari.
4: Evito, stando assente a se parole di Margherita Rimi, mi vengono in mente i zidili che campano l'atrocità di avere in Oriente, in Ucraina e anche in Africa, una situazione con simon capacità di immaginare, penso, e soprattutto che i budenti che guidano severe un bolino immaginò.
0: La musica dalla Sardegna, il musicista cagliaritano Luca Losengo firma il suo EP d'esordio dal titolo Prove sulla Luna. Il lavoro si articola in tre tracce, Ho visto cose che, 4:30 e il brano che vi proponiamo, Lontano, Luca Losengo.

0: L'acqua e orezza hanno vestigiato i 170 anni, un anniversario che ricorda il principio della sottotitazione a un grado del ministero nel 1856. A principio dell'anno 1000, dopo qualche tempo senza che la fosse stata sfruttata, la famiglia Morà ribiò il luogo storico e la sorgente sultana non tra il comune di Rabadio. L'acqua e orezza, ben prodotto identitario e sua regione montagnola, sono conosciute dall'antichità per la sua ricchezza in ferro e la sua virtù. Una storia antichissima e una verità orezzinca, come la ci spiegano Jean-Paul Albertini, direttore commerciale, e Armao Chiolini, giovane orezzinco che lavora a Sorgente.
1: Era conosciuta a Sainenzu, si dice che i romani conoscevano già e che gli piacevano sia il suo gusto che la sua virtù. Dopo ci sono iscritti dicendo che Pasquale Paoli veniva in orezza tutti gli anni a un convento, giustamente, per approfittare dell'acqua e orezza. Appena dopo è stata la seconda parte del XIX secolo, veramente qualcosa di importante per l'acqua e orezza, perché venivano quelli che volevano bere l'acqua perché c'era un ferro, c'erano le virtù veramente medicinali per lottare contro il politismo, per lottare contro l'anemia, e giungevano una settimana o due settimane e hanno contribuito allo sviluppo della regione Orezza e Castaniccia. Per esempio, in stazione che è un paese vicino, si chiamava Petit Paris, veramente è stato un secolo uovo per l'acqua e orezza.
0: 170 anni di storia per l'acqua e orezza, tu sei un giovane orezza, beh, chi rappresenta per te l'acqua e orezza?
2: L'acqua e orezza per me è per me un luogo che mi circonda. Ed è un tanto orezzinco, mi si pare che abbiamo una storia ricchissima, è un patrimonio artigianale, tutto sulla guida dell'agricoltura, che si perde ora. Ma cosa che è stato trasmesso al più e che in una certa maniera si è rinviato sull'acqua d'Orezza nell'anno 2000, è una testimonianza di 170 anni di storia, da poi 1856, ma un po' non so, perché non so, ma ci sono sempre state l'acqua. Che sono sempre asciute di terra e mi si pare a me oggi che si intrabreza qui può essere un cimento che può creare una legge tra l'orezzin che bon, mi pare che è il caso oggi perché a forza di amarca va di che oggi tra l'orezzin a ciò che pensiamo ognuno pensa all'acqua prima di abbieve ma noi bon, a non per si immagina di marca che creano veramente un cimento per noi
0: difatti tutte le sorgenti orezza e qua marca così beh, di ciò che fa e ciò che ha fatto spampilla o rudione al di là delle nostre frontiere.
2: Prima al di là delle nostre frontiere per ragioni medicali, prima i guristi venivano in orezza per curarsi di malattie, per le anemiadi o di paludismo, la malaria. E questi qui non hanno conosciuto orezza da un mondo sano. E oggi, bon, conosciamo piuttosto la marca, mica l'acqua d'orezza, ma piuttosto la marca, una marca d'acqua che è presente dappertutto in Francia, e già, si comincia a spanarsi in Europa, e anche in certi luoghi del mondo, e poi non sono stata dall'anziana intrabresa trasportata anche in Giappone, in Cina, infatti in Asia.
3: E sì, in effetti anch'io ho sempre conosciuto la marca, ma non ho mai visitato il paese di Orezza. Prometto che la prossima volta che verrò in Corsica lo farò. Ma dove si trova esattamente, Matteo?
0: E Orezza Vito di un amico un paese di un insieme di paesi che si trova veramente al centro di Corsica, in una regione che si chiama Castaniccia, ma ciò la sape di noi che Orezza l'intrapresa cambia di funzionamento quest'anno, diventa una società cooperativa di interesse collettivo di un simbolo veramente riuscita d'impresa rurale, difficile quantunque a far campare, una struttura simile in montagna perché di un luogo assai montagnolo, lontano e città. E poi su brutto identitario è stato conosciuto, tu conosci ma l'altro no, al di là di frontiere di Corsica lo conoscono, anche in Asia e speriamo che la gampi torna a 170 anni sa merca.
3: E c'è anche una musica che oggi ci vuoi proporre, sempre intorno al tema dell'acqua di Orezza.
0: L'Orezza è un rudione montagnolo come da Giueta e Castaniccia, coperta a castagni, luogo storico di rivolte contro Genoa e i francesi, un'antica bieve arrembata nell'Antaesere di San Pedrone, a montagna principale, in due rivomba sempre a Ua, Uer su Antigonio, di Abadiela, sole montagne Orezza.

0: Stada Santa Medi de Radio, non te frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di RCFM in Corsica e in Romania, non ta Radio Romania Internazionale.
1: Da questo fine settimana è nelle sale cinematografiche dei maggiori centri della Sardegna Quasi Grazia, il film del regista Peter Marcias, che racconta la vita della scrittrice nuorese Grazia Deledda, che 100 anni fa vinse il premio Nobel per la letteratura. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Foïs, incentrato su tre momenti precisi della vita della scrittrice: il suo incontro con la madre dopo il trasferimento a Roma, l'attesa prima della cerimonia del Nobel a Stoccolma e il drammatico momento in cui le fu diagnosticato un cancro incurabile. Tre momenti interpretati da tre diverse attrici che scavano nell'umanità della scrittrice, il regista Peter Marcias.
2: In realtà era proprio quello che stavo cercando, perché sono stati fatti in questi anni tantissimi lavori su Grazia Deledda. Io quello che volevo raccontare intanto era una Grazia Deledda più adulta, una Grazia Deledda che si muoveva nella città che aveva scelto, che era Roma. Volevo raccontare più il lato umano. La mia bussola è stata il libro di Marcello Foïs, Quasi Grazia. Lui, in tre momenti che descrive, racconta una vita intera, una vita molto molto bella. Secondo me è stata una donna anche molto fortunata, che è partita dalla Sardegna, è arrivata a Roma, ha vinto il Nobel, insomma ha avuto un amore così grande che l'ha sostenuta.
1: La storia di una scrittrice interpretata però da tre attrici diverse. Come si sono rapportate con il personaggio?
2: Ma guarda, scegliere teatrici che sono Laura Morante, Irene Maiorino e Vana Monti è stata anche un po' una dichiarazione politica e poetica, perché prendo le parole che ha detto Marcello: ormai Grazia Deledda non appartiene più alla Sardegna, ma è un patrimonio dell'umanità. Dunque ognuna di loro ha dato corpo a un'età diversa, ecco. Diciamo che hanno spogliato il personaggio dal mito per restituirci la persona, dunque queste teatrici hanno lavorato in questo senso. Il film è stato preso di Torino, è stato in giro, sta girando anche il mondo, eccetera, perché comunque quest'anno sono i 100 anni del Nobel. Il film esce nelle sale sarde, anticipato rispetto al nazionale, il 7. Io sono molto felice perché comunque ci tenevo molto a raccontare un personaggio sardo. Io arrivavo da tre donne emiliane e sentivo proprio il bisogno di raccontare una donna così importante della mia terra. Dunque la mia felicità è che ho studiato, ho cercato di raccontare questa donna nel migliore dei modi. Ora giustamente la palla passa al pubblico che lo dovrà vedere e spero siano in tanti.
1: E quindi da questo fine settimana in Sardegna il film di Peter Marcias Quasi Grazia, e l'appuntamento invece nelle sale del resto d'Italia, della penisola, del 14 maggio. E poi speriamo che il film sia accolto anche in Corsica, dove, come sappiamo, il cinema italiano è molto amato e seguito.
0: Omero e Dante hanno più fatto per Esobadri che tutti i guerrieri italiani e greghi, dice a Saverio Bauli in un giornale a Gispra di 1914. Una parola che dimostra l'importanza e la letteratura in una costruzione nazionale identitaria. In quasi opera e a sua ricompensa un Nobel di letteratura di 1926, Grazia Deledda ha fatto assai per la Sardegna e anche per Eone a un'epoca in cui erano tanto messe in risalto. Importante dunque di ricordarsi di Saudrige e di tramandare la sua memoria.
3: E adesso spazio alla musica dalla Sicilia con il brano Il Nulla Adiacente, nuovo singolo degli Zurara, estratto dal loro disco Post Luce. Un brano che è un viaggio dentro ciò che resta ai margini della coscienza, tra immagini che affiorano e si dissolvono e paesaggi che si confondono, come raccontano gli stessi Zurara, mentre il tempo sembra perdere consistenza.

0: Ogni settimana Mediterradio accoglie una radio amica e allora oggi andiamo a Bucarest da Iuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
1: Nella Romania centro-occidentale, nota anche come l'Oltenia del Nord, lungo la storia si è sviluppata una civiltà rurale del tutto particolare e in cui spicca il mestiere del vasaio, tramandato fino ai nostri giorni. Il più noto centro di ceramiche artigianali è quello di Horezu, con i villaggi circostanti. È l'unica località romena che vanta due brand UNESCO, la ceramica e il monastero di Hurezi. I piatti, le scodelle, le tazze, le brocche o le giare, su cui è sempre raffigurato il gallo di Horezu, il simbolo tipico, si ritrovano oggi nei ristoranti tradizionali romeni, nelle case dei collezionisti, ma anche nelle cucine della gente comune. Il gallo ha la sua storia. Nei primi anni 70, Victor Vicșoreanu fu il primo artigiano di Horezu a dipingerlo sui piatti. Era stato svegliato in una mattinata presto dal canto del gallo che dava fastidio e allora ha deciso di sistemarlo per bene su un piatto per tenerlo sempre sotto gli occhi. Così è nato il gallo di Horezu, ma ci sono anche altri simboli raffigurati sui vasi: l'albero della vita, il sole, la stella o la spirale della vita, oltre a motivi tradizionali come la spiga di grano, la coda di pavone, il fiore o il trifoglio. Gli oggetti sono tra i più variati, dai più piccoli ai più grandi. I vasai appartengono a un gruppo di famiglie che vivono nel paesino di Olarie, una sorta di sobborgo di Horezu. Tutte le risorse si trovano qui, l'argilla e i colori offerti sempre dalla terra. Ovviamente ogni artigiano ha il proprio stile, esiste anche uno stile tipico al regno del principe della Valacchia, Constantin Brâncoveanu, che viene tramandato da una generazione all'altra. Il principe, canonizzato santo martire dalla Chiesa ortodossa romena nel 1992, visse tra la seconda metà del 600 e l'inizio del 700. Durante il suo regno fece costruire chiese e monasteri, tra cui quello di Hurezi, inserito nel patrimonio dell'UNESCO nel 1993. Le ceramiche hanno trasformato la località in una destinazione turistica. La nostra collega Anna Maria Kononovic ha intervistato Ion Paloș, proprietario di un agriturismo e di una bottega di ceramica.
2: Horezu è capitale ceramici di Romania. Fatta lumea auzit de cocoșul de Horezu.
1: Horezu è la capitale della ceramica in Romania. Tutti hanno sentito parlare del gallo di Horezu, che è l'emblema della ceramica ed è patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2014. La principale attrattiva della zona è un atelier di ceramica dove i turisti possono provare a modellare, a fare loro stessi degli oggetti. In particolare per gruppi organizzati faccio delle dimostrazioni, possono venire con i bambini e io li aiuto a plasmare il proprio vaso. Sono molto entusiasti perché tornano a casa con i vasi personalizzati. Nella zona si possono visitare tanti monasteri, ma anche gli edifici storici fortificati di Moldarești, risalenti al XVIII secolo e rappresentativi per la regione dell'Oltenia. Un'altra importante attrattiva turistica è il Museo delle Pietre Viventi. Una visita qui è un'esperienza speciale per tutte le età e l'ingresso è gratuito. Desiderosi di accogliere i turisti, gli abitanti del posto hanno aperto tanti agriturismi dove i visitatori possono pernottare, assaggiare piatti tradizionali e partecipare a lezioni di ceramica.
3: Un bel rudestimone di cultura e di storia rumena, ceramica già imparassai al di là di l'erte, in Antalusi e Grenze o anche a Manera e Gampai i Boboli Landani. In Corsica, in un museo a Liria, si testimoni di numerosi, due risorgeno, so due oasi per bei e chiamati Riton, due oasi greghi, in cui una faccia in mulu e l'astro in gane, due bezzi erte rappresentati in cui una viura di avida e dando, un banchetto di Dionisos, da scopre a un Museo d'archeologia Jerome Carcopino a Liria. E ora parliamo appena di musica. Iuliana, chi ci buboni oggi?
1: E per l'appuntamento musicale, un brano del folklore romeno chiamato Doina, canto lirico inserito a sua volta nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi ascoltate un canto della regione dell'Oltenia, la Doina del fiume Olt, con l'orchestra di musica folcloristica di Radio Romania.

0: Per oggi è tutto da Radio Romania, grazie per il gentile ascolto, un caro saluto e alla prossima.
1: A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo, Salvatore Vargiu.
2: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zucchero, vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su RaiPlay Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento come di consueto è alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
3: E di allora i gompi a nostra emissione mediterranea da Ostia, vi ringrazio e vi aspetto già per un altro episodio di Mediterradio.

0: tequila, guaranà.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto per un nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Si viaggia rilento per traffico intenso verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di ispezione dei portali, verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Chiuderà inoltre dalle 21 alle 5.30 lo svincolo di immissione della Carbonifera Est, in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon pomeriggio da Alberto Cernaz. I titoli del nostro giornale radio che andrà in onda alle 12.30. La Slovenia consegna alla Croazia i resti di 500 persone uccise nei mesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Politica, il partito sinistra chiede le dimissioni del presidente del Consiglio di Stato Lotrič. Trump a Pechino parla di interessi comuni con la leadership cinese. Rimane riservata la località in cui è stata ritrovata la famiglia di Piacenza, madre e due figli minorenni, scomparsa lo scorso aprile. Calcio, l'Alumini vince la Coppa di Slovenia, l'Inter dopo il campionato anche la Coppa Italia. Parleremo di questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: La maggior parte dell'Europa è interessata da un campo di bassa pressione, mentre un piccolo campo ciclonico staziona sul Mediterraneo settentrionale. Da sud-ovest affluisce sulle nostre regioni aria umida e leggermente più calda, previsioni. Nel pomeriggio cielo coperto, acquazzoni e fenomeni temporaleschi nella parte occidentale e centrale del paese. Soffierà un vento da sud-ovest lungo la costa, scirocco in rafforzamento, temperature da 14 a 19 gradi.

0: Di. In serata e durante la notte piogge temporali che si esauriranno nelle prime ore del mattino, domani sempre coperto con piogge a tratti e nelle ore pomeridiane si estenderanno a tutto il paese. In alcune zone soffierà ancora vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Temperature minime da 6 a 12, massime fino a 17. Sabato tempo simile con rovesci che cesseranno in serata, soffierà vento dai quadranti settentrionali. Domenica soleggiato, temperature in aumento. La viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese. Persistono rallentamenti sull'autostrada 1 nei flussi diretti verso la capitale e la costa. Ore 12:30.
1: I fatti del giorno.
0: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo come sempre i titoli delle notizie più importanti. La Slovenia consegna alla Croazia i resti di 500 persone uccise nei mesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Politica, il partito sinistra chiede le dimissioni del presidente del Consiglio di Stato Lotrich. Trump a Pechino parla di interessi comuni con la leadership cinese. Rimane riservata la località in cui è stata ritrovata la famiglia di Piacenza. Madre e due figli minorenni scomparsa lo scorso aprile. Calcio, l'Alumini vince la Coppa di Slovenia, l'Inter dopo il campionato anche la Coppa Italia. Al valico sloveno-croato di Macel, ieri le autorità di Zagabria hanno preso in consegna i resti mortali di 500 vittime giustiziate dalle unità partigiane alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La mesta cerimonia rientra nell'ambito del primo protocollo di riconsegna internazionale. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
2: Un atto umanitario di civiltà, poiché ogni vittima merita una degna sepoltura, ha rilevato il vice premier croato e ministro dei veterani Tomo Medved, che partecipando alla consegna ha ribadito la sua ferma condanna verso tutti i regimi totalitari, nazista, fascista e comunista. Dopo una breve cerimonia al Parco della Memoria di Dobrava a Maribor, l'accoglienza in Croazia è stata organizzata al valico di confine di Macelj, dove l'ordinario militare Jure Bogdan ha guidato la preghiera e benedetto le bare. A 80 anni di distanza riportiamo a casa i resti di 500 croati giustiziati dalle unità partigiane in Slovenia dalla primavera all'autunno del 1945, ha affermato Medved, sottolineando l'istituzionalità dell'evento e l'ottima collaborazione con la Repubblica di Slovenia. I resti esumati tra il 2013 e il 2017 da quattro fosse comuni sulla strada che i croati definiscono la Via Crucis verso Blejburg erano conservati nell'ossario di Dobrava. Si tratta di uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, la loro appartenenza nazionale è stata stabilita in base a oggetti personali e indumenti. Siamo la generazione che ha realizzato il sogno di una Croazia indipendente e sovrana, ora adempiamo al nostro obbligo morale verso coloro che sono stati giustiziati senza processo e senza sentenza e che per decenni sono stati cancellati dalla memoria pubblica, ha rilevato Medved, ricordando inoltre che senza verità e confronto con il passato non esiste una società matura né un futuro stabile.
0: Il governo, su richiesta della ministra delle infrastrutture uscente Alenka Bratušek, esamina oggi i rapporti della società autostradale DARS e della polizia sulla sicurezza dei cantieri autostradali, con particolare attenzione ai tratti critici come quello di Postumia. Il provvedimento, scaturito dai recenti incidenti e dai frequenti blocchi del traffico, mira a verificare il corretto allestimento delle zone di lavoro e a imporre misure di protezione più efficaci. Sebbene i primi rilievi a Postumia non abbiano evidenziato anomalie nella larghezza delle corsie, sono emerse irregolarità nella segnaletica verticale. Per questo motivo le ispezioni verranno estese ad altri cantieri strategici, tra cui Domžale, Kozina e Slovenska Bistrica, per garantire standard di sicurezza uniformi su tutta la rete. Intanto i partiti SDS, Democratici, Nuova Slovenia Popolari, Focus, dopo aver concordato il 95% del programma di governo, sottoporranno il testo ai propri organi direttivi tra oggi e lunedì 18 maggio per l'approvazione finale e la spartizione dei ministeri. Il calendario prevede che i democratici di Angel Logar si riuniscano già questo pomeriggio per discutere l'accordo e l'istituzione di un'unità anticorruzione, sebbene Logar debba ancora risolvere alcuni malumori interni per garantire la compattezza dei suoi 6 voti parlamentari. Successivamente, tra domani e domenica, è atteso il vertice di Nuova Slovenia, mentre entro lunedì si esprime l'SDS di Janez Janša e le restanti sigle. Il partito Resnica discuterà la propria linea sabato, confermando l'orientamento all'opposizione, ma con la disponibilità a sostenere il candidato premier più vicino alla soglia dei 46 voti. Secondo l'ultimo sondaggio di opinione condotto da Valicon per il portale Siol, il 43,3% dei cittadini sloveni boccia la nuova legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, a fronte di un 34,3% di favorevoli. Il provvedimento, pur approvato dal Parlamento, è percepito dal 37,4% degli intervistati come una norma a favore dei ceti più ricchi, alimentando il timore di un indebolimento dello Stato sociale. Mentre una parte della popolazione confida nel rilancio economico e nel contrasto al carovita, l'ampio dissenso ha già spinto i sindacati e la coalizione uscente ad avviare la raccolta firme per un referendum legislativo. Intanto, 3 partiti che formavano la maggioranza nella precedente legislatura partono all'attacco della coalizione di centrodestra che sta lavorando per dar vita ad un nuovo governo. Sinistra Levizza ha messo nel mirino Marko Lotrič chiedendone le dimissioni dalla presidenza del Consiglio di Stato, mentre la coppiata Movimento Libertà e Socialdemocratici ha annunciato l'intenzione di unirsi ai sindacati per la raccolta firme e indire un referendum sulla legge di intervento. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Si allarga sempre di più la spaccatura fra quella che a tutti gli effetti è l'opposizione parlamentare e una coalizione di maggioranza che deve ancora formalizzare la sua identità ma si comporta già da forza di governo. Lo scontro fra i 3 del campo progressista e il resto dei partiti che siedono in Camera di Stato si sposta sul piano dell'attivismo politico. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizza sembrano essersi divisi i compiti. I primi 2 hanno deciso di unirsi agli sforzi delle sigle sindacali, pronte a manifestare tutto il loro disappunto per la cosiddetta legge di intervento. Secondo loro, la costituenda coalizione di destra ha approvato la legge con procedura accelerata, trascurando molti aspetti e criticità, tra cui il parere tecnico del servizio legislativo della Camera di Stato. Fra i temi affrontati dalla legge figurano pensioni, deburo, democratizzazione e incentivi fiscali che però, secondo l'opposizione, trascurano la parte più vulnerabile della società. Sinistra Levizza ha invece deciso di puntare dritto per dritto su Lotrič, accusato di aver agito da arbitro e giocatore nel doppio ruolo di presidente del Consiglio di Stato e del partito Focus. La partita sulla legge di intervento è in effetti delicata e ridisegna equilibri socio-economici consolidati nella precedente legislatura. Per questo, da Sinistra Levizza sono convinti che debba scegliere da che parte stare. L'interessato fa muro ed esclude di farsi due parti, ma dal partito di Luka Mesec e Asta Vrečko hanno deciso di coinvolgere la Commissione Anticorruzione, che già ad aprile ha ricevuto la documentazione per verificare se nel caso di Marko Lotrič esiste un conflitto di interessi.
0: Dopo oltre 2 ore di confronto, i presidenti Donald Trump e Xi Jinping hanno ribadito la volontà di costruire un futuro di prosperità comune puntando su una partnership strategica piuttosto che sulla rivalità per garantire la stabilità globale. Sebbene Trump abbia celebrato l'ottimismo dei rapporti, il leader cinese ha posto un fermo monito sulla questione di Taiwan, definendola il nodo più critico e delicato per evitare potenziali conflitti tra le 2 potenze. Alessia Mittar.
4: Ricucire i rapporti dopo mesi turbolenti e delineare una rotta comune per il prossimo futuro. Con questo spirito si è concluso l'atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il confronto, durato il doppio del tempo previsto, ha segnato il ritorno del leader americano in Cina dopo 9 anni, trasformando il 2026 in quello che Xi ha definito un potenziale anno di svolta storica per le due superpotenze. L'incontro si è svolto su un doppio binario, diplomatico ed economico. Mentre le delegazioni commerciali annunciavano progressi positivi per superare la stagione dei dazi e delle guerre tarifarie, Xi Jinping ha aperto le porte ai giganti del settore tecnologico statunitense, rappresentati da figure come Elon Musk, assicurando che la Cina garantirà opportunità sempre più vaste alle imprese americane in un'ottica di mutuo beneficio. Lo stesso Trump, visibilmente soddisfatto, ha descritto i colloqui come ottimi e il legame con Xi eccezionale, parlando con entusiasmo di un futuro fantastico da costruire insieme. Tuttavia, sotto la superficie di un cerimoniale impeccabile, di una distensione che ha toccato anche i dossier caldi della Corea del Nord, dell'Ucraina e del Medio Oriente, restano nodi strutturali complessi. Il tema più critico rimane Taiwan. Il leader cinese ha ribadito con fermezza che l'indipendenza dell'isola è incompatibile con la pace e che un errore diplomatico potrebbe innescare un conflitto mondiale. Mentre Pechino rivendica la sovranità sul territorio e condanna gli aiuti militari statunitensi, Taipei respinge le accuse, definendo le manovre cinesi come l'unica vera minaccia regionale. In questo clima, Washington ha comunque riaffermato il proprio deciso sostegno a Taiwan. Nonostante queste divergenze, il colloquio si è chiuso con un impegno simbolico di alto valore. Cina e Stati Uniti si sosterranno reciprocamente nei prossimi appuntamenti del G20 e dell'APEC. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare la rivalità in una collaborazione strategica, basata sul presupposto che la stabilità tra i due paesi non sia solo un interesse bilaterale, ma una necessità per l'equilibrio dell'intero scenario globale.
0: In Israele la coalizione di governo guidata da Netanyahu ha ufficialmente depositato un disegno di legge per lo scioglimento della Knesset, avviando l'iter che porterà il paese a elezioni anticipate. La crisi politica è precipitata dopo la minaccia di sfiducia da parte di un partito ultraortodosso scaturita dal mancato accordo sulla legge per l'arruolamento dei religiosi. Il voto parlamentare inizierà la prossima settimana e la nuova consultazione elettorale sarà fissata in una data compresa tra il 1 settembre e il 27 ottobre. Intanto nuovi attacchi russi nella notte hanno colpito duramente Kiev e la sua regione con un massiccio impiego di droni e missili balistici, causando un morto e almeno 31 feriti, tra cui un bambino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato la distruzione di infrastrutture esclusivamente civili in oltre 20 località, segnalando raid anche contro siti energetici e portuali a Kremenchuk e Chornomorsk. L'offensiva, che segna la fine di una breve tregua di 3 giorni, si inserisce in un quadro diplomatico paralizzato e in un conflitto che perdura da oltre 4 anni, ormai parzialmente oscurato dalle tensioni tra Medio Oriente e Iran. Rimane riservata la località in cui è stata ritrovata la famiglia di Piacenza, madre e 2 figli minorenni scomparsa lo scorso aprile. La donna e i figli starebbero fuggendo da una situazione definita di forte disagio. Accanto al sollievo per il ritrovamento dei 3, rimangono gli interrogativi sul futuro dei ragazzi e della madre, che non ha intenzione di ritornare né di rivelare dove si trovi con i figli. Alessandro Martegani.
5: Dopo quasi un mese senza dare alcuna notizia, sono stati ritrovati e stanno bene Sonia Bottacchiari, 2 figli di 14 e 16 anni. La famiglia aveva lasciato la casa di Piacenza lo scorso 20 aprile, apparentemente senza motivo e senza lasciare indicazioni. I 3 erano stati avvistati in Friuli e la macchina della donna, 49 anni, era stata trovata a Tarcento. Poi le indagini dei carabinieri hanno portato gli investigatori fino al luogo, all'estero, probabilmente in Austria o Slovenia, ma si tratta di ipotesi, in cui risiedono madre e figli. Né la famiglia né la procura intendono dare indicazioni. La stessa Sonia Bottacchiari è stata molto chiara in una videochiamata avuta con i carabinieri. Stiamo bene qui, lasciateci stare, se vengo a sapere che si sa dove mi trovo, ha detto, ce ne andiamo da un'altra parte. Parole che avvalorano la tesi di un disagio della donna e dei figli, che l'avrebbero seguita spontaneamente senza dare notizie né all'ex marito e padre dei ragazzi, Yuri Groppi, né al nonno paterno con cui vivevano o agli amici. Di certo si sa solo che erano partiti il 21 aprile caricando nella macchina attrezzatura da campeggio, poi erano spariti assieme insieme ai quattro cani. La stessa procura ha chiarito che non intende dare alcuna indicazione rispettando la volontà della donna, che, sia chiaro, non è considerata responsabile di alcun reato o irregolarità. Tutti e tre, ha detto la procuratrice di Piacenza, che si occupa del caso, Grazia Pradella, sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Gli investigatori hanno chiarito che non ci sono altre persone con la famiglia e che la zona in cui stanno è abitata. Ancora da stabilire le cause della partenza, ma le prime ipotesi puntano a un rapporto difficile con l'ex marito, che ha l'affido congiunto dei figli e a un generale disagio emerso anche da due lettere scritte da Sonia Bottacchiari e ritrovate dal nonno nella casa. Per ora sia il padre dei ragazzi sia il nonno hanno solo espresso sollievo per il fatto che tutti e tre stanno bene.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: L'Escagese, l'Unione Culturale Economica Slovena, ha inviato un appello al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sul delicato tema della memoria storica del territorio giuliano, in particolare per quanto accade ogni anno il primo maggio con le conseguenti reazioni di parte della cittadinanza e le divisioni che vengono a crearsi. Sentiamo Davide Fifaco.
7: A Trieste torna al centro del dibattito pubblico il tema della memoria storica e dei simboli legati al primo maggio. In una lettera indirizzata al sindaco, l'Escagese invita l'amministrazione comunale ad assumere un ruolo di equilibrio e mediazione dopo le polemiche nate dall'esposizione delle bandiere rosse durante le celebrazioni della festa dei lavoratori. Nel testo si sottolinea come il primo maggio abbia significati diversi per le varie comunità del territorio. Per alcuni rappresenta la festa del lavoro, della solidarietà e dei diritti sociali. Per altri coincide anche con la liberazione dal nazifascismo, mentre una parte della popolazione collega quella data all'inizio di una stagione dolorosa della storia del confine orientale. Secondo i firmatari, tutte queste memorie devono poter convivere senza che una prevalga sull'altra. La lettera critica in particolare il rischio che simboli e ricorrenze vengano utilizzati in chiave conflittuale. Viene contestata l'idea di definire alcune bandiere come negative o superflue, perché questo, si legge, alimenterebbe esclusione e nuove tensioni identitarie. Preoccupazione viene espressa anche per le iniziative annunciate in risposta alle bandiere rosse, con l'invito a esporre il tricolore italiano come simbolo alternativo. Un'impostazione considerata fuorviante dal momento che il tricolore, ricordano gli autori del documento, appartiene a tutti i cittadini e non dovrebbe essere utilizzato come elemento di contrapposizione politica o storica. La missiva chiede quindi al sindaco di evitare interpretazioni unilaterali della storia recente, di favorire invece dialogo e convivenza. L'appello è a riconoscere la pluralità delle memorie presenti a Trieste e sul Carso, tutelando la dignità di tutte le comunità e promuovendo un clima di rispetto reciproco. La vera forza di una città, si legge nella parte finale della lettera, non sta nella prevalenza di una memoria sull'altra, ma nella capacità delle diverse memorie di convivere. Un richiamo alla responsabilità istituzionale in una città che continua a confrontarsi con le ferite e le complessità del proprio passato, nella convinzione che nuove contrapposizioni simboliche rischino di riaprire vecchie divisioni.
0: Continua a far discutere il caso del padiglione russo alla Biennale di Venezia. A Bruxelles i ministri della cultura dei paesi membri dell'Unione Europea sono tornati a chiedere la sospensione dei finanziamenti destinati alla manifestazione artistica. Un appello a cui non si è affiancata la Slovenia sulla partecipazione di Israele alla Biennale. Neppure una parola, argomenta la ministra uscente Asta Vrečko. Sentiamo con Ornella Rossetto.
8: In Ucraina è in corso un genocidio e l'aggressore è la Russia, questo è chiaro, ma non si possono chiudere gli occhi di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza, così la ministra slovena della cultura uscente Asta Vrečko a proposito del dibattito che si è sviluppato martedì tra i ministri europei riuniti a Bruxelles intorno alla contestata partecipazione russa alla 61esima Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. Ecco l'ipocrisia dell'UE e dei paesi europei e l'affondo della ministra slovena. Alla riunione del Consiglio europeo per la cultura, 14 dei 27 paesi membri dell'Unione hanno denunciato la presenza della Russia e sostenuto la sospensione dei 2 milioni di fondi alla Biennale decisa dalla Commissione europea. Una richiesta a cui la Slovenia, che in polemica con la partecipazione di Israele in questi giorni non prende parte all'Eurovision, dunque non si è unita, spiega sempre Vrečko. I più severi martedì sono stati la Polonia e i paesi baltici. Varsavia ha chiesto di vietare la partecipazione tout court degli artisti russi a manifestazioni artistiche nell'UE, mentre la ministra della Lettonia da parte sua ha rivendicato la necessità di un'azione forte e coordinata del Consiglio per prevenire la strumentalizzazione di eventi culturali da parte della Russia, mentre Mosca continua a violare il diritto internazionale. Tra la Biennale e la Commissione europea è intanto ancora in corso uno scambio epistolare per chiarire la scelta del presidente Pietrangelo Buttafuoco di tornare a ospitare il padiglione russo, ma la Commissione non sembra disposta a retrocedere. In buona fede non possiamo sostenere, e con i soldi dei contribuenti, un'organizzazione che invita e riabilita gli aggressori, normalizzando ciò che sta accadendo in Ucraina, ha dichiarato il commissario ai giovani, la cultura e lo sport Glenn Michalev.
9: Lo sport.
0: E la squadra della Lumini, la vincitrice della Coppa di Slovenia di calcio, il team di Kidričevo ha battuto in finale il Brigne Grosuplje, squadra di seconda lega che è riuscita ad arrivare ad un passo dal grande successo, eliminando perfino il Maribor e l'Olimpia. La svolta al 70° con l'espulsione di Samo Matijaš, difensore del Brigne. Poco dopo, al 78°, è arrivata in contropiede la rete decisiva della Lumini ad opera del gambiano Bamba Susso. In Italia è l'anno dell'Inter, i nerazzurri di Chivu, dopo lo scudetto, conquistano la stella della 10ª Coppa Italia battendo 2-0 che chiude il primo tempo, e nella ripresa la Lazio, pur attaccando, non recupera. Le 12:50 in questo istante si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernazzi e Alessia Mitar.
10: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
11: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
12: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
13: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte, in via Pocaruno, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso in direzione Trieste, si verificano rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert e code nel tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio tra la 31 e la 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Dalle 22 di domani venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio sulla A4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
4: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairapapà, Giuseppe Signorelli al microfono. E con la settimana scorsa abbiamo iniziato un po' la novità di quest'anno di Pairapapà, che oltre a presentarvi degli album appena usciti, andiamo a scavare un po' nel passato anche per rintracciare quei dischi epocali dove magari si è cominciato così per le prime volte, ecco, a contaminare un po' i suoni con sonorità etniche. La volta scorsa ci siamo concentrati più su un album, Graceland di Paul Simon, e adesso invece andiamo da un grande, stato forse uno fra i primi che hanno cominciato così ad attingere ai serbatoi così di ovviamente serbatoi musicali di tutto il mondo, e mi riferisco a Peter Gabriel, che poi a un certo punto ha fondato anche una propria etichetta, la Real World, per la quale, oltre a incidere i suoi dischi, si è occupato proprio di promuovere anche dischi di artisti che provenivano da tutte le parti del mondo. E allora in questa puntata andiamo così a scoprire un brano per disco, ecco, specialmente concentrandoci sui dischi degli anni 80. Allora abbiamo incominciato con il disco che proprio uscì nel 1980, che portava il suo nome, e era il terzo album di Peter Gabriel. Per distinguerlo dai precedenti due e dal successivo, tutti intitolati allo stesso modo, l'album viene anche chiamato comunemente Peter Gabriel III, insomma tre. O soprattutto nei paesi di lingua inglese anche melt, cioè sciogliersi, con riferimento alla copertina, che era opera di Storm Torgerson, in cui è proposto proprio il volto di Gabriel elaborato in modo da apparire in parte liquefatto. Nel 2020 il mensile statunitense Rolling Stone ha inserito questo disco nella sua classifica degli 80 album, appunto del 1980, migliori, posizionandolo al 68esimo posto. E quindi fu il primo album solista però di Peter Gabriel, il terzo a uscire, ma il primo a riscuotere un grande successo internazionale, e contribuì in modo significativo all'affermazione di Gabriel come solista, consacrandolo come uno dei musicisti più ambiziosi, innovativi, nonché politici anche del rock. E il successo fu legato in particolare ai due singoli Games Without Frontiers, i cui testi sono ispirati dai giochi senza frontiere televisivi, e appunto questo Biko, con cui abbiamo incominciato, scritto in memoria dell'attivista politico sudafricano Stephen Biko, che poi appunto in seguito il brano è diventato un vero e proprio inno contro l'apartheid. Biko fu arrestato dalla polizia sudafricana nell'agosto del 1977, e dopo essere stato tenuto in custodia per giorni fu interrogato nella prigione di Welmer Street a Port Elizabeth. Uscito dall'interrogatorio con serie ferite alla testa, Biko fu trasferito poi in una prigione di Pretoria, dove morì però poco dopo, praticamente il 12 settembre di quello stesso anno, del 77. E la versione del brano comincia e finisce con le registrazioni di due canzoni sudafricane, e noi abbiamo sentito solo la prima, Ngomia Sibuyayo, l'altra Senzeni Na, che erano due canzoni cantate al funerale di Biko. L'abbiamo lasciata, diciamo così, per un'altra occasione, perché il brano era particolarmente lungo. Allora vogliamo proporvi più brani che contenevano al loro interno appunto queste fusioni, insomma, musicali etniche. Andiamo quindi al quarto disco, appunto Peter Gabriel IV, o Security, qui siamo sempre su questi nomignoli che vennero poi attribuiti ai vari dischi. E c'è da dire che, è da ricordare insomma, che Peter Gabriel non riconosce però questi titoli, preferendo riferirsi ai suoi primi quattro album semplicemente appunto con primo, secondo, terzo e quarto. E le canzoni di quest'album affrontano una grande varietà di temi. Noi ascolteremo, abbiamo scelto quello dove sono più presenti i toni etnici, appunto si tratta di The Rhythm of the Heat, che praticamente Gabriel scrisse questa canzone traendo spunto dalla visita dello psicologo Carl Jung in Africa. Jung si unì a un gruppo di suonatori di tamburo e danzatori e fu sopraffatto addirittura dalla paura. Gabriel lo apprese dal libro di Jung Simboli e interpretazione dei sogni. Jung stava studiando l'inconscio collettivo e temeva addirittura che sarebbe
impazzito mentre i suonatori di tamburo e i danzatori si lasciavano dominare da questa musica frenetica, insomma. Gabriel ha cercato di catturare quindi questa sensazione con le percussioni dei tamburi tribali, che nell'occasione sono suonati dal Ecom Dance Company, che era appunto una pionieristica compagnia di danza e di tamburi afro-caraibici con sede a Bristol, specializzata proprio in ritmi e danze tradizionali ghanesi. A questo punto direi di ascoltarcela. Questa è The Rhythm of the It, Peter Gabriel.

con il quinto album termina questa abitudine di Gabriel di intitolare i dischi col suo nome e solo appunto primo, secondo, terzo e quarto. Questo non si intitolava infatti quinto, però c'è da dire anche che Gabriel non si sprecava tanto coi titoli, questo si intitolava semplicemente So. E vabbè, prendiamolo così com'è, anche perché la musica che qui è contenuta è una musica fantastica. Diciamo che le canzoni erano notevolmente meno sperimentali forse rispetto al materiale inciso negli album precedenti e fondevano delle sonorità pop e rock sempre con elementi world music, in particolare con stili africani e brasiliani. Però è ampiamente considerato il suo lavoro più riuscito, così come quello forse musicalmente più accessibile. So quindi ha trasformato Gabriel da artista di culto a superstar internazionale. Infatti l'album ha ricevuto il plauso unanime della critica specializzata, venendo lodato appunto per le sue sonorità, questa fusione di generi diversi, ed è stato nominato anche per il Grammy Award all'album dell'anno. E quindi, comunque è stato sempre il disco di maggior successo commerciale di Gabriel, è stato certificato 5 volte platino, 3 volte ancora platino dalla British Phonographic Industry, e molte delle canzoni contenute in questo disco sono divenute poi dei classici di Peter Gabriel, raggiungendo la vetta delle classifiche inglesi e americane, ma comunque in tutto il mondo. E noi ascolteremo adesso un disco, ascoltiamo un brano tratto da questo disco, che è In Your Eyes, che uscì anche come singolo, fu pubblicato sempre nel 1986, quindi stiamo anche celebrando il compleanno di questo disco. In Your Eyes è stata definita come la miglior canzone d'amore di Gabriel, ispirato dalla Sagrada Famiglia e il suo architetto Antoni Gaudí. Il cantante esprime sopra un rullo di tamburi il suo unico desiderio di sentirsi completo agli occhi della propria amante. La potente atmosfera del brano viene trainata anche dal caratteristico skit del musicista senegalese Youssou N'Dour, che canta nella sua lingua madre, e sentiremo i suoi vocalizzi alla fine del brano. Quindi In Your Eyes, Peter Gabriel, come si dice, featuring Youssou N'Dour.

E Yusuf Ndour lo incontreremo anche nel prossimo brano Shaking the Tree, che inizialmente fu inserito in un album proprio di Yusuf Ndour, The Lion, che fu pubblicato nel 1989 ed è stato il suo primo album ad essere distribuito su scala globale ed è celebrato come un album fondamentale che fondeva lo stile tipico Mbalax senegalese con sonorità pop internazionali, mettendo in risalto questa voce unica dell'artista e la sua identità di griot moderno. I griot erano praticamente una stirpe di cantautori, chiamiamoli così, di cantori conosciuti in diverse zone dell'Africa. E poi in un altro tema, praticamente un anno dopo, ecco, nel 90, fu inserito anche in una raccolta di Peter Gabriel, Shaking the Tree, proprio era intitolata così, 16 Golden Greats, era la prima raccolta di successi di Peter Gabriel, che pubblicata nel 90, che includeva delle canzoni a partire di Peter Gabriel, che pubblicata nel 90, che includeva delle canzoni a partire dal suo primo album solista del 77,

pop africano. Ascoltiamo quindi questo bellissimo duetto di Peter Gabriel con Youssou N'Dour in questa altrettanto bella Shaking the Tree, che è un inno all'emancipazione femminile e al cambiamento sociale. Il testo infatti incoraggia le donne a prendere il controllo della propria vita, superando i ruoli tradizionali imposti dalle generazioni precedenti. E con questa Shaking the Tree io mi congedo da voi, vi do l'appuntamento la settimana prossima e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Nel pomeriggio e nella serata di oggi la Slovenia sarà colpita da una nuova ondata di forte maltempo, con l'Agenzia per l'Ambiente che ha emesso un'allerta arancione per le regioni occidentali e centrali a causa di nubifragi, grandine e forti temporali. Le precipitazioni si estenderanno a tutto il paese nella giornata di domani, persistendo fino a sabato, per poi lasciare spazio a un miglioramento domenica. Questa instabilità aggrava la situazione del settore agricolo, già compromesso dalle gelate e dalla grandine dei giorni scorsi. Le autorità hanno quindi diffuso linee guida e misure di supporto per la rigenerazione delle colture danneggiate, pur precisando che l'entità effettiva delle perdite sarà quantificabile solo nei prossimi mesi. Nell'ambito delle iniziative per una ristorazione scolastica sostenibile, il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato una guida pratica per favorire l'inserimento di prodotti biologici e locali nelle mense di scuole e asili. Il documento offre soluzioni concrete per ottimizzare gli appalti pubblici verdi, con l'obiettivo di sostenere l'economia agricola nazionale e promuovere una sana educazione alimentare tra i giovani. Valorizzando le filiere corte e gli standard biologici, il Ministero punta a consolidare il modello educativo sloveno, trasformando la mensa in uno spazio fondamentale per la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio. Al suo arrivo all'Università La Sapienza di Roma, Papa Leone XIV è stato accolto con entusiasmo dagli studenti. Durante la visita il pontefice ha celebrato il legame tra fede, cultura e scienza, definendo la ricerca della verità come una via vera verso Dio. Il cuore del suo discorso è stato un fermo monito contro la guerra e la corsa al riarmo, denunciando come gli investimenti militari sottraggano risorse vitali a istruzione e salute. Il Papa ha esortato l'università a contrastare la semplificazione del nemico attraverso la cura della complessità e la memoria storica del Novecento. Ha infine richiamato le istituzioni a un ascolto autentico dei giovani, chiedendo che lo sviluppo tecnologico sia sempre guidato dalla responsabilità umana e finalizzato alla tutela della vita e della pace. Il Parlamento croato sta esaminando una riforma della legge sugli stranieri volta a equilibrare la gestione della manodopera esterna e l'integrazione. Le nuove norme prevedono una maggiore flessibilità nel cambio di impiego, l'estensione dei permessi stagionali a 3 anni e l'obbligo di conoscenza base della lingua croata. Nonostante il calo dei permessi rilasciati, sintomo per il governo di una minore dipendenza dall'estero, l'opposizione e i sindacati restano critici. Le contestazioni riguardano il rischio di sfruttamento dei lavoratori, la pressione al ribasso sui salari e il timore che l'obbligo linguistico possa allontanare la forza lavoro già presente. Le autorità tuttavia difendono il provvedimento come necessario per garantire un sistema occupazionale più ordinato e favorire l'impiego dei cittadini locali. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
2: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Po Caruno, Monfalcone.
3: Riccardo Pellegrini presenta
4: Ora Musica.

0: la vetrina della musica indipendente anche oggi in radio con le sue novità, novità discografiche di artisti indipendenti, emergenti. Oggi parleremo del progetto Smissi il Collettivo nello spazio interviste tra poco quando ci collegheremo con Chiara. Ma partiamo subito con un classico, dai!
1: Ora musica story.
0: 1977.

Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, oggi nel spazio dedicato ai classici, ad aprire ora musica dall'album Burattino senza fili. È tempo di novità, al primo ascolto Camilla esce con il suo singolo che si chiama Starlight.

pezzi sotto un temporale. E tu mi lasci sola, solo per amore. Ma sono fatta così, la mia testa va in tilt.

sole per ritrovarti perso sotto un temporale. Non lasciarmi sola, solo

0: Chiara Angeletti in arte Smith, oggi ci parla di Smith, il collettivo, il progetto che noi stiamo promuovendo qui a Ora Musica con il nuovo singolo che si chiama Contraddizioni, e quindi ci colleghiamo con Chiara. Ciao, bentrovata anzitutto.
1: Ciao a tutti gli amici di Ora Musica.
0: Allora, Smith il collettivo, questo progetto nato oramai 8 anni fa quasi, no? Dall'incontro
1: nel
0: tuo
1: 2018.
0: Con Francesco Di Cicco. Vi conoscevate già prima? Come nasce quest'idea?
1: È stato un incontro assolutamente casuale, quelle cose che succedono nella vita, per cui quando uno pensa di aver chiuso con la musica, invece poi si riparte, perché si incontrano persone che ti spronano e che ti aiutano a portare avanti un progetto.
0: Quindi da qui capisco che tu eri in un momento un po' di sconforto della serie, perché dicevi chiudere con la musica, in quel momento lì, tac, è arrivato
1: sì,
0: il...
1: diciamo che era un momento in cui la musica era venuta meno per altre questioni della vita, per altri progetti anche lavorativi, e quindi era rimasta un po' in cantiere, e quindi l'incontro è stato poi propizio di nuova linfa e
0: energia.
1: Esatto.
0: Caldo d'Africa è l'ultimo singolo che noi abbiamo trasmesso qui a Ora Musica. Adesso c'è questa Contraddizioni. Come ci racconti questo nuovo inedito?
1: Guarda, Contraddizioni è il nuovo singolo che è uscito con l'etichetta di Op Music, come il precedente, come i precedenti due, Caldo d'Africa e Specchi Rotti. È un brano che in certo qual modo vuole raccontare quella che è una tensione emotiva, che è quella del momento in cui i sentimenti opposti convivono senza avere la forza di sciogliersi, no? Voleva essere una descrizione di un momento, una fotografia di un conflitto interiore, una tensione, ecco, quello voleva raccontare e vuole raccontare, senza raccontare una storia lineare. È un momento, è una sensazione, è un'emozione.
0: Avete fatto anche un video?
1: Abbiamo anche fatto un video, anche qui abbiamo cercato con Francesco, perché è il regista del video, di dare non una storia didascalica che racconta qualcosa, ma proprio le sensazioni, la luce, la tensione, il ritmo. Le immagini scelte sono state scelte appositamente per descrivere la sensazione, la contraddizione.
0: Questo video naturalmente sarà su YouTube e sui vari canali, ma a proposito di canali, diamo prima ad ascoltare Contraddizioni le coordinate per raggiungere Smith il collettivo e seguire questo progetto.
1: Allora, su tutte le piattaforme ovviamente di streaming, su YouTube il canale Smith il collettivo, e su Instagram, canale Instagram sempre Smith il collettivo, siamo lì, insomma, se avete voglia di conoscere il progetto e sentire anche l'album precedente, c'è molto materiale.
0: Smith il collettivo oggi anche qui a Ora Musica. Chiara, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

Smith, il collettivo. Contraddizione è il titolo del singolo che ci è stato presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio Interviste.

Da Roma Mickey con il suo nuovo singolo che si chiama Limpida e che ha il sapore dell'estate, brano dalle atmosfere leggeri, sognanti, che trasmette un senso continuo di movimento, così come ha spiegato Mickey stesso. Ora musica anche Silvia in Blues, abbiamo già presentato questo suo nuovo singolo Rimanere Soli.

0: luna.
1: Rimanere soli, la nuova canzone firmata Silvia in Blues tra le novità di Ora Musica. Angelo Ticli invece è uscito con Cuore di Fuoco,

0: Angelo Ticli, Cuore di Fuoco è il titolo del suo singolo, singolo che oggi chiude il nostro spazio novità indipendenti. Ora Musica torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste, mentre sugli altri percorsi di nostra competenza non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 5.30 di domani, 15 maggio, verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento della A4 con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo per chi viaggia in direzione Trieste. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
5: Ti rovina tutti i parchetti antichi!
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro in via San Marco 25 a Trieste.
7: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha chiesto l'abrogazione della legge approvata dal Parlamento israeliano che prevede l'istituzione di un tribunale speciale per processare i palestinesi accusati di aver preso parte agli attacchi del 7 ottobre. Secondo le stime, quasi 300 palestinesi rischiano la condanna a morte. Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia, ha affermato Türk, sottolineando tuttavia che essa non può essere garantita attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali. La Global Samud Flottiglia ripartirà oggi dalla Turchia verso la striscia di Gaza con oltre 50 imbarcazioni e più di 1000 attivisti, nonostante l'assenza di un sostegno ufficiale europeo e dopo il recente abbordaggio avvenuto al largo di Creta. Gli organizzatori denunciano il fermo e la detenzione di circa 180 persone durante l'operazione israeliana contro la precedente missione, mentre parallelamente un convoglio terrestre si sta radunando in Tunisia per raggiungere Gaza attraverso il valico di Rafah. Le Nazioni Unite segnalano intanto un ulteriore aggravamento della crisi umanitaria nella striscia, tra bombardamenti, vittime civili, distruzione di infrastrutture essenziali e peggioramento delle condizioni sanitarie della popolazione. Due studenti palestinesi provenienti da Gaza sono stati accolti oggi dall'Università di Trieste dopo essere giunti a Roma lo scorso 12 maggio alla presenza dei ministri dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e degli Affari Esteri Antonio Tajani. Darin Shehada e Damiad Suleiman frequenteranno i corsi con le borse di studio attivate grazie alla solidarietà di tutti i dipartimenti dell'Ateneo. Complessivamente l'Università di Trieste ospita attualmente 3 studenti palestinesi iscritti a corsi di laurea triennale e una dottoranda. La nuova proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo in Sicilia e delle infrastrutture collegate l'italiana Ludoil, controllata dalla famiglia Maturo. In una nota diffusa dopo l'accordo con Goi Energy si sottolinea che l'impianto rappresenta il più grande complesso di raffinazione in Italia, con una capacità autorizzata di 20 milioni di tonnellate annue e una capacità bilanciata di 15 milioni di tonnellate. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale, che torna così sotto una guida italiana. È tutto per le notizie, le 14.33 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Italia Starter Pack.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, per traffico intenso si registrano in questi minuti code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra Miranese e Marghera. Vi informiamo poi che anche stanotte tra le 21 e le 6 l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori per chi provenendo dalla A31 vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day. Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Po Caruno, Monfalcone.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: Esco di rado.

come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, ma come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come

0: il meteo e la viabilità.
1: La maggior parte dell'Europa è interessata da un campo di basse pressioni, mentre un piccolo campo ciclonico si approfondisce sul Mediterraneo settentrionale. Da sud-ovest affluisce sulle nostre regioni aria umida e leggermente più calda. Previsioni: nel pomeriggio coperto principalmente sulla parte occidentale e centrale del paese, ma pure sulle restanti regioni sono previsti acquazzoni e fenomeni temporaleschi, anche di forte entità. Soffierà un vento da sud-ovest lungo la costa Scirocco in rafforzamento, temperature da 12 a 19 gradi. Verso sera e in nottata ancora rovesci e temporali, in particolare all'ovest, in attenuazione nella seconda parte della notte. Domani nuvoloso con piogge a tratti, anche acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Nelle ore pomeridiane si rafforzeranno e si estenderanno a tutto il paese. Localmente soffierà ancora vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa. Temperature minime da 6 a 12 gradi, massime da 10 a 17. Sabato coperto con frequenti precipitazioni che si esauriranno gradualmente verso sera. Soffierà vento da nord, domenica sereno e temperature in aumento. La viabilità. A causa delle festività in alcuni paesi vicini, traffico intenso sulle principali viarie del paese, in particolare sulle strade che dall'Austria e dall'Italia portano verso il centro del paese. Si raccomanda prudenza. Traffico intenso anche in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per lavori in corso, code sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia, nonché nella direzione opposta tra Senogece e Postumia. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario delle notizie. La Slovenia consegna alla Croazia i resti di 500 persone uccise nei mesi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Capodistria celebra la giornata del libro, poesia e creatività protagoniste con Chiara Carminati. SOF 2026, Porto Rose di nuovo al centro della scena pubblicitaria slovena. Trump a Pechino parla di interessi comuni con la leadership cinese. Rimane riservata la località in cui è stata ritrovata la famiglia di Piacenza, madre e due figli minorenni scomparsa lo scorso aprile. Al valico croato di Mazzeglieri, le autorità di Zagabri hanno preso in consegna i resti mortali di 500 vittime giustiziate dalle unità.

0: da partigiane alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La mesta cerimonia rientra nell'ambito del primo protocollo di riconsegna internazionale. Sentiamo Lionella Pausina, Quavita.
1: Un atto umanitario di civiltà, poiché ogni vittima merita una degna sepoltura, ha rilevato il vice premier croato e ministro dei veterani Tomo Medved, che partecipando alla consegna ha ribadito la sua ferma condanna verso tutti i regimi totalitari, nazista, fascista e comunista. Dopo una breve cerimonia al Parco della Memoria di Dobrava a Maribor, l'accoglienza in Croazia è stata organizzata al valico di confine di Mazel, dove l'ordinario militare Jure Bogdan ha guidato la preghiera e benedetto le bare. A 80 anni di distanza riportiamo a casa i resti di 500 croati giustiziati dalle unità partigiane in Slovenia dalla primavera all'autunno del 1945, ha affermato Medved, sottolineando l'istituzionalità dell'evento e l'ottima collaborazione con la Repubblica di Slovenia. I resti esumati tra il 2013 e il 2017 da quattro fosse comuni sulla strada che i croati definiscono la Via Crucis verso Blejburg erano conservati nell'ossario di Dobrava. Si tratta di uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni. La loro appartenenza nazionale è stata stabilita in base a oggetti personali e indumenti. Siamo la generazione che ha realizzato il sogno di una Croazia indipendente e sovrana. Ora adempiamo al nostro obbligo morale verso coloro che sono stati giustiziati senza processo e senza sentenza e che per decenni sono stati cancellati dalla memoria pubblica, ha rilevato Medved, ricordando inoltre che senza verità e confronto con il passato non esiste una società matura né un futuro stabile.
0: Secondo l'ultimo sondaggio di opinione condotto da Valicon per il portale Siol, il 43,3% dei cittadini sloveni boccia la nuova legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia a fronte di un 34,3% di favorevoli. Il provvedimento, pur approvato dal Parlamento, è percepito dal 37,4% degli intervistati come una norma a favore dei ceti più ricchi, alimentando il timore di un indebolimento dello Stato sociale. Mentre una parte della popolazione confida nel rilancio economico e nel contrasto al carovita, l'ampio dissenso ha già spinto i sindacati e la coalizione uscente ad avviare la raccolta firme per un referendum legislativo. Anche quest'anno la comunità pubblicitaria slovena si trova a Porto Rose in occasione del principale evento nazionale del settore, il Festival Sloveno della Pubblicità, SOF, che da decenni rappresenta il punto d'incontro tra creatività, strategia e interessi commerciali nell'industria della comunicazione. La 35esima edizione del festival, ospitata al magazzino Grando, ha nuovamente attirato agenzie, inserzionisti, media e numerosi professionisti che contribuiscono a definire il volto della pubblicità contemporanea in Slovenia. Dionisi Botter.
2: A Porto Rose è in corso un programma di due giorni dedicato alle idee creative e ai nuovi approcci nel marketing e nella comunicazione. Questa sera verranno annunciati i vincitori della competizione SOF. La cerimonia di premiazione sarà seguita dallo spettacolo Drone Experience del team Skydance, con uno show luminoso nel cielo della città. La serata proseguirà poi con un party che vedrà protagonista la band Joker Out, seguita da un DJ set. Il vice sindaco italiano del comune di Pirano, Cristian Poletti, ha sottolineato il valore simbolico dell'ex magazzino del sale, oggi spazio creativo, come luogo d'incontro tra culture e lingue. Ha inoltre espresso l'auspicio che l'evento contribuisca a valorizzare il magazzino Grando. Tra gli interventi anche quello di Jessica Clark, vicepresidente senior per il marketing e la comunicazione di Mastercard per l'Europa centrale, che ha affrontato le sfide della comunicazione nell'era dell'intelligenza artificiale. Ha evidenziato l'importanza della concentrazione dell'energia creativa e dell'equilibrio tra competenza tecnica e dimensione umana nel marketing contemporaneo. Il festival organizzato dalla Camera Slovena della pubblicità mantiene la sua doppia natura: conferenza professionale e piattaforma competitiva per le migliori campagne dell'anno precedente. Tra i temi centrali dell'edizione 2026 emergono l'intelligenza artificiale applicata al marketing, lo sviluppo delle industrie creative, il cambiamento delle abitudini dei consumatori, in particolare della generazione Z. Le tavole rotonde hanno messo al centro il tema della fiducia nei brand. I relatori hanno sottolineato come oggi i consumatori richiedono maggiore trasparenza, responsabilità sociale e coerenza. Le strategie pubblicitarie tradizionali risultano sempre meno efficaci se non sostenute da un chiaro posizionamento valoriale. L'edizione 2026 conferma un settore in trasformazione, spinto da innovazione tecnologica e nuovi comportamenti dei consumatori. Per alcuni giorni Portorose diventa così un laboratorio del futuro della pubblicità slovena.
0: Nell'ambito delle iniziative per una ristorazione scolastica sostenibile, il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato una guida pratica per favorire l'inserimento di prodotti biologici e locali nelle mense di scuole e asili. Il documento offre soluzioni concrete per ottimizzare gli appalti pubblici verdi, con l'obiettivo di sostenere l'economia agricola nazionale e promuovere una sana educazione alimentare tra i giovani. Valorizzando le filiere corte e gli standard biologici, il Ministero punta a consolidare il modello educativo sloveno, trasformando la mensa in uno spazio fondamentale per la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio. Si sono concluse questa mattina a Capodistria le attività dedicate alla Giornata Mondiale del Libro, che hanno coinvolto gli alunni delle scuole elementari italiane di Capodistria, Isola e Pirano in due giornate dedicate alla poesia, alla lettura e alla creatività, insieme alla scrittrice Chiara Carminati. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: È stata celebrata anche quest'anno la Giornata Mondiale del Libro, ricorrenza istituita dall'UNESCO nel 1996 con l'obiettivo di promuovere il progresso culturale attraverso la lettura, la cultura e l'educazione. Per l'occasione, nelle giornate del 13 e 14 maggio, Palazzo Gravisi Buttorai ha ospitato gli alunni delle classi quinte e seste delle scuole elementari italiane del territorio per una serie di laboratori organizzati dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria in collaborazione con la comunità degli italiani Santoro Santoro e tutti gli istituti scolastici partecipanti. Ospite dell'edizione 2026 è stata la scrittrice Chiara Carminati, autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi, da anni impegnata nella promozione della lettura e nella didattica della poesia. Ieri hanno partecipato alle attività le classi quinte, mentre questa mattina è stata la volta degli alunni delle classi seste, della Pierpaolo Vergero il Vecchio di Capodistria, la Dante Alighieri di Isola e la Vincenzo Diego De Castro di Pirano. Aurora e Lara, della Vergerio, insieme a Safia e Lara della De Castro, hanno raccontato con entusiasmo le attività svolte durante i laboratori.
4: Abbiamo fatto dei quiz con dei gruppi diversi, poi anche dei cruciverba. E...
5: tipo cosa sono le fiabe, le favole, la differenza, tipo quali libri ha scritto Gianni Rodari.
6: Ci hanno fatto sentire un paio di sue poesie, ci ha raccontato la sua infanzia.
7: Abbiamo sentito alcune storie della sua vita e ci ha raccontato le sue prime poesie.
6: Mi sembrava una donna molto simpatica, infatti lo era.
7: Sì, anche interessante e anche gentile.
3: Nel corso dell'incontro, Chiara Carminati ha condiviso con i ragazzi anche la propria esperienza personale e il rapporto costruito nel tempo con la poesia.
8: Racconto quella che è stata la mia esperienza in poesia, che delle volte è affine alla loro, perché quando ero ragazzina non leggevo poesie, non leggevo volentieri, non sapevo come leggerle, non sapevo come utilizzarle. Le ho scoperte solo molto più tardi e ho cominciato a scrivere per bambini, perché le ho scoperte tramite il linguaggio per bambini, per cui racconto a loro la mia esperienza e ne approfitto per leggere loro dei tipi di poesie anche molto diversi, per dar proprio l'idea che è un mondo molto vario quello della poesia e anche molto accogliente. Il fatto di rifiutare la poesia, che a molti ragazzini succede, è come perdersi un pezzo di possibilità espressiva.
0: Dopo oltre due ore di confronto, i presidenti Donald Trump e Xi Jinping hanno ribadito la volontà di costruire un futuro di prosperità comune, puntando su una partnership strategica piuttosto che sulla rivalità per garantire la stabilità globale. Sebbene Trump abbia celebrato l'ottimismo dei rapporti, il leader cinese ha posto un fermo monito sulla questione di Taiwan, definendola il nodo più critico e delicato per evitare potenziali conflitti tra due potenze. Alessia Mittar.
9: Ricucire i rapporti dopo mesi turbolenti e delineare una rotta comune per il prossimo futuro. Con questo spirito si è concluso l'atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Il confronto, durato il doppio del tempo previsto, ha segnato il ritorno del leader americano in Cina dopo 9 anni, trasformando il 2026 in quello che Xi ha definito un potenziale anno di svolta storica per le due superpotenze. L'incontro si è svolto su un doppio binario, diplomatico ed economico. Mentre le delegazioni commerciali annunciavano progressi positivi per superare la stagione dei dazi e delle guerre tarifarie, Xi Jinping ha aperto le porte ai giganti del settore tecnologico statunitense, rappresentati da figure come Elon Musk, assicurando che la Cina garantirà opportunità sempre più vaste alle imprese americane in un'ottica di mutuo beneficio. Lo stesso Trump, visibilmente soddisfatto, ha descritto i colloqui come ottimi e il legame con Xi eccezionale, parlando con entusiasmo di un futuro fantastico da costruire insieme. Tuttavia, sotto la superficie di un cerimoniale impeccabile, di una distensione che ha toccato anche i dossier caldi della Corea del Nord, dell'Ucraina e del Medio Oriente, restano nodi strutturali complessi. Il tema più critico rimane Taiwan. Il leader cinese ha ribadito con fermezza che l'indipendenza dell'isola è incompatibile con la pace e che un errore diplomatico potrebbe innescare un conflitto mondiale. Mentre Pechino rivendica la sovranità sul territorio e condanna gli aiuti militari statunitensi, Taipei respinge le accuse definendo le manovre cinesi come l'unica vera minaccia regionale. In questo clima Washington ha comunque riaffermato il proprio deciso sostegno a Taiwan. Nonostante queste divergenze, il colloquio si è chiuso con un impegno simbolico di alto valore. Cina e Stati Uniti si sosterranno reciprocamente nei prossimi appuntamenti del G20 e dell'APEC. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare la rivalità in una collaborazione strategica, basata sul presupposto che la stabilità tra i due paesi non sia solo un interesse bilaterale, ma una necessità per l'equilibrio dell'intero scenario globale.
0: L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha chiesto l'abrogazione della legge approvata dal Parlamento israeliano che prevede l'istituzione di un tribunale speciale per processare i palestinesi accusati di aver preso parte agli attacchi del 7 ottobre. Secondo le stime, quasi 300 palestinesi rischiano la condanna a morte. Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia, ha affermato Türk, sottolineando tuttavia che essa non può essere garantita attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali. La Global Sumud Flottiglia ripartirà oggi dalla Turchia verso la striscia di Gaza, con oltre 50 imbarcazioni e più di 1000 attivisti, nonostante l'assenza di un sostegno ufficiale europeo e dopo il recente abbordaggio avvenuto al largo di Creta. Gli organizzatori denunciano il fermo e la detenzione di circa 180 persone durante l'operazione israeliana contro la precedente missione, mentre parallelamente un convoglio terrestre si sta radunando in Tunisia per raggiungere Gaza attraverso il valico di Rafah. Le Nazioni Unite segnalano intanto un ulteriore aggravamento della crisi umanitaria nella striscia, tra bombardamenti, vittime civili, distruzione di infrastrutture essenziali e peggioramento delle condizioni sanitarie della popolazione.
10: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il Parlamento croato sta esaminando una riforma della legge sugli stranieri volta a equilibrare la gestione della manodopera esterna e l'integrazione. Le nuove norme prevedono una maggiore flessibilità nel cambio di impiego, l'estensione dei permessi stagionali a 3 anni e l'obbligo di conoscenza base della lingua croata. Nonostante il calo dei permessi rilasciati, sintomo per il governo di una minore dipendenza dall'estero, l'opposizione e i sindacati restano critici. Le contestazioni riguardano il rischio di sfruttamento dei lavoratori, la pressione al ribasso sui salari e il timore che l'obbligo linguistico possa allontanare la forza lavoro già presente. Le autorità, tuttavia, difendono il provvedimento come necessario per garantire un sistema occupazionale più ordinato e favorire l'impiego dei cittadini locali. Rimane riservata la località in cui è stata ritrovata la famiglia di Piacenza, madre e 2 figli minorenni, scomparsa lo scorso aprile. La donna e i figli starebbero fuggendo da una situazione definita di forte disagio. Accanto al sollievo per il ritrovamento dei 3 rimangono gli interrogativi sul futuro dei ragazzi e della madre, che non ha intenzione di ritornare né di rivelare dove si trovi con i figli. Alessandro Bartegani.
11: Dopo quasi un mese senza dare alcuna notizia, sono stati ritrovati e stanno bene Sonia Bottacchiari, 2 figli di 14 e 16 anni. La famiglia aveva lasciato la casa di Piacenza lo scorso 20 aprile, apparentemente senza motivo e senza lasciare indicazioni. I 3 erano stati avvistati in Friuli e la macchina della donna, 49 anni, era stata trovata a Tarcento. Poi le indagini dei carabinieri hanno portato gli investigatori fino al luogo all'estero, probabilmente in Austria o Slovenia, ma si tratta di ipotesi, in cui risiedono madre e figli. Né la famiglia né la procura intendono dà indicazioni. La stessa Sonia Bottacchiari è stata molto chiara in una videochiamata avuta con i carabinieri. Stiamo bene qui, lasciateci stare. Se vengo a sapere che si sa dove mi trovo, ha detto, ce ne andiamo da un'altra parte. Parole che avvalorano la tesi di un disagio della donna e dei figli che l'avrebbero seguita spontaneamente senza dare notizie né all'ex marito e padre dei ragazzi, Yuri Groppi, né al nonno paterno con cui vivevano o agli amici. Di certo si sa solo che erano partiti il 21 aprile caricando nella macchina attrezzatura da campeggio, poi erano spariti assieme ai quattro cani. La stessa procura ha chiarito che non intende dare alcuna indicazione rispettando la volontà della donna che, sia chiaro, non è considerata responsabile di alcun reato o irregolarità. Tutti e tre, ha detto la procuratrice di Piacenza che si occupa del caso, Grazia Pradella, sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Gli investigatori hanno chiarito che non ci sono altre persone con la famiglia e che la zona in cui stanno è abitata. Ancora da stabilire le cause della partenza, ma le prime ipotesi puntano a un rapporto difficile con l'ex marito che ha l'affido congiunto dei figli e a un generale disagio emerso anche da due lettere scritte da Sonia Bottacchiari e ritrovate dal nonno nella casa. Per ora sia il padre dei ragazzi sia il nonno hanno solo espresso sollievo per il fatto che tutti e tre stanno bene.
0: Continua a far discutere il caso del padiglione russo alla Biennale di Venezia. A Bruxelles i ministri della cultura dei paesi membri dell'Unione Europea sono tornati a chiedere la sospensione dei finanziamenti destinati alla manifestazione artistica. Un appello a cui non si è associata la Slovenia sulla partecipazione di Israele alla Biennale, neppure una parola, argomenta la ministra uscente Asta Vrečko. Sentiamo con Ornella Rossetto.
12: In Ucraina è in corso un genocidio e l'aggressore è la Russia, questo è chiaro, ma non si possono chiudere gli occhi di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza, così la ministra slovena della cultura uscente Asta Vrečko. A proposito del dibattito che si è sviluppato martedì tra i ministri europei riuniti a Bruxelles intorno alla contestata partecipazione russa alla 61esima Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. Su quella di Israele neppure una parola, invece ecco il doppio pesismo dell'UE e dei paesi europei e l'affondo della ministra. Alla riunione del Consiglio europeo per la cultura, 14 dei 27 paesi membri dell'Unione hanno denunciato la presenza della Russia e sostenuto la sospensione dei 2 milioni di fondi alla Biennale decisa dalla Commissione europea, un appello a cui la Slovenia, che in polemica con la partecipazione di Israele in questi giorni non prende parte all'Eurovision, dunque non si è associata, come spiega sempre Vrečko. I più severi martedì sono stati la Polonia e i paesi baltici. Varsavia ha chiesto di vietare la partecipazione tout court degli artisti russi a manifestazioni artistiche nell'UE, mentre la ministra della Lettonia ha rivendicato la necessità di un'azione forte e coordinata del Consiglio per prevenire la strumentalizzazione di eventi culturali, ha detto, da parte della Russia, mentre Mosca continua a violare il diritto internazionale. Tra l'istituzione culturale veneziana e la Commissione europea, intanto, è ancora in corso uno scambio epistolare per chiarire la scelta del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, di tornare a ospitare il padiglione russo, ma la Commissione non sembra disposta a retrocedere. In buona fede non possiamo sostenere, e con i soldi dei contribuenti, un'organizzazione che invita e riabilita gli aggressori, normalizzando ciò che sta accadendo in Ucraina, sottolineato il commissario UE alla cultura Glenn Michalef.
0: Due studenti palestinesi provenienti da Gaza sono stati accolti oggi dall'Università di Trieste dopo essere giunti a Roma lo scorso 12 maggio alla presenza dei ministri dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e degli Affari Esteri Antonio Tajani. Darin Shehada e Amjad Suleiman frequenteranno i corsi con borse di studio attivate grazie alla solidarietà di tutti i dipartimenti dell'Ateneo. Complessivamente l'Università di Trieste ospita attualmente 3 studenti palestinesi iscritti a corsi di laurea triennale e una dottoranda. Nel pomeriggio e nella serata di oggi la Slovenia sarà colpita da una nuova ondata di forte maltempo, con l'Agenzia per l'Ambiente che ha emesso un'allerta arancione per le regioni occidentali e centrali a causa di nubifragi, grandine e forti temporali. Le precipitazioni si estenderanno a tutto il paese nella giornata di domani, persistendo fino a sabato, per poi lasciare spazio a un miglioramento domenica. Questa instabilità aggrava la situazione del settore agricolo, già compromesso dalle gelate e dalla grandine dei giorni scorsi. Le autorità hanno quindi diffuso linee guida e misure di supporto per la rigenerazione delle colture danneggiate, pur precisando che l'entità effettiva delle perdite sarà quantificabile solo nei prossimi mesi. Le 15:51, grazie della cortese attenzione, è tutto per la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Corrado Cimadore e da Erika Paternosch.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Look into my eyes, boy, and me love you.
3: Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Benvenuti, iniziamo segnalando un incidente sulla A23 Palma Nova Udine Tarvisio tra Udine Sud e l'allacciamento con la A4 Venezia Trieste in direzione di quest'ultimo. Al momento non vengono segnalate conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare attenzione. Proprio sulla A4 Venezia Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Trieste tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza. Traffico rallentato invece sulla A4 Venezia-Padova verso Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
7: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
8: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro in via San Marco 25 a Trieste.
9: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio a tutti, un grandissimo saluto da Tilly qui al microfono per un nuovo appuntamento con la musica di Pio 4, ovviamente qua su Radio Capodistria. Passeremo dalle nuovissime hit alle leggende della musica, ai grandi classici, tutto questo con tante notizie e curiosità di questi ultimi giorni. Vi farò come sempre compagnia fino alle 18, perciò mettetevi bene bene comodi, godetevi questo pomeriggio in musica e andiamo avanti con Fulminacci e Maledetto Me.

Ed era Fulminacci con Maledetto Me. Andiamo avanti adesso con le hit, con le nuovissime uscite di questa settimana. Dopo il successo alla conduzione del concerto del 1° maggio di Roma, che l'ha vista per la prima volta in questo ruolo, Arisa ha annunciato Rugiada, questo nuovo singolo inedito. E dopo la canzone presentata a Sanremo quest'anno, Magica Favola, e il singolo Il Tuo Profumo, Rugiada è invece un brano che si muove un po' più tra intimità e apertura, che richiama atmosfere quasi un po' dense, un brano un po' più vivace, più estivo, più frizzante, pur mantenendo però una forte componente emotiva. Scritta la canzone da Federica Abate, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettore, il brano racconta una ricerca di sé fatta di contrasti, dove anche le fragilità trovano una forma luminosa che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po'. Arisa. Non so in

Andiamo avanti adesso con Kacey Musgraves, il suo nuovo album Middle of Nowhere è un album country. E questo appunto non dovrebbe sorprendere, anzi è del tutto ovvio perché la 37enne texana è una cantautrice country. Però negli ultimi anni il country si è parecchio, diciamo, un po', come dire, imparentato con il pop, perdendo un po' parte delle sue origini, delle sue prerogative, ecco. E non è il caso di Middle of Nowhere però, perché il settimo disco della cantante Kacey Musgraves è proprio country vero, il country quello originale, tradizionale, puro. Quello della Musgraves è un ritorno alle sue più profonde radici musicali a seguito di una rottura sentimentale piuttosto dolorosa. Eccoci qua, che l'ha gettata, parafrasando il titolo dell'album, proprio nel mezzo del nulla. Questo è il titolo dell'album. Un vecchio adagio riporta che per scrivere delle canzoni bisogna essere molto innamorati oppure molto tristi, come accade appunto ad ogni artista oramai. E anche Kacey Musgraves ha esorcizzato un po', diciamo, questa sua condizione utilizzando la sua arte, dunque anche lei ha espresso tutta la sua tristezza nella musica. Lei è alla ricerca di un rinnovato equilibrio lontano da uomini che non sanno ciò che vogliono, dice lei. Nella title track è sola con se stessa ed è, canta lei ovviamente, tutto ciò di cui ha bisogno. Loneliest Girl.

E sono tornati anche, sapete chi? I Rolling Stones, quelli veri, gli originali. Dopo il singolo che hanno però firmato con il nome di Cockroaches, distribuito in edizione limitatissima nei negozi di dischi, di cui ve ne avevo anche parlato, gli indizi sparsi nel mondo e l'anticipazione della copertina del loro album, adesso arriva proprio l'ufficializzazione, ovvero che il 10 luglio la band di Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood pubblicherà un nuovo album, si intitolerà Foreign Tongues, ed è il primo album da Hackney Diamonds di ben 3 anni fa. E c'è anche il primo singolo che farà parte ovviamente di questo album, si intitola In the Stars, i Rolling Stones.

E da una leggenda della musica, da un gruppo, ovvero i Rolling Stones, passiamo ad un'altra e parliamo di Chaka Khan, che anche lei annuncia la sua prima nuova musica in oltre 7 anni con l'elettrizzante nuovo singolo Chuckzilla. Il singolo è coscritto con Sia, la cantante, e Greg Kurstin, e c'è anche la partecipazione di Sia proprio nei cori di questa canzone. Coinvolgente, gioioso e orgogliosamente vibrante, Chuckzilla è destinato a diventare un inno simbolo anche magari, perché no, dell'estate. Chuckzilla, abbiamo Chaka Khan.

singolo ed è un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità diciamo un po' latineggianti, formula già vincente anche nel singolo Tu mi piaci tanto, che con cui si è classificato appunto secondo al Festival di Sanremo. E dunque, come sappiamo, in queste settimane stanno sfornando hit che molto probabilmente ci accompagneranno tutta l'estate, e una di queste potrebbe essere anche Buona Domenica di Saif.

0: la domenica.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il governo ha approvato un pacchetto di misure per migliorare le finanze pubbliche con l'obiettivo di ridurre il disavanzo di bilancio 2026 al 2,9% del PIL. Le misure combinano maggiori entrate fiscali e riduzione della spesa per un miglioramento stimato di 370 milioni di euro. È stato inoltre assegnato alla società Borsen un finanziamento di 30 milioni di euro per sostenere le imprese ad alta intensità energetica nell'ambito delle politiche di competitività e decarbonizzazione, incrementati di 10 milioni i fondi per il programma climatico 2025-2028 a seguito dell'elevata domanda di sistemi di accumulo energetico. Sul piano infrastrutturale, il governo ha preso atto della situazione dei cantieri autostradali e approvato ulteriori interventi per la gestione dei danni causati da calamità naturali dal terremoto del 2004 nell'Alto Isontino. Sono infine state adottate decisioni amministrative su nomine e rimozioni in diversi ministeri. E il governo, sempre nel corso della seduta odierna, ha preso atto della proposta concettuale per il monumento all'indipendenza slovena in Piazza della Repubblica a Lubiana, che prevede un

0: un'asta con la bandiera nazionale e un sistema di illuminazione simbolico del movimento delle persone, secondo l'ufficio del governo per la comunicazione. La soluzione è stata selezionata a marzo da una commissione del Ministero della Difesa nell'ambito di un concorso interdisciplinare organizzato con la Camera di Architettura e Spazio della Slovenia. Tra le 36 proposte pervenute è stata scelta quella dello scultore Allen Osbolt insieme ad un gruppo di architetti composto tra gli altri da Dennis Hitrez, Tadej Urch, Tjaša Tahirović ed Erika Sirotić. Il progetto sottolinea il ruolo della collettività nella costruzione del significato dello spazio pubblico, richiama il primo innalzamento della bandiera slovena nel giugno 1991 in occasione della proclamazione dell'indipendenza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, lo ha annunciato la Casa Bianca. I due leader hanno definito l'incontro positivo, non hanno però menzionato la questione di Taiwan, la più importante secondo Xi. Al termine del primo giorno del suo viaggio a Pechino, Trump ha anche invitato il capo dello Stato cinese alla Casa Bianca. La visita è prevista per settembre, nonostante le questioni aperte tra le parti, i discorsi dei due leader sono stati caratterizzati da un tono amichevole. Il ministro della Sanità britannico Wes Streeting, 43 anni, ha annunciato le sue dimissioni formalizzando al tempo stesso la propria candidatura per sfidare Keir Starmer alla guida del partito laburista e del governo. La decisione arriva dopo la pesante sconfitta del Labour alle amministrative del 7 maggio che ha comportato significative perdite in oltre 1000 consigli comunali e nelle istituzioni devolute di Galles e Scozia. In una lettera indirizzata a Starmer, Streeting ha affermato di aver perso fiducia nella sua leadership, ritenendo disonorevole e privo di principi restare in carica nonostante i progressi nel servizio sanitario nazionale. L'ex ministro ha inoltre sostenuto che sia ormai improbabile che Starmer guidi il Labour alle prossime elezioni, invitando un confronto interno basato sulle idee e non su scontri personali tra fazioni. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e risentirci.
1: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Seconda parte del PO 4 di oggi, cominciamo con Irama e cominciamo con Irama perché parleremo di X Factor. Adesso vi spiego. Dopo l'addio di Achille Lauro come giudice, in molti hanno iniziato a fare ipotesi sul suo sostituto, ovvero il nuovo volto che prenderà il suo posto nell'edizione, nella prossima edizione, accanto a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia, che comunque rimangono tra i giudici. Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni e ad oggi il nome più quotato sembrerebbe essere proprio quello di Irama, che abbiamo sentito appunto in apertura. E da quanto emerso nelle ultime ore, Irama avrebbe sostenuto un provino, risultando particolarmente convincente, e ad oggi sarebbe molto vicino alla chiusura dell'accordo con Sky. Ai casting per questo ruolo avrebbe partecipato infatti però anche un altro cantante, che però pare sia stato, diciamo, battuto da Irama. E si tratta di Tananai, che tuttavia non sarebbe riuscito però a convincere la produzione tanto quanto Irama. Al momento è però doveroso sottolineare che appunto tutto questo si tratta di indiscrezioni, non c'è ancora niente di confermato e niente di ufficiale. Noi andiamo avanti allora con la musica, abbiamo Tananai con Booster.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: A volte.
1: E dopo Tananai continuiamo con Dua Lipa. Dua Lipa che ha fatto causa a Samsung. Ecco, la multinazionale sudcoreana ha usato una fotografia della pop star senza averne il diritto sugli imballaggi di cartone dei suoi apparecchi televisivi. E ora la cantante chiede un risarcimento di non meno di 15 milioni di dollari, spiccioli praticamente, per lo sfruttamento commerciale della sua immagine. La foto in questione è stata scattata prima dell'esibizione al festival Austin City Limits nel 2024. E su questo scatolone appare legata al logo del canale X-Tide Hits. Dua Lipa è venuta a conoscenza dell'uso non autorizzato di questa foto nel giugno dell'anno scorso. E poco dopo i fan hanno anche iniziato a parlare sui social di una Dua Lipa TV Box o altre cose. Comunque si è venuto fuori di tutto. La foto ha creato cioè l'idea che la pop star fosse sponsor dei televisori Samsung. La multinazionale, scrivono i legali, sarebbe stata insensibile alle richieste di smettere di usare l'immagine e dunque Dua Lipa ovviamente ha poi fatto causa, ecco così, giusto per saperlo, lei non è promoter o qualsiasi cosa di nessuna televisione, neanche della ditta Samsung, hanno semplicemente preso una sua immagine, ma non si fa così, bisogna chiedere. Comunque Dua Lipa, vedremo come andrà a finire questa storia, intanto ce la sentiamo con New Rules. One.

E adesso andiamo avanti con una nuova predizione, diciamo così. I Maneskin torneranno insieme e celebreranno la loro reunion sul palco del Festival di Sanremo 2027. E ad annunciarlo non è stato Nostradamus, ma è stato Fiorello, lo showman, ha raccontato di aver incontrato gli internazionali di tennis a Roma. Dunque lì ha incontrato Thomas Raggi e Ethan Torchio, ovvero il chitarrista e il bassista dei Maneskin. E dunque lui dice di averli un po' strappato questo annuncio, dice di averli incontrati e gli ha chiesto direttamente: ma è vero che tornerete insieme? E loro hanno risposto che è vero, che la reunion sarà a Sanremo 2027. Del resto, che ci fosse aria di reunion lo si era già intuito negli ultimi mesi, perché anche ad esempio in occasione di alcune delle date italiane del tour solista di Damiano David, gli altri tre componenti della band erano lì, sono apparsi a sorpresa sotto il palco, ovviamente per dare un po' di supporto al loro ex compagno di band, ecco. E dunque pare che la reunion si farà. E voi siete pronti alla reunion dei Maneskin? Intanto ce li sentiamo con Supermodel.

E mentre i Maneskin, appunto, pare un prossimo anno avranno questa reunion, le Spice Girls invece no, per loro nessuna reunion è prevista. Però Victoria Beckham, ovvero la Posh Spice, ha proposto che le cinque ragazze potrebbero progettare uno spettacolo con avatar digitali, similmente a quanto già fatto dagli ABBA, e come progettano di fare anche per altri artisti, come ad esempio per i Kiss. Ne abbiamo parlato a cena, ha svelato proprio Victoria Beckham, e quindi non si tratta di un'idea campata in aria, ma di qualcosa che potrebbe diventare realtà. Che ne pensate voi? Ci andreste a vedere le Spice Girls olografiche? Chi lo sa, intanto ce le sentiamo con Spice Up Your Life.

E adesso fatemi fare una piccolissima parentesi dell'Eurovision Song Contest. Un matrimonio molto italiano in cui ad un certo punto la sposa si stacca il velo e lo stesso velo rivela al suo interno la bandiera tricolore. Ecco, così si è presentato Sal Da Vinci nella prima serata dell'Eurovision Song Contest. Stasera ci sarà la seconda semifinale e sabato invece la grande finale. Sal Da Vinci, che è il portabandiera dell'Italia, quest'anno gareggerà ovviamente direttamente alla finale perché è rappresentante di uno dei Big Four. Nonostante ciò, Sal Da Vinci però ha presentato già il brano nella prima semifinale, martedì, però senza sottomettersi ovviamente a votazioni, è andato lì solo proprio per esibirsi. E ad accompagnare il cantautore napoletano nella performance ci sono i ballerini Marcello Sacchetta, molto storico di Amici, non so se seguite, per chi segue Amici lo saprà sicuramente chi è, e poi ci sarà Francesca Tocca. È stato proprio Sacchetta a firmare lo staging, ovvero la messa in scena dell'esibizione di Sal Da Vinci all'Eurovision. Quando gli italiani fanno gli italiani, esce una forza incredibile. L'Italia si fa sentire in questo caso. Quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile, dicono i protagonisti. Noi sentiamo proprio lui, Sal Da Vinci, con Per Sempre Sì.

0: Sì.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati. Lungo la A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, segnaliamo rallentamenti verso Milano tra Desenzano e Brescia-Ovest e rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia-Ovest e Sirmione. A causa di lavori si rallenta sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima si registrano per traffico intenso rallentamenti verso Milano tra Miranese e Marghera. Infine sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: È vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. A Grand Shopping Belforte, in via Po Caruno, Monfalcone.
4: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Terza parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con Michael Jackson e la sua Thriller e parliamo del suo film. Le recensioni saranno state magari un po' così così, però il pubblico sta andando a vedere Michael tantissimo. Il biopic su Jackson che, prendendosi qualche libertà, racconta la storia della pop star dagli inizi fino alla liberazione dall'influenza del padre e al tour di Bad, con però anche un sequel, dunque ci sarà una continuazione che racconterà il resto della storia e dovrà per forza affrontare molto probabilmente anche le accuse di violenza e molestie. Non solo però, spinti dalla visione del film e forse anche dal, diciamo, dalla pubblicità e tutto quanto che circonda, molti stanno scoprendo o riscoprendo i suoi dischi o comunque sono tornati ad ascoltarli in streaming. Secondo i dati di Billboard, nella sola settimana di quando è uscito il film, 24-30 aprile, i dischi soliti di Jackson hanno fatto registrare 137 milioni di stream, e questo solo negli Stati Uniti significa un aumento del 146% rispetto al suo migliore dato precedente. E questa ondata di interesse riguarda non solo Michael Jackson e la sua carriera da solista, ma anche i Jackson 5 e i Jacksons, con oltre 10 milioni di stream nel corso della settimana e un aumento del 135% rispetto alla precedente. Dunque un aumento per tutta la famiglia Jackson. Noi ci risentiamo, dai, perché no, proprio i Jackson 5 con I Want You Back.

E adesso andiamo avanti con i Beatles, che hanno lanciato la loro prima fan experience ufficiale. Si chiama The Beatles at 3 Savile Row e aprirà nel 2027, nel luogo che forse più di ogni altro ne identifica la presenza, a Londra. La sede originaria della Apple Corps, dove i quattro hanno registrato Let It Be, e tenuto loro leggendario concerto sul tetto terrazzato nel 1969. E dunque si potrà visitare questo posto, dunque se magari andate nel 2027 a Londra sappiate che potete andare a vedere anche questo. La visita a pagamento consentirà ai fan dei Beatles di visitare 7 piani con materiali inediti dagli archivi della Apple Corps, mostre temporanee, il famoso tetto terrazzato, lo studio di registrazione dove registravano proprio loro, che è stato ricostruito nel seminterrato, e naturalmente anche ci sarà un negozio. Noi ci risentiamo i Beatles proprio con la loro Let It Be.

E adesso andiamo avanti con un'altra leggenda della musica. Dopo i Beatles parliamo adesso di Eric Clapton. Eric Clapton, dopo oltre 20 anni di assenza dalla Spagna, è tornato ad esibirsi a Madrid davanti a un pubblico grandissimo, 15.000 persone. Però il concerto al Movistar Arena si è concluso con un piccolo incidente. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, durante i saluti finali qualcuno dal pubblico ha lanciato verso il palco una copertina di vinile, colpendo proprio il povero Eric Clapton. E dopo l'episodio Clapton ha lasciato la scena senza eseguire il bis previsto, ovviamente Before You Accuse Me, e chiudendo anche questo live in anticipo. Cioè, in anticipo, era già arrivato più o meno alla fine, però non ha poi fatto il bis. Ma ci sta, cioè gli tirano cose in testa, anch'io non avrei fatto poi il bis. Negli ultimi anni il fenomeno degli oggetti lanciati ai concerti è diventato sempre più frequente. Bottiglie, telefoni, sigarette, elettroniche e altri oggetti hanno colpito diversi artisti durante le esibizioni. Anche era successo a Harry Styles, ma succede ormai un po' a tutti. Ma perché poi? Ma perché mettersi lì a lanciare le cose? Non è che fa piacere ricevere cose in testa, oggetti in testa, ma... Comunque, nel caso di Clapton, a essere lanciato sarebbe stato un vinile proprio. Il chitarrista inglese, che ha compiuto 81 anni lo scorso 30 marzo, aveva proposto uno show fortemente orientato al blues, accompagnato dalla sua storica Fender Stratocaster. In scaletta anche alcuni dei brani più celebri della sua carriera, da Lila a Tears in Heaven.

E dopo Eric Clapton siamo passati subito ai Red Hot Chili Peppers, che abbiamo sentito con la loro bellissima Dozed, e parliamo di loro perché hanno venduto anche loro il catalogo a Warner Music Group, che ha acquistato i diritti sulla musica registrata dal gruppo per 300 milioni di dollari. Si stima che il catalogo frutti ogni anno circa 26 milioni di dollari. 5 anni fa la band ha venduto i diritti editoriali, non le registrazioni, quindi, come nel caso del catalogo ceduto a Warner, ma proprietà intellettuale delle canzoni, che appartiene in origine agli autori di solito. Gli artisti stanno sempre di più vendendo i loro cataloghi in questo periodo per diversi motivi, spesso molto pratici. Perché un catalogo include i diritti sulle canzoni, ovviamente, royalties, streaming, radio, film, pubblicità, videogiochi, tutto. E dunque perché li vendono? Molte volte li vendono perché facendo così ricevono appunto i soldi subito senza dover aspettare anni di royalties, e magari è più facile da gestire. Poi magari perché hanno paura che le royalties andranno a scemare, ovvero i diritti che riceverebbero dalle canzoni, e dunque preferiscono venderle prima e avere appunto i soldi prima. E negli ultimi anni i cataloghi sono diventati proprio anche degli asset finanziari, perché fondi e aziende vedono le hit come investimenti prevedibili, un po' come immobili, ecco. E dunque è diventata una cosa che sempre più artisti appunto decidono di fare. Pensate che per un singolo catalogo artistico il record attuale è quello dei Queen, perché i Queen hanno venduto il loro catalogo per 1,27 miliardi di dollari, venduto a Sony nel 2024, ed è considerato il più grande deal della storia per un catalogo di un artista o di un gruppo. Ecco, dunque sono loro a detenere il record. Noi ci risentiamo in chiusura della terza parte del Pio 4. Con Hammer to Fall.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. La Camera di Commercio della Slovenia ha accolto favorevolmente la decisione del governo di assegnare 30 milioni di euro a Borzen per supportare le imprese ad alta intensità energetica. Questo intervento mira a ridurre i costi dell'elettricità per le imprese, favorendo la loro competitività, la decarbonizzazione, l'elettrificazione dei processi industriali e gli investimenti in tecnologie pulite. Inoltre la misura contribuirà a preservare i posti di lavoro e a mantenere le catene di approvvigionamento, settori cruciali per l'economia slovena. La Camera di Commercio ha sottolineato l'importanza di un'attuazione rapida ed efficiente della misura, che sarà operativa a partire da giugno 2026. La popolazione carceraria in Russia è diminuita di oltre 180.000 unità negli ultimi 5 anni, scendendo da 465.000 a 282.000 detenuti, secondo quanto riferito da Arkady Gostev, capo del Servizio Penitenziario Federale. Il calo, vicino al 40%, è legato sia al massiccio reclutamento di detenuti per il fronte ucraino, sia all'aumento delle sospensioni di pena e delle misure alternative alla detenzione. Dall'inizio del conflitto, Mosca ha offerto contratti militari ai prigionieri in cambio della cancellazione della pena in caso di sopravvivenza, impiegando inoltre migliaia di detenuti nella produzione di beni destinati all'operazione militare speciale. Complessivamente, nel corso dell'ultimo anno, circa 16.000 detenuti sono stati coinvolti in attività legate all'economia di guerra, ha precisato Gostev all'agenzia statale TASS.

0: L'Europa deve agire con maggiore decisione nei suoi rapporti con gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump, l'ho dichiarato Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex primo ministro italiano durante la cerimonia di consegna del premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Il partner da cui ancora dipendiamo è diventato più conflittuale e imprevedibile, ha aggiunto. L'Europa ha cercato negoziati e compromessi, nella maggior parte dei casi non ha funzionato. L'Europa ha quindi bisogno della capacità di rispondere in modo più deciso e di ristabilire il partenariato su un piano di maggiore parità. Secondo Draghi, l'Europa sta reagendo alla nuova realtà all'interno di un sistema che non è stato concepito per affrontare sfide di questa portata. A tal fine, ha sottolineato, Bruxelles dovrebbe adottare un federalismo pragmatico. La prima ministra lettone di centrodestra, Evika Silina, ha annunciato oggi le proprie dimissioni, provocando di fatto la caduta della coalizione di governo. Il paese si prepara ad affrontare le elezioni parlamentari previste per ottobre. La decisione arriva al termine di una fase di forti tensioni interne, seguite alle dimissioni del ministro della difesa di sinistra, Andris Spruz, avvenute domenica. La crisi politica si è acuita in seguito alle violazioni dello spazio aereo lettone attribuite a droni deviati nel contesto del conflitto russo-ucraino e sulle critiche per la risposta tardiva delle autorità di Riga. La polizia croata ha arrestato una donna di 76 anni dopo il ritrovamento di decine di cani morti e denutriti in una proprietà sul Monte Maggiore nei pressi di Fiume. La donna è sospettata di maltrattamento di animali. Negli ultimi 10 anni avrebbe tenuto insieme al compagno ora deceduto circa 80 tra cani e gatti senza adeguate cure, alimentazione e assistenza veterinaria. I servizi veterinari hanno prelevato dalla proprietà almeno 47 cani e 6 gatti, mentre sul posto sono stati rinvenuti numerosi animali morti, probabilmente a causa di incuria e malnutrizione. Al termine delle indagini, la 76enne è stata denunciata per il reato di uccisione o maltrattamento di animali e posta in custodia cautelare. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo aggiornamento dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie ancora per il vostro ascolto e a risentirci.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: L'assessore regionale Cristina Amirante ha annunciato la progettazione della nuova passerella ciclopedonale sul torrente Colvera lungo la ciclovia regionale FVG 3 Pedemontana, infrastruttura ritenuta strategica dalla regione per il completamento della rete ciclabile regionale e per il rafforzamento della mobilità sostenibile nell'area del Maniaghese. L'intervento, finanziato da risorse regionali attraverso lo strumento della delegazione amministrativa con il comune di Maniago, rappresenta uno degli interventi prioritari inseriti nella programmazione regionale dedicata alla ciclabilità e alla connessione sicura tra territori, centri abitati e reti infrastrutturali esistenti. La progettazione dell'opera sta proseguendo attraverso una serie di approfondimenti tecnici e autorizzativi necessari per il contesto particolarmente delicato dal punto di vista idraulico, ambientale e infrastrutturale.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Ma è vero che domenica 17 maggio fare shopping a Belforte conviene di più? Altro che! Torna lo Shopping Day! Con una spesa minima di 50 euro ricevi subito 15 euro in buoni acquisto. Ti aspettiamo al desk in galleria dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 a Grand Shopping Belforte in via Pocar 1, Monfalcone.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Eccoci qui a celebrare qualche compleanno. Andiamo a vedere un po' di date oppure compleanni che sono successi proprio nella giornata di oggi. Il primo, partiamo dal più giovane, dai, è Martin Garrix, il DJ che abbiamo sentito in apertura con Bono e The Edge nel loro singolo We Are The People. Prossima a compiere gli anni oggi invece è Natalie Appleton, sorella di Nicole Appleton, non so se vi suona, comunque insieme nel gruppo delle Old Saints, ve le ricordate? Il gruppo divenne famoso alla fine degli anni 90 grazie a questo loro stile che mescolava pop, R&B, hip hop, ecco. E dopo vari scioglimenti e reunion nel corso degli anni, le All Saints sono ricordate come uno dei girl group più influenti del pop britannico degli anni 90 e 2000. Una delle loro canzoni più famose era anche la colonna sonora del film The Beach con Leonardo DiCaprio, non so se ricorderete, e si intitola Poor Shores.

Altro compleanno oggi, una grande leggenda, David Byrne, fondatore e voce dei Talking Heads, gruppo fondamentale nella new wave del rock sperimentale tra gli anni 70 e 80. Con i Talking Heads ha pubblicato album storici come Remain in Light e canzoni come Psycho Killer e Once in a Lifetime. Dopo lo scioglimento, Byrne ha avuto una lunga carriera solista, collaborando con artisti di tutto il mondo e mescolando rock, elettronica, musica africana, latinoamericana, un po' di tutto. Quest'anno lui è anche uno dei protagonisti dell'estate all'Arena di Polo. Vi avevamo già detto, ci saranno tantissimi bei concerti, il suo sarà il 28 giugno. Noi ce lo sentiamo con uno degli ultimi suoi singoli, si intitola T-shirt.

Ed erano i Linkin Park subito dopo David Byrne con T-shirt e la loro In The End. E parliamo di Linkin Park perché ho trovato, sapete che mi piace qualche volta raccontarvi delle notizie un po' così, dunque hanno fatto una ricerca molto particolare che è praticamente che i Linkin Park sono la band più efficace per combattere lo stress. Lo studio si chiama La playlist come ricetta medica ed è un'analisi delle abitudini e delle preferenze del pubblico americano quando si tratta di scegliere la musica giusta per superare i momenti difficili. Dunque, l'hanno fatta solo con pubblico americano. 1000 persone, tanti generi musicali diversi, playlist pubbliche, migliaia di canzoni, per raccontare come le persone cerchino nella musica un aiuto contro lo stress. E allora, pensate, il 35% delle persone intervistate preferisce ascoltare musica che fare esercizio fisico. Ovvio, cioè anch'io. E parlare con gli amici e i familiari. Piuttosto ascolto musica che parlo con gli amici e familiari, ma no, dai, fa bene anche parlare con gli amici. E dunque la considera la musica una soluzione migliore rispetto alla terapia psichiatrica. La band più ascoltata dal pubblico americano per superare situazioni di forte stress sono, pensate, proprio i Linkin Park, seguiti poi da Adele e Taylor Swift. Mentre per quanto riguarda la salute mentale, il gruppo più ascoltato sono i Metallica, dove ci vanno giù leggerini sì, quando sono stressati, insieme a Radiohead, Deftones, Alice in Chains e Slipknot. L'heavy metal si conferma dunque il genere musicale che riesce meglio a far scendere la pressione sanguigna e quindi la tensione, ed è sempre più utilizzata anche dagli specialisti come trattamento psicologico. Lo sapevate? Ecco, si usa la musica heavy metal. Mentre la canzone in assoluto più adatta a combattere lo stress, soprattutto mentre si guida o negli spostamenti verso un luogo di lavoro, secondo il pubblico americano, e sapete quale? La canzone è Sparks dei Coldplay.

Ecco, adesso abbiamo sentito il Linkin Park prima, ora è Coldplay e dunque siamo totalmente rilassati, senza stress. Vi ho messo le cose che più si ascoltano, più di così non si può. Sono tranquilla che tutti starete bene, vi posso, anzi devo già salutare. Siamo in chiusura della puntata di oggi, mi raccomando non perdetevi la Hot Hits di domani e io vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao ciao da Tilly!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico in ulteriore intensificazione sulla A4 Brescia-Padova. Segnaliamo verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud, mentre verso Milano rallentamenti con code tra Verona Est e la A22. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta a causa lavori in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima per traffico intenso si viaggia a rilento verso Milano tra Castellana e Marghera e in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code per traffico intenso verso l'Austria tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno
7: a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Antonia Pillosio che oggi cura la trasmissione e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di culture, di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: È iniziato oggi, durerà fino a lunedì prossimo, la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un'edizione, quella del 2026, che vede per il secondo anno consecutivo la presenza autorevole della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Tra queste corsie, dove il libro è protagonista, Federesuli ha portato un palinsesto ricchissimo. Oltre 20 appuntamenti che spaziano dalla ricerca storica al diritto, dalle nuove tecnologie digitali alla testimonianza umana. Non si tratta solo di presentare volumi, ma di presidiare un confine ideale della nostra identità nazionale, rendendo la storia della frontiera adriatica un patrimonio vivo e condiviso. Oggi approfondiremo questo impegno attraverso tre voci e tre prospettive diverse. Lo faremo con il professor Davide Rossi, con Francesca Traldi e con Mauro Runco, alternando le nostre riflessioni a momenti musicali per lasciar decantare i temi trattati. Cominciamo quindi con il professor Davide Rossi, che dovremo avere in collegamento da Torino.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questo momento di assieme per parlare di questa bella iniziativa.
0: Grazie professor Rossi. Allora, e partiamo appunto dal valore istituzionale e culturale della presenza a Torino dell'Associazione della Federazione degli Esuli Istriani, Giuliani e Dalmati. Qual è il senso per un'associazione appunto come Federesuli di essere riusciti a partecipare per il secondo anno consecutivo, ricordiamolo perché eravate presenti anche l'anno scorso, al Salone del Libro più importante d'Italia?
1: Allora, questa iniziativa si inserisce in un percorso che è quello, poi iniziato una decina d'anni fa, di uscire da quello che erano i classici momenti comunicativi, che potevano essere presentazioni di libri, organizzazione di convegni, che hanno chiaramente ancora oggi una grossa finalità, un grosso riscontro, però sono sempre eventi dove magari si riescono a intercettare o gli interessati o coloro che hanno vissuto quelle storie o i familiari di quelle persone. E da una decina d'anni si è iniziato appunto un percorso di valorizzazione diverso. L'idea è quella di andare dove la gente c'è, dove c'è già, ci sono già eventi importanti, e quindi innestarsi in iniziative di prospettiva nazionale o internazionale e captare un pubblico che è un pubblico diverso. Abbiamo iniziato appunto 10 anni fa andando al meeting di Rimini, che è una manifestazione culturale molto importante, certo, che aveva visto la presenza quella volta di una mostra, e da lì l'idea di riuscire appunto ad andare dove c'è già un pubblico, soprattutto in questo caso un pubblico colto. Il Salone del Libro è la massima espressione della rappresentazione culturale dal punto di vista librario italiano e non solo. Troviamo esposti quasi tutti gli editori e il pubblico è un pubblico incredibilmente eterogeneo, dai ragazzini, dalle scolaresche, agli adulti interessati al libro o ai momenti di approfondimento culturale. Quindi essere qua, prima di tutto, significa capacità di intercettare un pubblico diverso, nuovo, che mai o che poco magari conosce di noi e che ha possibilità di approfondire. Quindi l'idea è andare dove c'è già un pubblico, non doversi preoccupare di avere la sala piena, ecco, ma il problema di avere la sala piena è già paradossalmente superato da un'incredibile folla di curiosi che gira in questi oval dalle 9 di mattina alle 10 di sera per 5 giorni consecutivi.
0: Questo è il primo giorno, no? Come è iniziato stamattina l'affluenza? C'era già...
1: L'affluenza è sempre enorme, le code sono lunghissime. Chiaramente i 2 giorni clou, diciamo, per le persone in età lavorativa sono sabato e domenica, e infatti addirittura il salone chiude alle 10 alle 22 di sera, quindi a ora tarda. Mentre giovedì, venerdì e lunedì ci sono tantissime scuole che mettono nei loro programmi la visita a questi padiglioni, e quindi c'è un pubblico diverso ma anche tanto interessato. E da questo punto di vista, per chi non c'è stato, è veramente un'esperienza veramente interessante, perché c'è un'eterogenesi di persone che girano, gravitano, tutti molto curiosi al mondo del libro. Noi siamo qui esponendo quest'anno veramente un padiglione, uno spazio bellissimo, un allestimento bellissimo. Abbiamo una parte dedicata alla convegnistica, una parte dedicata ai podcast, una parte dedicata ai monitor dove ci sono dei video che raccontano la nostra storia, una parte che ricorda l'altra grande progetto che abbiamo in corso, che è il MEDIF, cioè il museo che degli Stiani al Vittoriano a Roma, e quindi in modo tale che le persone possano vedere e magari oggi col QR code o con altri strumenti a capire quelle informazioni, sapere dove è quella mostra e quindi magari quando vanno a Roma anche andare a visitarlo.
0: È strutturato in maniera molto moderna, diciamo così, perché insomma si vuole avvicinare chiaramente soprattutto anche soprattutto le nuove generazioni, immagino, no?
1: Ma l'idea, l'idea sì, appunto, è questa. Abbiamo una parte di convegnistica, appunto, dove verranno presentati libri, verranno presentati progetti culturali, si fa un po' il punto della situazione. Abbiamo sabato, ad esempio, il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, il vicepresidente del Piemonte, il vicepresidente della regione Liguria, ognuno cercherà di rappresentare dal loro punto di vista come stanno gestendo le iniziative collegate al giorno del ricordo. E a fianco di questo, oggi stamattina avevamo le classi, le scuole, attraverso la presenza del Ministero dell'Istruzione. Quindi abbiamo un pubblico eterogeneo e anche gli strumenti. Abbiamo ad esempio la possibilità di utilizzare queste cuffie dove si ascoltano i podcast che la Federazione ha realizzato grazie al professor Parlato qualche anno fa, i percorsi delle testimonianze che sono state raccolte questi anni, i video di ricostruzione un po' delle situazioni più complesse da spiegare, collegate non so, al trattato di pace piuttosto che al memorandum di Londra, tutte quelle magari quelle attenzioni che magari chi è del confine orientale conosce, ma invece chi poco o nulla sa o comunque ha magari una curiosità, ma lì ha la possibilità di approfondire. Io devo dire che ormai con tutto il lavoro che le associazioni hanno fatto negli ultimi 20 anni la sensibilità è veramente differente, noi qua lo vediamo.
0: Sì, no?
1: Oggi il tema delle foglie, il tema dell'ESO, il tema del confine orientale è un tema conosciuto. Chiaramente adesso bisogna fare in modo che quella conoscenza diventi più approfondita, più costruita, più granitica anche dal punto di vista di tutta una serie di dati che magari al momento non sono ancora entrati nel bagaglio culturale nazionale. Però devo dire che i risultati di questi 20 anni di lavoro da parte di tutto il mondo dell'associazionismo, da parte dei politici che sono dati da fare, da parte delle amministrazioni, a partire dal Quirinale fino all'ultimo dei comuni, si vede tantissimo. Qui le persone passano e ormai sanno che cos'è il giorno del ricordo, sanno dov'è il confine orientale, certo, che cos'è successo. Poi chiaramente voglio dire, l'approfondimento è un'altra cosa, ma partivamo da una situazione in cui la parola foiba si collegava alla cavità carsica. Oggi per fortuna questo accade sempre più raramente, ecco
0: lei
1: che non vuol dire che non c'è molto da fare,
0: ecco. No, chiaro,
1: però c'è un clima molto diverso,
0: appunto. Sappiamo che prima fino a una 20 anni fa, anche 10, nessuno sapeva niente dei temi della nostra, di questo territorio. Una domanda, una curiosità, lei da accademico, perché lei è professore qua all'Università di Trieste, no? Secondo lei c'è maggior interesse magari fuori dalla nostra regione piuttosto che a Trieste dintorni, forse perché qui se ne è parlato per molto tempo, già prima della famosa legge del ricordo, oppure non nota questa differenza?
1: No, allora, la percezione è una percezione diversa.
0: Okay.
1: Beh, prima di tutto perché la regione è ancora un tema che tocca le corde politiche. Nel resto dell'Italia è un tema dove chiaramente la politicità si è totalmente rarefatta, nel senso che la regione il peso ancora non degli esuli in sé, ma dell'argomento è ancora chiaramente vivo. Nel resto dell'Italia è un tema che ormai ha un sapore culturale, ma non è che la comunità degli esuli di Modena piuttosto che di Firenze possa pensare di incidere, quindi c'è una percezione diversa. Quello che io noto è che fuori dalla regione il tema su cui soprattutto i più giovani, ma non solo, sono più affascinati, nel senso che rimangono colpiti e veramente storditi e sbalorditi a quello che sentono, è l'esodo, chiaramente. Cioè l'idea di vedere questi connazionali dimenticati vivere in queste condizioni misere nel momento in cui l'Italia invece col piano Marshall ripartiva da una parte hai il boom economico e dall'altra hai questi esuli che vivono nei posti peggiori delle città con stanzoni dove la privacy è semplicemente data da qualche coperta, i bagni in comune, da un freddo e da una situazione incredibile. Questa è la parte che più colpisce e fa un po' il paio, devo dire, con tutto il resto di quello che è un po' il dato culturale dei giovani, cioè i giovani oggi non è che si interessano moltissimo ad esempio della materia della storia, per cui come magari non hanno ben chiaro cosa è successo a Yalta o come si concluì il secondo conflitto mondiale, altrettanto non sanno bene che cos'è il trattato di pace. Però ecco, io lì vedo ormai una, diciamo così, una percezione diversa di un certo tipo di approccio, e quindi lì non vedo più il male, magari diciamo così, l'idea di censurare certi argomenti. Questo c'è un livello diverso di percezione di alcune discipline come la storia, che è trasversale, che riguarda tutto. Quello dove i ragazzi invece rimangono così è la resilienza di questi istriani, vedere le storie di quello che questi hanno dovuto patire e che, come con dignità siano riusciti a ricostruirsi una vita e a ripartire a prescindere dai luoghi dove sono andati ad abitare. Questo lo vediamo anche dagli strumenti tecnologici, cioè vanno a cercare soprattutto i ragazzi questo nei filmati, Tola che viene abbandonata, la nave toscana, i campi profughi. Questi sono nei podcast, nel materiale, le tematiche che maggiormente interessano.
0: Sono ricercate. E un'ultima domanda prima di lasciarci, a proposito di trasversalità. E domani c'è la presentazione di un libro, il libro che ha fatto un po' di scalpore, diciamo, oltre confini Slovenia, il libro di Katia Virloget Hrobat, Esodo e silenzio di chi resta. Anche questa è una dimostrazione di come i tempi siano palesemente cambiati, no? Un libro.
1: Ma sicuramente l'idea, io sono fermamente convinto che non esista una memoria condivisa.
0: Chiaro, sono d'accordo.
1: Perché ognuno ha la sua memoria e ognuno ha anche la sua ricostruzione storica. Chiaro che oggi in un contesto europeo a 80 anni da questi eventi deve esserci il rispetto di tutte le storie, cioè se noi vogliamo costruire un'Europa esattamente come si è fatto per la prima guerra mondiale o come hanno fatto per la seconda guerra mondiale in altre zone, io se voi andate a vedere i musei presenti in Normandia trovate fuori la bandiera tedesca vicino alla bandiera italiana e la bandiera americana. Ecco, perché? Perché la logica è il rispetto delle storie altrui, il rispetto e l'ascolto delle storie altrui. Io molto probabilmente non cambierò idea dell'ascoltare, ma avrò una, perché c'è un portato personale, c'è un portato
0: chiaro,
1: che fa parte di un certo tipo di DNA, però chiaramente ascoltare gli altri significa capire e comprendere le logiche altrui, capire e comprendere dei tasselli che tutti assieme oggi a 80 anni possono comporre lo spirito europeo. Quindi la ricostruzione storica che non deve essere recriminazione, ma deve essere patrimonio di ciascuno, però messo assieme nel ricostruire i tasselli di quello che deve essere un'Europa nuova. Quel libro è un libro che ha fatto scalpore proprio perché c'è una studiosa, una sociologa slovena, che dimostra come questi temi siano rimasti totalmente sconosciuti alle generazioni che sono venute dopo, che erano slovene e croate, e chiaramente che in quei territori hanno vissuto questi 70 anni che nulla hanno saputo. Chiaro. E che ancora magari avevano paura a parlare. Quindi è un libro che fa discutere, e per me questo è importante, nel senso che qualsiasi tema che possa far apportare maggior conoscenza e possa aprire dei nuovi fronti di discussione sono sicuramente delle prospettive interessanti e utili. È chiaro che è un libro per un pubblico un po' più formato, nel senso che è un libro che offre una serie di spunti, chiaramente di chi questa storia già la conosce. Abbiamo deciso di ospitarlo proprio per cercare di offrire un ulteriore dibattito, vedere come è stata gestita la storia di questi 80 anni da chi è rimasto di là.
0: Chiaro.
1: Non dalle comunità degli italiani, ma dagli
0: chi? Esatto, esatto. Bene, io siamo arrivati alla fine della prima parte della trasmissione Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al Salone del Libro di Torino. Ringraziamo il professor Davide Rossi per essere stati con noi. E ora una piccola pausa musicale con Giovanni Allevi e Secret Love. E grazie ancora professor Rossi.
1: Io ringrazio il dottor De Grassi per questo spazio che è veramente importante, perché credo che la presenza a Torino sia appunto un passaggio fondamentale per la divulgazione di quello che è la storia del confine orientale.
0: Grazie ancora.

0: Bentornati a Sconfinamenti, seconda parte di questa puntata dedicata alla 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un'edizione questa del 2026 che vede per il secondo anno consecutivo la presenza autorevole della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Dopo la prima parte con la quale abbiamo interloquito con il professor Davide Rossi, in questa seconda parte parleremo più della parte della macchina organizzativa, della varietà, dell'offerta proposta appunto dagli stand dell'associazione della Federesuli, e ne parleremo con Francesca Traldi, l'autoressa Francesca Traldi, che dovremo avere in collegamento.
1: Buonasera a tutti i nostri spettatori.
0: Buonasera a lei. E quindi secondo anno consecutivo che la Federesuli è presente al Salone del Libro. E il programma è effettivamente cospicuo, fittissimo, oltre 20 eventi in 5 giorni. E qual è stata la sfida più grande nel coordinare voci così diverse in pochi giorni, in poco tempo?
1: Ma l'obiettivo che ci siamo posti lavorando in maniera coordinata e tutti insieme è stato privilegiare la presenza dei giovani, e questo è stato possibile grazie alla collaborazione costante quanto preziosa del Ministero della Cultura e del Merito, che ci ha garantito la presenza di classi per tutti gli eventi che noi avremo dall'inizio, quindi da oggi fino a lunedì mattina. Classi che saranno diverse, scuole quindi che hanno aderito alla nostra proposta e alle nostre manifestazioni, alle nostre presentazioni in maniera veramente molto numerosa, e che quindi interverranno, porranno domande, porranno curiosità, porranno le loro riflessioni ai nostri autori, che abbiamo cercato in qualche modo di coinvolgere nella maniera più larga possibile, proprio per raffigurare questo mosaico complesso, come complesso è la storia del confine orientale.
0: Abbiamo fatto cenno anche con il professor Rossi, c'è molta attenzione da parte dei giovani delle scuole, no, su questo tema.
1: È un'attenzione crescente, sicuramente, che è cresciuta negli anni, anche grazie a questo governo che ha dedicato veramente molti progetti e ha collaborato in maniera costante con noi, con Federesuli. E all'interno del nostro programma ricorderemo anche i progetti che lo stesso Ministero propone e promuove, e come i viaggi dei ricordi dedicati ai ragazzi, ma anche i corsi di formazione dedicati agli insegnanti, così come anche il tema che ogni anno poi vede la primazione da parte del Presidente della Repubblica in una sede tanto istituzionale quanto quella del Giorno del Ricordo. Quindi le istituzioni sono al centro, così come sono al centro le nuove generazioni, con la collaborazione di tutte però le nostre realtà, proprio per offrire il panorama variegato che ci rappresenta e che in qualche modo ci caratterizza.
0: E lo stand è stato pensato in una maniera un po', non so, particolare, più interattiva, anche per attrarre pubblico non specialistico, appunto gli studenti, per catturare loro l'attenzione?
1: È uno stand che non si può non visitare, quindi approfitto per invitare tutti quelli che ci ascoltano a venirci a trovare e a portare, insomma, un saluto. E c'è molta attenzione anche verso la mostra che in questo momento stiamo in qualche modo promuovendo, ospiteremo all'interno del Vittoriano per altri 5 anni, il MEDIF, che è stata inaugurata alla presenza del Ministro della Cultura lo scorso ottobre. Abbiamo ricevuto anche la visita del Presidente Mattarella, che ci ha onorato della sua presenza, e in qualche modo ricordiamo all'interno del nostro stand diversi passaggi di questo percorso espositivo che appunto vi aspetta al Vittoriano.
0: E quest'oggi la fiera del

0: sufficiente, e quindi per coinvolgere e intercettare la loro attenzione ci siamo serviti di strumenti multimediali. Abbiamo un'area podcast dove potranno ascoltare le voci degli esuli attraverso delle cuffie, potranno vedere delle immagini che riguardano appunto questo periodo così drammatico della nostra storia italiana, e potranno in qualche modo interagire direttamente con alcuni di questi protagonisti in modo tale da creare un ponte, un passaggio dalle precedenti generazioni a quelle attuali, per poi guardare al futuro in un'ottica del tutto europea. Questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. Però sì, lo stand offre veramente momenti, è molto moderno e secondo me è bello anche da toccare proprio, è pensato per un pubblico giovane.
1: Ho capito. Ma il pubblico in generale del Salone del Libro è giovane o è variegato, immagino?
0: È molto variegato, è un pubblico generalista, ma la nostra attenzione è un target appunto rivolto in particolare al futuro, perché noi dobbiamo guardare, perché il ricordo deve vivere negli occhi dei giovani, che ci devono in qualche modo ascoltare, noi dobbiamo raccontare la nostra storia.
1: Entrando un po' nel merito delle presentazioni, lei stessa domani modera un paio di libri, no? Quello di Fabio Tognoni, vicepresidente di Federesuli e delle associazioni di comunità istriane.
0: Tramita è la questione del conflitto orientale, esatto. Che è un percorso che rivive una storia di memoria, di identità e la politica tra l'Italia e l'Jugoslavia. Temi molto complessi, però a mio avviso anche qui a misura di giovani, perché è divulgativo, quindi è un messaggio che è stato raccontato in maniera chiara, non in maniera tecnica, non in maniera accademica, e credo che sia la chiave migliore per arrivare a chi potrebbe visitare il nostro salone e in particolar modo la Fiera del Libro in questi giorni.
1: Chiaro, anche perché Fabio Tognoni è uno che parla molto, molto semplice, non è uno di quei soleoni, diciamo così, Fabio Tognoni, che salutiamo, magari ci sta ascoltando.
0: Che arriva al cuore, però, esatto. In qualche modo.
1: Sì, esatto, certo, sì,
0: esatto. Del dottor Tognoni.
1: E poi con Gianni Oliva, niente meno che professor Gianni Oliva.
0: Dell'Istria,
1: esatto.
0: Dell'autore, dell'ingegnere Paolo Crippa, anche qui un autore che per me è un ingegnere, quindi ha un alto percorso di tutto rispetto, e che però vive e fa rivivere attraverso le sue pagine il dramma dell'esodo attraverso gli occhi particolari, quelli di un sacerdote.
1: Ah, ok. E mentre nei prossimi giorni, vedo la domenica, si parla appunto del MEDIF, no? La mostra esuli dalmati istriani fiumani al Vittoriano.
0: Sì, avremo ospite l'architetto che era il capo progetto, sì,
1: che è già stato al nostro microfono lo scorso novembre. E anche il dottor Emanuele Merlino, vedo che è un po' agli altari delle cronache negli ultimi giorni.
0: Vedremo.
1: Ha confermato? Non si sa.
0: Vedremo. Diciamo che le cronache sono più veloci di quanto poteva essere il nostro programma, per cui se verrà ci farà ovviamente un grande piacere.
1: Speriamo. E poi si parla anche di film, no? Con il col dottore.
0: Documentari. Proprio per occupare tutte le dimensioni, quelle dell'immagine, che appunto sono privilegiate da parte delle giovani generazioni. Quindi abbiamo dato spazio a tutte le forme che possono comunicare in maniera dinamica, in maniera estremamente efficace, possono arrivare con messaggi che non necessariamente devono attraversare la pagina di un libro, sono altrettanto importanti, forme d'arte tanto quanto. Quindi sì, abbiamo dato spazio anche a documentari come quello del regista Pestarolo, la danza macabra, quindi cerchiamo di comunicare con tutte le forme che l'arte ha messo a noi a disposizione, sono grazie al cielo numerose, per cui abbiamo utilizzato tutti gli strumenti.
1: Perché non usare anche la quinta arte, no? La settima, quando non so. Siete riusciti in qualche maniera a toccare quindi varie corde emotive, e siete riusciti anche a gestire molto bene l'equilibrio tra rigore scientifico e una divulgazione per il grande pubblico, no? Mi viene da dire.
0: Beh, il professor Davide Rossi su questo è sempre molto attento e scrupoloso, per cui grazie alla sua cura scientifica questo aspetto viene da noi molto curato e sempre valutato. perché

0: rendiamo conto che il pubblico è tanto generalista, ma è un pubblico esigente e per questo va rispettato. Chiaro. E noi speriamo di esserci riusciti.
1: Fra i moderatori, insomma, direi Lorenzo Salimbeni è quello che salutiamo, anche lui doveva essere lui oggi a parlare con noi, ma proprio non c'è perché...
0: è impegnato a presentare i vari volumi in un panel sempre più variegato e articolato, che lo vede impegnato dalla mattina alla sera. Esatto. Per cui non poteva essere alla radio oggi.
1: Sì, si era anche addirittura dimenticato, perché chiaramente è un saluto anche al nostro caro Lorenzo Salimbeni. Io a questo punto la saluterei, andiamo.
0: Grazie. Un saluto a tutti voi.
1: Per essere stata con noi, grazie. Secondo stacco musicale, adesso Nanook diremo Anzovino.

0: Bentornati a Sconfinamenti, terza e ultima parte della puntata odierna. E oggi parliamo, come abbiamo visto prima, del 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione che vede per il secondo anno consecutivo la presenza della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Ricordiamo di cosa si tratta: Salone, 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Federe Esuli ha portato un palinsesto ricchissimo, anche quest'anno come l'anno scorso. Si tratta di oltre 20 appuntamenti che spaziano dalla ricerca storica al diritto, dalle nuove tecnologie digitali alla testimonianza umana, e uno stand fatto fondamentalmente per le scuole, come abbiamo visto con la dottoressa Tralli, ma senza dimenticare appunto il rigore scientifico e quindi anche l'aspetto, diciamo, umanistico. Per questo abbiamo in linea Mauro Runco.
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, dottor Runco.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. E quindi direi di partire parlando a questo punto della parte organizzativa, perché insomma organizzare a Torino in un ambito un po' distante rispetto a dove sono localizzate le associazioni degli esuli, fondamentalmente Trieste, Venezia Giulia, ma non solo, organizzare un evento come questo penso abbia comporti delle organizzazioni non da poco, no?
1: Assolutamente no, è stata una bella sfida che ci siamo presi 3 anni fa. Questa è la terza volta che siamo a Torino, non la seconda.
0: La terza? Ah, io perché mi ricordavo.
1: La prima è stata fatta... No, assolutamente, ma c'è anche un motivo. La prima è stata fatta un po' sottotono, è stato un po' un esperimento, quindi abbiamo fatto un piccolino, una cosa... per capire come funzionava.
0: Il numero zero si chiamerebbe.
1: Esatto, il numero zero, direi che è la giusta definizione. Dopodiché abbiamo osato l'inosabile, quindi abbiamo preso uno stand in mezzo all'ovale, che è forse il luogo più prestigioso di tutto il salone, dove espongono le maggiori case editrici, c'è cioè la RAI, ci sono tutti i libri, intendersi, i grandissimi, e noi abbiamo uno stand di quasi 100 metri quadrati, 80 metri quadrati, che non è proprio piccolino, fatto molto bene, devo dire che non grazie a me, ma grazie appunto a chi l'ha ideato, e questo è stato. L'organizzazione non è stata banale, ma siamo stati tutti molto aiutati, perché a Torino c'è una comunità di esuli legata all'NVGD molto, molto vivace, molto attiva, che soprattutto il primo anno ci ha dato una grandissima mano, ma anche l'anno scorso. Abbiamo organizzato anche quello che si chiama il fuori salone, imitando un po' altri saloni di tutt'altro genere, e organizzando presso la loro sede degli altri incontri al di là di quelli che avevamo già organizzato all'interno del salone stesso. Quindi è stata un'opera di coordinamento tra Trieste, perché tutto nasce un pochino dall'idea sia del professor Rossi che del cavalier Codarin, presidente del Giovedì, e del professor De Bergottini, al tempo presidente di Federesuli, e hanno detto: vabbè Mauro, fallo tu. E io sono stato il BDS, sono nell'esecutivo del NVGD, e mi sono attivato per organizzarlo. Insomma, siamo al terzo anno, ogni anno facciamo un passino in più, e quest'anno devo dire che abbiamo raggiunto una maturità che ci consente di poter affermare senza problema che siamo una piccola realtà, ma vivace, presente all'interno delle grandi realtà che ci sono nel salone.
0: E soprattutto ben accolta, immagino, perché ci sarà molta curiosità.
1: Sì, molta curiosità, tantissima gente, anche giovani che passano, che non sapevano, si fermano, anziani, come si diceva prima, c'è un pubblico molto molto variegato, secondo anche della giornata, chiaramente il giorno di
0: festivo, feriale,
1: c'è tutto un altro pubblico, un'altra.
0: Infatti, e quindi anche come
1: di fare,
0: affluenza, una buona affluenza, quindi
1: una buona affluenza, chiaramente il primo giorno è sempre il primo giorno, non è, e poi ci aspettiamo il pienone sabato e domenica, sarà un simpatico delirio, ma è quello che siamo lì per quello, quindi non vediamo l'ora di goderne di questo delirio.
0: No, chiaro. Quindi guardando anche alle edizioni passate, quindi non all'edizione passata, ma alle edizioni passate, il flusso come è stato sempre un crescendo? Ne avete previsto ancora di più per quest'anno?
1: Allora, noi ci siamo attrezzati, anche perché noi i libri che portiamo lì sono tutti libri che sono stati finanziati dalla legge 72. e che quindi noi doniamo a chi li domanda.
0: Ci siamo fatti non possono essere in vendita, ecco questo.
1: No, assolutamente. Non ci pensiamo nemmeno. Ma appunto chi domanda, finché ci sono copie, le volentieri le diamo, anche perché è lo scopo per il quale li abbiamo stampati, perché la gente li legge, quindi siamo molto contenti che ci li domandano. Devo dire che abbiamo pochi resi, per intendersi. Quest'anno siamo stati ottimisti, abbiamo caricato un po' di più, vediamo come va, siamo confidenti. C'è anche da dire che ogni anno che passa ci si vede, come tutte le fiere, quando c'è uno stand ricorrente la gente ci fa l'occhio e va a vedere cosa c'è di nuovo, cosa hanno proposto. Anche quest'anno abbiamo fatto delle piccole modifiche, si diceva prima, l'ascolto in cuffia di alcuni podcast, video podcast che sono stati fatti con la direzione del compianto professor Parlato, che l'anno scorso per esempio si sentivano male perché avevamo un vicino particolarmente chiassoso, questo per parlare un po' dell'organizzazione, e allora quest'anno abbiamo deciso di fornire di due cuffie per non fare la gara chi ha il volume più alto. Abbiamo deciso di optare per delle cuffie con delle poltroncine in un angolino molto carino dove c'è Piazza d'Italia gremita di persone in occasione della riunione foto storica in bianco e nero, e appunto dove uno può sedersi e ascoltare tranquillamente sui palchi, sui post, vedere i video che sono appunto compresi dopo podcast, per capire delle storie. Ci sono delle testimonianze molto toccanti di esuli, ci sono altri invece più, diciamo, narrazioni storiche più precise. Insomma, c'è un'ampia scelta che è già presente in internet, ma magari qualcuno che non conosce il sito ha occasione di vederlo direttamente.
0: Ecco, quindi avete anche, sì, chiaramente di anno in anno si migliora, anche dal punto di vista tecnico organizzativo vi siete adeguati di conseguenza, mi pare di capire.
1: Sai come si dice, si impara dagli errori,
0: degli errori.
1: Abbiamo fatti tanti e quindi abbiamo cercato di imparare sempre di più, insomma. No, scherzi a parte, ovviamente ogni anno alla fine di ogni manifestazione facciamo una riunione dove esaminiamo
0: il debriefing famoso, così
1: quello che è andato bene, quello che non è andato meno bene, per migliorarsi ogni anno. Questo è, diciamo, un processo che si fa in ogni organizzazione.
0: Una cosa che ci tengo, un'ultima considerazione più che una domanda, è sottolineare il fatto che tutte quante le persone che sono coinvolte in queste organizzazioni, in queste associazioni, sono tutte persone con origini istriano-dalmate, quindi anche nel suo caso, no?
1: Beh, nel mio caso sì, io sono di famiglia, di origine di famiglia pisinota, Ierunco era una famiglia abbastanza importante a Pisino prima della guerra. E sì, quasi tutti sono, però c'è anche per esempio la dottoressa Traldi, non lo è, però è una nostra grande collaboratrice, la nostra grande amica, ci vuole molto bene in tutto questo, quindi abbiamo anche persone, anche l'architetto Ditta, quello che ha realizzato la mostra al Vittoriano, è veronese, non è istriano, ma
0: è tutta gente che ha cuore, sì,
1: è stato coinvolto, si è appassionato, e quindi. Ma questo è anche giusto, secondo me, perché adesso non sono io quello che deve dire queste cose.
0: Però è comunque una storia d'Italia, sì, quindi.
1: Esatto, la storia d'Italia, non è neanche giusto che sia solo una cosa, che creiamo un piccolo ghetto dove solo noi che siamo, discendiamo da quelli che vengono da lì, possiamo parlare. No, non è giusto e non è vero. E quindi ben venga chiunque vuole partecipare alla nostra storia, a diffondere la memoria e a raccontarla a tutti quanti, insomma.
0: Bene. E ringraziamo il dottor Mauro Runco per essere stato con noi e gli ospiti che l'hanno preceduto, il professor Davide Rossi e la dottoressa Traldi. Anche per oggi il nostro appuntamento termina qui, i nostri microfoni si chiudono, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Antonio Pillosio che ha coordinato la puntata e da Carlo Morello la console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo nuovamente dalla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono rallentamenti con code dovute a traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud, nonché verso Milano tra Verona Est e la A22. Sempre per traffico intenso si registrano residui disagi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 e code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo friulano tra Cessalto e San Stino di Livenza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale potete collegarvi al sito viaggiareintrentino.it.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: si approfondisce sul Mediterraneo settentrionale. Da sud-ovest affluisce sulle nostre regioni aria umida e leggermente più calda. Previsioni: verso sera in nottata ancora temporali, anche di forte entità, in particolare all'ovest, in attenuazione nella seconda parte della notte. Domani nuvoloso con piogge a tratti, anche acquazzoni e manifestazioni temporalesche che nelle ore pomeridiane si rafforzeranno e si estenderanno a tutto il paese. Localmente soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa, temperature minime da 3 a 12 gradi, massime da 10 a 17. Sabato coperto con frequenti precipitazioni che si esauriranno gradualmente verso sera. Soffierà vento da nord. Domenica soleggiato. Lunedì dapprima sereno nel corso della giornata, nuvolosità cumuliforme, acquazzoni sull'arco alpino, temperature in graduale aumento. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Per lavoro in corso, code a tratti sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Rasderto e Postumia. Ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
0: Buonasera, bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera, datato giovedì 14 maggio. I titoli: il governo adotta misure per il miglioramento delle finanze pubbliche, nuovi interventi per il settore energetico e le infrastrutture. Capodistria celebra la giornata del libro, poesia e creatività, protagoniste con Chiara Carminati. SOF 2026, Porto Rose di nuovo al centro della scena pubblicitaria slovena. Mario Draghi: l'Europa non può restare passiva sotto Trump, serve maggiore determinazione. Bandiere blu 2026, Grado, Lignano e Marano Lagunare confermano l'eccellenza. In Slovenia 12 spiagge premiate. Buonasera, bentrovati da Corrado Cimadori. Il governo ha approvato un pacchetto di misure per migliorare le finanze pubbliche con l'obiettivo di ridurre il disavanzo di bilancio 2026 al 2,9% del PIL. Le misure combinano maggiori entrate fiscali e riduzione della spesa per un miglioramento stimato di 370 milioni di euro. È stato inoltre assegnato alla società Borsen un finanziamento di 30 milioni di euro per sostenere le imprese ad alta intensità energetica nell'ambito delle politiche di competitività e decarbonizzazione. Incrementati di 10 milioni i fondi per il programma climatico 2025-2028 a seguito dell'elevata domanda di sistemi di accumulo energetico. Sul piano infrastrutturale il governo ha preso atto della situazione dei cantieri autostradali e ha approvato ulteriori interventi per la gestione dei danni causati da calamità naturali dal terremoto del 2004 nell'Alto Isontino. Sono infine state adottate decisioni amministrative su nomine e rimozioni in diversi ministeri. E il governo ha approvato la proposta per il monumento all'indipendenza slovena in Piazza della Repubblica a Lubiana, che prevede un'asta con la bandiera nazionale e un sistema di illuminazione simbolico del movimento delle persone. Il progetto, selezionato a marzo da una commissione del Ministero della Difesa, è stato ideato dallo scultore Allen Oswald con un gruppo di architetti tra cui Dennis Hitrec, Tadej Urch, Tjaša Tahirović ed Erika Sirotić. Il monumento celebra il ruolo collettivo nella creazione del significato dello spazio pubblico e richiama il primo innalzamento della bandiera slovena nel giugno del 1991 durante la proclamazione dell'indipendenza. E la Camera di Commercio della Slovenia ha accolto favorevolmente la decisione del governo di assegnare 30 milioni di euro a Borsen per supportare le imprese ad alta intensità energetica. Questo intervento mira a ridurre i costi dell'elettricità per le imprese, favorendo la loro competitività, la decarbonizzazione, l'elettrificazione dei processi industriali e gli investimenti in tecnologie pulite. Inoltre, la misura contribuirà a preservare i posti di lavoro e a mantenere le catene di approvvigionamento, settori cruciali per l'economia slovena. La Camera di Commercio ha sottolineato l'importanza di un'attuazione rapida ed efficace delle misure, che sarà operativa a partire da giugno 2026. La Corte Costituzionale ha respinto le richieste di valutazione della costituzionalità dell'atto di istituzione della Commissione

0: d'inchiesta su Gen I, sottolineando che l'atto ha perso validità con la fine del mandato del precedente Parlamento. I ricorrenti avevano sollevato dubbi sulla conformità dell'atto con la Costituzione e sull'imprecisione nella definizione di detentore di una funzione pubblica, ma la Corte ha dichiarato che la Commissione non era legittimata a chiedere una valutazione costituzionale. Inoltre è stata respinta la richiesta di sospendere temporaneamente l'applicazione della legge sull'inchiesta parlamentare. La commissione d'inchiesta, istituita nel maggio 2024, non ha mai avviato concretamente i lavori a causa di conflitti politici tra la coalizione di governo e l'opposizione. Anche quest'anno la comunità pubblicitaria slovena si trova a Porto Rosi in occasione del principale evento nazionale del settore, il Festival Sloveno della Pubblicità, SOF, che da decenni rappresenta il punto d'incontro tra creatività, strategia e interessi commerciali nell'industria della comunicazione. La 35esima edizione del festival, ospitata al Magazzino Grando, ha nuovamente attirato agenzie, inserzionisti, media e numerosi professionisti che contribuiscono a definire il volto della pubblicità contemporanea in Slovenia. Sentiamo Dionisi Botter.
1: A Porto Rosi è in corso un programma di 2 giorni dedicato alle idee creative e ai nuovi approcci nel marketing e nella comunicazione. Questa sera verranno annunciati i vincitori della competizione SOF. La cerimonia di premiazione sarà seguita dallo spettacolo Drone Experience del team Skydance, con uno show luminoso nel cielo della città. La serata proseguirà poi con un party che vedrà protagonista la band Joker Out, seguita da un DJ set. Il vice sindaco italiano del comune di Pirano, Cristian Poletti, ha sottolineato il valore simbolico dell'ex magazzino del sale, oggi spazio creativo, come luogo d'incontro tra culture e lingue. Ha inoltre espresso l'auspicio che l'evento contribuisca a valorizzare il Magazzino Grando. Tra gli interventi anche quello di Jessica Clar, vicepresidente senior per il marketing e la comunicazione di Mastercard per l'Europa centrale, che ha affrontato le sfide della comunicazione nell'era dell'intelligenza artificiale. Ha evidenziato l'importanza della concentrazione dell'energia creativa e dell'equilibrio tra competenza tecnica e dimensione umana nel marketing contemporaneo. Il festival organizzato dalla Camera Slovena della pubblicità mantiene la sua doppia natura: conferenza professionale e piattaforma competitiva per le migliori campagne dell'anno precedente. Tra i temi centrali dell'edizione 2026 emergono l'intelligenza artificiale applicata al marketing, lo sviluppo delle industrie creative e il cambiamento delle abitudini dei consumatori, in particolare della generazione Z. Le tavole rotonde hanno messo al centro il tema della fiducia nei brand. I relatori hanno sottolineato come oggi i consumatori richiedono maggiore trasparenza, responsabilità sociale e coerenza. Le strategie pubblicitarie tradizionali risultano sempre meno efficaci se non sostenute da un chiaro posizionamento valoriale. L'edizione 2026 conferma un settore in trasformazione, spinto da innovazione tecnologica e nuovi comportamenti dei consumatori. Per alcuni giorni Porto Rosi diventa così un laboratorio del futuro della pubblicità slovena.
0: Si sono concluse questa mattina a Capodistria le attività dedicate alla giornata mondiale del libro, che hanno coinvolto gli alunni delle scuole elementari italiane di Capodistria, Isola e Pirano, in 2 giornate dedicate alla poesia, alla lettura e alla creatività, insieme alla scrittrice Chiara Carminati. Sentiamo Beatrice Zizza.
2: È stata celebrata anche quest'anno la Giornata Mondiale del Libro, ricorrenza istituita dall'UNESCO nel 1996 con l'obiettivo di promuovere il progresso culturale attraverso la lettura, la cultura e l'educazione. Per l'occasione, nelle giornate del 13 e 14 maggio, Palazzo Gravisi Buttorai ha ospitato gli alunni delle classi quinte e seste delle scuole elementari italiane del territorio per una serie di laboratori organizzati dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria in collaborazione con la comunità degli italiani Santoro Santoro e tutti gli istituti scolastici partecipanti. Ospite dell'edizione 2026 è stata la scrittrice Chiara Carminati, autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi, da anni impegnata nella promozione della lettura e nella didattica della poesia. Ieri hanno partecipato alle attività le classi quinte, mentre questa mattina è stata la volta degli alunni delle classi seste, della Pierpaolo Vergero il Vecchio di Capodistria, la Dante Alighieri di Isola e la Vincenzo Diego De Castro di Pirano. Aurora e Lara, della Vergerio, insieme a Safia e Lara della De Castro, hanno raccontato con entusiasmo le attività svolte durante i laboratori.
3: Abbiamo fatto dei quiz con dei gruppi diversi, poi anche dei cruciverba. E
4: tipo cosa sono le fiabe, le favole, la differenza, tipo quali libri ha scritto Gianni Rodari.
5: Ci hanno fatto sentire un paio di sue poesie, ci ha raccontato la sua infanzia.
6: Abbiamo sentito alcune storie della sua vita e ci ha raccontato le sue prime poesie.
7: Mi sembrava una donna molto simpatica, infatti lo era.
6: Sì, anche interessante e anche gentile.
2: Nel corso dell'incontro, Chiara Carminati ha condiviso con i ragazzi anche la propria esperienza personale e il rapporto costruito nel tempo con la poesia.
8: Racconto quella che è stata la mia esperienza in poesia, che delle volte è affine alla loro, perché quando ero ragazzina non leggevo poesie, non leggevo volentieri, non sapevo come leggerle, non sapevo come utilizzarle. Le ho scoperte solo molto più tardi e ho cominciato a scrivere per bambini, perché le ho scoperte tramite il linguaggio per bambini, per cui racconto a loro la mia esperienza e ne approfitto per leggere loro dei tipi di poesie anche molto diversi, per dar proprio l'idea che è un mondo molto vario quello della poesia e anche molto accogliente. Il fatto di rifiutare la poesia, che a molti ragazzini succede, è come perdersi un pezzo di possibilità espressiva.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, lo ha annunciato la Casa Bianca. I due leader hanno definito l'incontro positivo, non hanno però menzionato la questione di Taiwan, la più importante secondo Xi. Al termine del primo giorno del suo viaggio a Pechino, Trump ha anche invitato il capo dello Stato cinese alla Casa Bianca. La visita è prevista per settembre, nonostante le questioni aperte tra le parti, discorsi dei due leader sono stati caratterizzati da un tono amichevole. L'Europa deve agire con maggiore decisione nei suoi rapporti con gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Lo ha dichiarato Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex primo ministro italiano, sottolineando che Bruxelles dovrebbe adottare un federalismo pragmatico. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
10: Durante la cerimonia di consegna del premio Carlo Magno ad Aquisgrana, Mario Draghi ha affermato che gli Stati Uniti, ovvero il partner da cui l'Europa ancora dipende, sono diventati più conflittuali e imprevedibili. L'UE ha cercato negoziati e compromessi, nella maggior parte dei casi l'approccio non ha funzionato, ha aggiunto. Bruxelles ha quindi bisogno della capacità di rispondere in modo più deciso e di ristabilire il partenariato su un piano di maggiore parità. Draghi ha avvertito che le relazioni tese con gli USA incidono anche sulla sicurezza europea, in un mondo in cui le alleanze cambiano continuamente, ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata. Per la prima volta nella storia siamo veramente soli insieme, ha aggiunto. Secondo Mario Draghi, l'Europa sta reagendo alla nuova realtà all'interno di un sistema che non è stato concepito per affrontare sfide di questa portata. L'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che al momento richiederebbe. Questa azione quindi può risultare talmente inadeguata da diventare peggio dell'inazione. A tal fine, ha sottolineato, Bruxelles dovrebbe adottare un federalismo pragmatico. I paesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto devono essere liberi di andare avanti e approfondire la cooperazione in aree concrete attraverso strumenti che producano risultati e che i cittadini possono vedere e misurare. Un approccio che secondo Draghi può essere applicato anche alla difesa. Nel caso un paese venisse attaccato, la risposta dell'UE dovrebbe essere inequivocabile già prima che la crisi abbia inizio. Tutto ciò però non deve indebolire la relazione transatlantica o la NATO. Al contrario, porrebbe entrambe su basi più solide. L'intervento di Draghi è stato accolto con un lunghissimo applauso. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha appoggiato alcune delle raccomandazioni e ha criticato il fatto che il bilancio dell'UE sia rimasto praticamente invariato nei contenuti e nella struttura negli ultimi decenni. Ha quindi invitato l'Unione a ristrutturare il bilancio per includere maggiori investimenti e ridurre i sussidi.
0: La prima ministra lettone di centrodestra, Evika Silina, ha annunciato oggi le proprie dimissioni, provocando di fatto la caduta della coalizione di governo. Il paese si prepara ora ad affrontare le elezioni parlamentari previste per ottobre. La decisione arriva al termine di una fase di forti tensioni interne, seguite alle dimissioni del ministro della difesa di sinistra, Andris Spruz, avvenute domenica. La crisi politica si è acuita a seguito alle violazioni dello spazio aereo lettone attribuite a droni deviati nel contesto del conflitto russo-ucraino e alle critiche per la risposta tardiva delle autorità di Riga. Il ministro della Sanità britannico Wes Streeting ha annunciato le sue dimissioni, formalizzando al tempo stesso la propria candidatura per sfidare Keir Starmer alla guida del Partito Laburista e del governo. La decisione arriva dopo la pesante sconfitta del Labour alle amministrative del 7 maggio, che ha comportato significative perdite in oltre 1000 consigli comunali e nelle istituzioni devolute in Galles e Scozia. In una lettera indirizzata a Starmer, Streeting ha affermato di aver perso fiducia nella sua leadership, ritenendo disonorevole e privo di principi restare in carica nonostante i progressi nel Servizio Sanitario Nazionale. L'ex ministro ha inoltre sostenuto che sia ormai improbabile che Starmer guidi il Labour alle prossime elezioni, invitando a un confronto interno basato sulle idee e non su scontri personali tra frazioni. Come ogni primavera sono stati diffusi i dati relativi alle bandiere blu, il riconoscimento attribuito alla Foundation for Environment Education alle spiagge e agli approdi migliori dal punto di vista ambientale dei servizi. Il Friuli Venezia Giulia conferma le località di Grado e Lignano e guadagna un approdo in più a Marano Lagunare. In Slovenia le spiagge certificate sono 12, più 2 marine. Sentiamo Alessandro Martegani.
11: 257, 11 in più rispetto allo scorso anno in Italia, 14 in Slovenia. La Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale con sede a Copenaghen, che si occupa di campagne per la sensibilizzazione sui temi ambientali, ha diffuso i dati sulle bandiere blu. Il riconoscimento attribuito alle spiagge, agli approdi più attenti all'ambiente e i numeri della penisola sono in salita. L'organizzazione che ogni anno valuta la qualità delle acque, gestione ambientale, servizi turistici e sostenibilità delle località balneari e lacustri, per il 2026 in Italia ha premiato 257 località rivierasche, 87 porti, per un totale di 525 spiagge. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. I 257 comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale. La Liguria, la regione con il maggior numero di bandiere blu, a quota 35, seguono Puglia e Calabria con 27 riconoscimenti ciascuna. Le bandiere blu sono state assegnate anche a 23 comuni sui laghi. Sul fronte dei porti turistici i riconoscimenti salgono 87, con 3 nuovi ingressi: Marina del Fezzano e Porto Carlo Riva in Liguria e Porto Maran di Marano Lagunare in Friuli. In generale il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un risultato significativo sul fronte degli approdi turistici, con 15 strutture premiate, mentre rimangono 2, fanalino di coda con il Molise, le bandiere blu delle località balneari Lignano e Grado, premiate per la qualità dell'acqua, l'attenzione all'ambiente e il servizio offerto ai turisti. Il riconoscimento in particolare è andato a 3 lidi di Grado, la spiaggia principale, Costa Azzurra e Pineta, mentre a Lignano Sabbia d'Oro la bandiera blu è stata assegnata al Lido. La Slovenia conferma i propri numeri con 12 spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento e 2 marine fra Capo d'Istria, Isola, Pirano e Porto Rose, un numero piuttosto alto considerando che il paese ha solo 46 km di costa, soprattutto grazie alla qualità delle acque e agli investimenti turistici sulla costa istriana.
0: Una notizia che riguarda la Slovenia: il Consiglio del Partito Democratico ha approvato all'unanimità la decisione di entrare nella nuova coalizione di governo insieme a SDS, NSI, SLS e Focus, confermando anche il testo dell'accordo di coalizione. Notizia è giunta pochi istanti fa. Il presidente del Consiglio del Partito e capogruppo parlamentare Tadej Osters ha dichiarato che il partito guarda con ottimismo alla futura collaborazione di governo e auspica un rafforzamento della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata attraverso l'istituzione della speciale unità della procura denominata SCOC. Secondo fonti non ufficiali, i democratici sarebbero soddisfatti dell'intesa raggiunta, poiché il loro programma sarebbe stato ampiamente recepito nell'accordo e nel nuovo esecutivo potrebbero ottenere i dicasteri dell'economia e del lavoro, della sanità e della cultura. I democratici sono il primo partito ad aver confermato formalmente l'ingresso nella coalizione, mentre le decisioni definitive degli altri partner politici sono attese nei prossimi giorni. Cambiamo tema, la polizia croata ha arrestato una donna di 76 anni dopo il ritrovamento di decine di cani morti e denutriti in una proprietà sul Monte Maggiore nei pressi di Fiume. La donna è sospettata di maltrattamento di animali. Negli ultimi 10 anni avrebbero tenuto insieme al compagno, ora deceduto, circa 80 tra cani e gatti senza adeguate cure, alimentazione e assistenza veterinaria. I servizi veterinari hanno prelevato dalla proprietà almeno 47 cani e 6 gatti, mentre sul posto sono stati rinvenuti numerosi animali morti, probabilmente a causa di incuria e malnutrizione. Al termine delle indagini, la 76enne è stata denunciata per il reato di uccisione o maltrattamento di animali e posta in custodia cautelare. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimadori, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica di Igor Vigini. Sono le 19:50 minuti primi, tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Arden Stagic. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buonasera, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano residui rallentamenti con code in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda, dovuti a traffico intenso. Per quanto riguarda i lavori in programma stanotte sulla nostra rete, dalle 21 alle 6 verrà chiusa l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e vuole immettersi in A4 verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, chiuderà il tratto in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e Mirano Dolo. Inoltre chiuderanno anche gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre portano in rotatoria Marghera e lo svincolo di immissione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà poi chiusa l'uscita della Milanese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Tutto come da copione nella sesta tappa del Giro d'Italia con partenza da Pestum e arrivo a Napoli, dove al termine dei 141 km di una frazione senza sussulti, ecco che il vincitore si decide nell'annunciata volata di gruppo. Ma l'ultima curva, 400 metri dal traguardo, colpa anche dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia che era iniziata a farsi copiosa pochi minuti prima, metà dei velocisti finisce a terra con Davide Ballerini, portacolori della XDX Astana, che riesce a restare in piedi conquistando alcuni metri di vantaggio e resistendo al tentativo di rimonta del belga Jasper Stuyven, che precede il compagno della Soudal Quick-Step, il francese Paul Manier, che pur coinvolto nella caduta e comunque riuscito a non finire a terra, riparte e firma una rimonta strepitosa, confermando che i due successi conquistati sinora non sono stati un caso. Nel capoluogo campano, che per la 47esima volta nella sua storia in 109 edizioni ha colto la corsa rosa, arriva dunque il primo successo italiano in questo giro, con il grande deluso di giornata ancora una volta il friulano Jonathan Milan, coinvolto nella caduta innescata dagli uomini della Unibet Rose Rockets. Nella classifica generale portoghese, Afonso Eulalio della Bahrain Victorious rimane in maglia rosa con 2 minuti e 51 secondi sullo spagnolo della UAE Emirates Igor Arieta e 3.34 su Christian Scaroni della XDS Astana Team, che lo scorso anno era stato l'unico italiano a vincere una tappa. Domani annunciato un altro scossone alla classifica generale, visto che l'arrivo è sul Blockhouse, una delle salite simbolo del Giro d'Italia. Con un'altra prestazione che non ha lasciato scampo al suo avversario, Yannick Sinner si è qualificato alla semifinale dell'Internazionale d'Italia di Roma, battendo il record di Novak Djokovic per numero di vittorie consecutive nei Masters 1000, 32, sconfiggendo in 1 ora e 31 minuti Andrei Rublev, numero 14 del seeding, per 6-2 e 6-4. E stasera conoscerà il nome dell'avversario da affrontare domani nella sfida che si sta giocando mentre siamo in onda tra il russo Daniil Medvedev e la sorpresa spagnola Martin Landaluce. Ricordiamo che se Sinner, che ha sul suo conto 5 Masters 1000 consecutivi, domenica dovesse fare suo anche questo davanti al presidente della Repubblica Italiana Mattarella, conquisterebbe l'ultimo torneo di questo livello che ancora mancava nella sua già straordinaria bacheca, regalando al contempo una vittoria azzurra al Foro Italico mezzo secolo dopo l'ultimo successo firmato da Adriano Panatta, designato a premiare il vincitore del 2026, che potrebbe arrivare al termine di una finale tutta italiana, visto che nell'altra semifinale della parte bassa del tabellone a sfidare il norvegese Casper Ruud, uscito vincitore ieri dalla sfida fermata per oltre 2 ore dalla pioggia con russo Karel Khachanov 6-2 al terzo set, ci sarà l'italiano Luciano Darderi. che si è trovato perfettamente a suo agio nella bolgia del campo centrale Nicola Pietrangeli, conquistando il primo accesso in una semifinale di un Masters 1000, ribaltando il pronostico della vigilia per il terzo incontro consecutivo e, come avvenuto in precedenza con lo statunitense Tommy Paul e il tedesco Alexander Zverev, il 24enne nativo di Villa Gesell in Argentina ha superato in 3 set il 19enne nuovo astro nascente del tennis iberico Rafael Jodar, chiudendo la pratica alle 2 di notte inoltrate al termine di un'autentica battaglia di 2 ore e 57 minuti con tanto di interruzione per i festeggiamenti per la vittoria dell'Inter in Coppa Italia nel vicino stadio olimpico, con il fumo dello spettacolo pirotecnico organizzato al momento in cui i nerazzurri hanno sollevato il trofeo al cielo, che ha causato problemi al sistema di arbitraggio elettronico. L'arbitro è così stato costretto ad interrompere il match per una decina di minuti, quando il risultato era di 6 a 5 in favore del giovane spagnolo. La sfida, che era già iniziata con oltre 2 ore e mezza di ritardo a causa della pioggia, si è poi chiusa sul 7-6, 5-7, 6-0 con Darderi, che è diventato l'ottavo azzurro nell'era Open del tennis a superare i quarti di finale del principale torneo italiano, con Jannik Sinner e Adriano Panatta gli unici a esserci riusciti in 2 occasioni. Per quanto riguarda il torneo femminile, per il secondo anno di fila la statunitense Coco Gauff giocherà in finale, la numero 4 al mondo, che un anno fa era stata sconfitta dall'italiana Jasmine Paolini. Nel secondo match di giornata ha eliminato la 36enne romena Sorana Cirstea, che dopo essere stata capace di eliminare ai sedicesimi di finale la numero 1 al mondo Arina Sabalenka, ha di fatto gettato le ortiche la partita nel primo set, quando avanti per 4-2 ha perso 4 game di seguito in 41 minuti di gioco, mentre nel secondo set, durato 4 minuti in meno, ha conquistato 3 game. In un'area di 18 minuti, 6-4-6-3 per la Gauff, che nella tarda serata di stasera, nell'ultimo incontro di giornata, conoscerà l'avversario da affrontare sabato con l'ucraina Elina Svitolina, numero 10 del tabellone, reduce dal successo sulla numero 2, la kazaka Yelena Rybakina, per 2-6, 6-4, 6-4, al termine di una sfida durata 2 ore e 25 minuti, che ora cercherà di fare lo sgambetto a un'altra ex numero 1, la polacca Iga Świątek, oggi numero 3, che si era qualificata concedendo nei quarti solo 3 grand alla statunitense Jessica Pegula. Per il calcio, la prima volta dell'Alumini Kidricevo, la 10ª dell'Inter, la 18ª della Dinamo Zagabria. Tutto come da copione dunque nelle finali delle coppe nazionali. Partiamo dalle doppiette campionato Coppa, messe a segno dall'Inter e dalla Dinamo. I nerazzurri di Milano, per mettere a segno il terzo doppletto della storia, 16 anni dall'ultimo, superano l'Olimpico di Roma per 2-0 la Lazio, chiudendo il conto già nel primo tempo quando arrivano ambedue le reti. Al 14esimo, dopo calcio d'angolo, Marušić mette fuori causa il proprio portiere dopo il colpo di testa di Thuram. Chiude il conto, dopo un macroscopico errore difensivo, Lautaro Martinez al 35esimo. A Osijek stesso punteggio per la Dinamo, che non dà scampo a Rijeka con l'eroe della serata davanti a 11.000 spettatori, Luka Stojković, autore della doppietta al 50esimo e 57esimo, che regala agli zagabresi il 14esimo doplete e di fatto segna l'esonero a fine stagione dell'allenatore spagnolo Victor Sanchez, che verrà sostituito dallo sloveno Matjaž Kek, che tornerebbe sulla panchina del Rijeka dopo quasi 8 anni. Prima assoluta in Slovenia invece per l'Alumini, che un anno fa di questi tempi festeggiava il ritorno in prima lega, mentre ieri a Celje la squadra di Kidričevo ha alzato al cielo la coppa dopo il successo per 1-0 sul Brinje Grosuplje, diventando la 12ª squadra ad iscriversi nell'Albo d'Oro in 35 edizioni. Successo che vale anche il biglietto per l'Europa League, dove, non essendo testa di serie, nel primo turno nel sorteggio del 16 giugno a Nyon potrebbe, tra i possibili 8 avversari, affrontare l'Hajduk Spalato. Il match winner della serata, il gambiano Bamba Suso, che al 78esimo con un diagonale dal limite non ha dato scampo al 19enne portiere Jaka Zrnec, che era risultato tra i più meritevoli nei successi con Maribor Olimpia e Radomlje del Brinje Grosuplje, che come in passato era caduto allo stesso Alumini nel 2002, al Nafta nel 2020 e al Gorizia nel 2024, come squadra di seconda lega non è riuscito a conquistare il trofeo, anche perché la fortuna non è stata dalla sua. vedi la traversa al 51esimo sul colpo di testa di Nikola Jovicevic e l'espulsione per fallo da ultimo uomo al 70esimo di Samo Matias. Nella finale della Coppa femminile giocata sempre a Zeglie, dove erano presenti sugli spalti 4.000 spettatori, il Mura nona, superando per 2-0 il Radomlje, ha festeggiato la conquista del 12° titolo. Eurolega di basket, missione compiuta per il Valencia che scrive una pagina incredibile della sua storia e strappa per la prima volta il pass per la Final Four, vincendo in gara 5 per 81-64 la serie playoff contro il Panathinaikos, che dopo aver vinto le prime due partite in Spagna si sentiva già promosso. Invece la squadra di Pedro Martinez, eletto miglior allenatore della stagione, ha inferto alla formazione greca 3 sconfitte di seguito, difficili da digerire considerando che quest'anno l'atto conclusivo in programma il 22 e 24 maggio nell'impianto OAC da 19.000 posti, che dal 1995 è anche la casa del Panathinaikos, che ieri non ha avuto alcuna possibilità con Hayes Davis 15 punti, Osman 10, in meno peggio in una serata da horror per Kendrick Nunn, 9 punti, 4 su 13 dal campo, 6 palle perse e TJ Short bocciato dopo solo 6 minuti. Alla Roig Arena il Valencia avanti di 12 punti nel primo tempo con 23 punti concessi agli avversari, che dopo essere rientrati con un terzo periodo da 27 punti fino al meno 6, poi riescono a fare la differenza con Brancao Badiou, MVP con 20 punti, seguito dai 12 di un super Montero, 5 rimbalzi, 3 assist e 9 falli subiti, immarcabili. Il programma delle semifinali del 22 maggio vedrà alle 17 i turchi del Fenerbahçe, campione uscente, affrontare l'Olympiacos. Alle 20 il derby spagnolo Valencia-Real Madrid. Nel segno dei supplementari, la notte NBA ed NHL. Nel basket, James Harden si prende la scena nel momento più pesante della stagione e firma 30 punti in gara 5 che ribalta il vantaggio nelle semifinali di Conference ad Est. I suoi Cleveland Cavaliers alla fine la spuntano contro i Detroit Pistons per 117-113 tra l'incredulità dei 20.000 presenti alla Little Caesars Arena, che a poco più di 2 minuti dalla sirena dei tempi regolamentari già pregustavano la vittoria visti i 9 punti di margine. Donovan Mitchell aggiunge 21 punti e diventa il motore della rimonta, mentre Cleveland risale da un massimo svantaggio di 15 lunghezze nel primo tempo ad un meno 9 nel finale di quarto periodo, trasformando una gara quasi compromessa in un 3-2 che profuma di un'occasione da non sprecare, visto che ora si torna a casa alla Rocket Arena sabato all'1 del mattino di casa nostra. Per l'incredibile successo di Cleveland, contributo pesante anche per Max Strus, che trova 6 triple, chiude a quota 20, mentre Mobley si ferma a 19, Jarrett Allen chiude con una doppia-doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, dando sostanza alla sua squadra capace di reggere allo strapotere di Cade Cunningham da 39 punti e 9 assist, ultimo ad arrendersi tra i Pistons, che hanno avuto un buon apporto anche da Dennis Jenkins, titolare al posto dell'infortunato Duncan Robinson e autore di 19 punti, ma chiaramente sulla sconfitta è stata determinante la serata storta al tiro di Tobias Harris e l'impatto limitato di Jalen Duren in una gara che interrompe una striscia di 4 successi interni consecutivi. Ora i Cavaliers sono ad un passo dal garantirsi la sfida con i New York Knicks, ma i Detroit Pistons non sono dello stesso avviso. Per quanto riguarda l'NHL, alla vigilia del via della 90esima edizione dei mondiali di hockey ghiaccio in programma da domani al 31 maggio a Zurigo e Friburgo in Svizzera, qualche nazionale potrà convocare anche qualche giocatore dei Minnesota Wild, dopo che questi hanno perso la semifinale della Western Conference con i Colorado Avalanche per 4-1. Gara 5 si è rivelato un autentico suicidio sportivo per la squadra di Minneapolis, che alla Ball Arena di Denver, dopo nemmeno 16 minuti di gioco, si era portata in avanti per 3-0 e nulla faceva presagire a ribaltone, visto che la squadra di casa aveva trovato una sola rete nel secondo periodo con Parker Kelly, ma negli ultimi 20 minuti prima Jack Drury e quindi Nathan McKinnon, quest'ultimo segno a 1:23 della terza sirena con il portiere richiamato in panchina, hanno pareggiato sul 3-3, a 4 anni di distanza dall'ultima volta, quando nel 2022 Andarono poi a conquistare la Stanley Cup, a regalare al Colorado Avalanche la finale di Conference. È stata la rete dopo 3 minuti e 52 secondi del canadese Brett Kulak, il 32enne difensore che in tutta la stagione aveva segnato una sola rete lo scorso 19 gennaio a Seattle. Gli Avalanche attendono ora la vincente della serie tra i Vegas Golden Knights e gli Anaheim Ducks con i primi avanti per 3-2.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
1: Benvenuti, benvenute all'ascolto di una nuova puntata di Punta a Capo, il viaggio di Radio Capodistria nella cultura, nei libri, nella letteratura. Questa settimana con Luigi Tassoni, eccezionalmente in veste di ospite, dunque al di fuori del consueto spazio di leggio, con il nuovo libro del nostro critico, che è una bella raccolta di scritti dedicati al poeta Lorenzo Calogero, di cui è studioso di lungo corso. E fra i maggiori, ben trovato professore, eccoci.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora è doppio il piacere di averla stavolta con noi, perché abbiamo il privilegio di tenere a battesimo il suo Gli infiniti di Lorenzo Calogero. Questo è il titolo del volume, è uscito per Lyrics. Battiamo sul tempo il Salone di Torino, dove il libro viene presentato in questi giorni, ed è il suo un libro che ci riporta a un poeta che un po' insieme a lei nel tempo abbiamo imparato a conoscere. Ma per chi non avesse sentito parlare, e dobbiamo proprio ricordare chi è stato Lorenzo Calogero, come lei, calabrese, poeta a lungo sottovalutato, e quale posto occupa nel ricchissimo Novecento poetico italiano.
2: Allora, devo dire subito che io leggevo Calogero sin da quando ero ragazzo, però per me sin dal primo momento la figura e l'opera di Calogero facevano parte di un movimento molto più generale, non localizzato in senso geografico, quindi facevano parte appieno del nuovo corso della poesia italiana che allora, quando io ero ragazzo, stiamo parlando di anni preistorici, praticamente si potevano annusare nell'aria, correvamo a comprare i libri di Caproni perché nelle librerie di provincia non c'erano, o di Gatto o di Bigongiari o di Luzzi. Calogero appartiene a quella generazione lì e contribuisce, come tutti questi grandi poeti, a creare l'ossatura reale, l'ossatura portante della poesia italiana, e quindi fa bene l'editore Lyrics a insistere con questa sua bellissima collana sull'opera di Calogero e su tutto ciò che gira intorno a lui, perché è un poeta che noi dobbiamo restituire alla conoscenza di un pubblico moderno, europeo, senza frontiere possibilmente.
1: L'intento, il suo intento, che emerge chiaramente dagli scritti raccolti in questo libro, che sono accompagnati anche da parecchie riproduzioni di pagine e manoscritti, era quello di andare oltre il personaggio. Un personaggio in vita poco fortunato, con la solitudine dolorosa, anche dei tentativi di suicidio, la nevrosi, e questo è dunque un aspetto sul quale

0: si sono soffermati in tanti, ma era più importante concentrarsi invece sull'opera. E allora come avvicinarsi alla poesia di Calogero da lettori, diciamo così, inesperti?
1: Nella maniera più semplice, come si deve fare sempre quando si legge la poesia, specie la poesia contemporanea, cioè cercando di seguire le indicazioni, anche a volte allusive, analogiche diremmo noi, e qualche volta apparentemente indirette, ma molto forti, che i poeti ci sanno dare. Personalmente io sono meno convinto dai poeti che ci raccontano le favolette, dei recuperi, degli abbandoni, delle nostalgie passate, delle memorie così infantili, e invece sono attratto molto dai poeti che cambiano le cose e che rivoluzionano il nostro mondo. Calogero è uno di quei poeti. Allora, se il lettore si accosta oggi alla poesia di Calogero, e lo può fare in tanti modi, ormai per fortuna abbiamo a disposizione alcuni libri di Calogero usciti negli anni scorsi, ma anche di recente un'antologia con addirittura versione inglese della poesia di Calogero, tradotta da John Taylor e a cura dello stesso Nino Cannatà, che poi è l'editore di Lyrics, oltre che, lo voglio ricordare con piacere, l'animatore di quella bellissima, di quelle bellissime giornate che si chiamano la festa della poesia Melicucca, sentite che nome straordinario, che è il paesino ai piedi dell'Aspromonte calabrese, dove è nato e ha vissuto per molti anni della sua vita Lorenzo Calogero.
0: La cui opera ha avuto una vicenda editoriale un po' accidentata e molto resta ancora da fare. Lei lo sottolinea più volte questo nel suo libro.
1: Sì, io devo dire la verità che avevo negli anni, ho scritto molti saggi, anche articoli su Calogero, come del resto ho fatto per molti poeti contemporanei italiani.
0: Per molti altri poeti, insomma.
1: Sì. Però a un certo punto lo stesso Nino Cannatà molto affettuosamente mi ha fatto notare che forse valeva la pena di pensare a un libro che raccogliesse questi articoli e questi saggi. Però io ci ho rimesso mano e ho capito che dovevo lavorare d'accetta, non di forbice come diceva il mio maestro, cioè Piero Vigongiari, ma proprio d'accetta, levando molta parte che non ha più per senso, naturalmente cambiati i tempi, cambiano le cose. Quindi ne è venuto fuori questo libro che dovrebbe servire anche come introduzione alla figura e all'opera, devo dire affascinante, di Calogero. Più passa il tempo, più mi rendo conto che risulta una figura attraente, soprattutto per le giovani generazioni. Non a caso c'è un capitoletto nel libro che si intitola Calogero Cult, in senso buono però, perché spesso nella nostra civiltà ciò che diventa cult è un pochino troppo osannato e poco compreso. Invece in questo caso è un poeta al quale vedo davvero tanti giovani lettori, anche non per forza coinvolti dalle cose della poesia o giovani critici o giovani poeti, ma proprio giovani lettori si avvicinano con grandissimo impegno e essendo coinvolti da questa parola che arriva come una sorta di fulmine, no? Nel nostro quotidiano e ci coinvolge nel pensiero vorticoso, ma poi alla fine dolcissimo di Lorenzo Calogero. È proprio il linguaggio di Calogero che è una parte importante del vissuto, ma anche della nostra storia, della nostra contemporaneità. Ci credo proprio in questo, ecco.
0: E Calogero, che confessava in un suo appunto di aver amato eccessivamente la parola, sarà per questo che Eugenio Montale, che di Calogero è stato uno degli estimatori eccellenti, arrivò a dire, scomparso prematuramamente il poeta nel 1961, che se avesse potuto distaccarsi almeno per un attimo dai suoi versi sarebbe ancora vivo?
1: Allora, io capisco benissimo la sua domanda e credo che l'espressione Lorenzo Calogero l'abbia adoperata in una lettera bellissima, peraltro, indirizzata a Vittorio Sereni, altro grandissimo alfiere della sua stessa generazione, la cosiddetta terza generazione del Novecento poetico italiano. E credo che lei mi abbia fatto questa domanda sottolineando appunto anche una specie di reazione a caldo che ebbero alcuni scrittori. Qui emerge un po', e lo dico con grande coscienza della grandezza di Montale, emerge un po' il cinismo di Montale, che naturalmente sa benissimo che un poeta è la propria parola, è immerso nella propria parola, e Calogero lo dice in maniera quasi autocritica questo, ma come diceva Leopardi, il poeta si sveglia la mattina con le parole che, le ultime parole che ha pronunciato, che ha ripensato, e ce le ha sulle labbra. Quindi ha fatto bene invece a dedicare la propria vita alla parola, alla poesia, perché è per questo che Calogero oggi è un nostro contemporaneo.
0: E a questo proposito, e a proposito di citazioni, fra quelle riportate nel suo libro, la più bella, forse non a caso ripresa in quarta di copertina, appartiene ad un poeta di oggi, a Milo De Angelis, e ciò a dire delle risonanze nella poesia contemporanea di Lorenzo Calogero, che lei appunto ci ha appena ricordato.
1: Sì, e non solo. Allora, nella quarta c'è una bellissima riflessione di Milo De Angelis, che fra l'altro era stato coinvolto lo scorso anno nella Festa della Poesia. Appunto, insieme abbiamo proprio creato questo binomio Calogero-De Angelis, ed è una cosa molto bella, un poeta lettore di un altro, un poeta di oggi lettore di un altro poeta che indirettamente può essere stato suo maestro. Poi però nel libro, a un certo punto, in uno dei risvolti, si fa accenno a una frase di Andrea Zanzotto, che è presa da un intervento inedito per ora di Zanzotto su Calogero. È un intervento che fece Andrea Zanzotto alla radio, parlando nel 1986 di un'antologia che io avevo curato in quegli anni dell'opera di Calogero. Dunque è presente nel nuovo corso della poesia italiana, e vorrei dire contemporanea tout court, perché non può lasciare indifferenti i poeti per via di questa sua forte ricerca assolutamente non convenzionale sul verso, sulla parola, sul modo di dire, ma anche per via di questo grande innamoramento che Calogero percepiva, dovendo aggirare diversi ostacoli, perché l'oggetto del suo amore, che è detto proprio in senso lato, in senso più generale, fosse argomento di poesia e fosse percepibile dal punto di vista di questo discorso. Ecco, quindi, ma poi voglio ricordare non solo Zanzotto, non solo De Angelis, ma le pagine bellissime di Giorgio Caproni dedicate a Calogero. Caproni era un lettore, oltre che essere quel poeta che sappiamo, era un lettore straordinario.
0: Di grande fiuto.
1: Sì, davvero, davvero. Oggi figure di questo genere, devo dire, un po' ci mancano.
0: È stato un bellissimo invito il suo alla lettura di Lorenzo Calogero. Io ringrazio Luigi Tassone, voglio ricordare il suo libro Gli Infiniti di Lorenzo Calogero, pubblicato da Lyrix. Grazie davvero, professore, noi ci risentiamo presto, naturalmente, a Leggio.
1: Sì,
0: grazie.
1: Vi ringrazio io, mi scusi se do una coda alla cosa, solo 30 secondi, perché vorrei darvi appuntamento tutti, perché noi fuori e dentro Leggio siamo coinvolti nella lettura sempre, in agosto, dal 7 all'11 agosto, appunto a Melicucca, dove ci sarà la Festa della Poesia con grandi poeti che vengono anche dagli Stati Uniti. E vuol dire che la poesia è più che mai viva nel nostro tempo. Grazie.
0: Molto bene, la ringrazio dell'invito. Per chi può, per chi non è troppo lontano, senz'altro da tenere presente. Grazie.

0: Ancora sul filo della poesia, ma con più prossimità ai nostri territori, torniamo ora a Kosovel, a Srećko Kosovel, il poeta del Kars, scomparso giusto un secolo fa, nel maggio del 1926, a soli 22 anni, Kosovel che attraversa come una splendida meteora la poesia slovena del Novecento, lasciando una scia luminosa fatta di più di 1000 poesie che ne hanno fatto un classico della parola in versi novecentesca, non solo slovena ma europea. Potente il linguaggio, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, lo ricorderete, una lirica impressionista quando descrive l'amato paesaggio carsico, segnata dall'adesione alle avanguardie, l'espressionismo, il costruttivismo in particolare, nelle poesie in cui dà voce al senso di crisi, alla deformazione del mondo e delle relazioni umane. Tanti nell'anno del centenario gli eventi per ricordarlo, uno dei quali, in occasione della festa del comune, si tiene domani a Bertocchi, nell'entroterra immediato di Capodistria, è Rime dal Carso, un recital in sloveno e in italiano a cura di Verica Janeva, che abbiamo il piacere di salutare in studio con noi perché è nostra ospite.
1: Buongiorno. Grazie per l'invito.
0: La presento subito meglio. Verica Janeva, noi l'abbiamo conosciuta come autrice di un libro che non si dimentica, Le radici del Tiglio, un libro autobiografico in cui ha raccontato la sua storia, che è quella di una cantante lirica, un soprano, perché Verica Janeva è un soprano, nata nella Macedonia del Nord quando c'era ancora la Jugoslavia, cresciuta a Capodistria e da qui si è spostata in Trentino. È una storia la sua di sradicamenti e di radicamenti altri, raccontata in un libro toccante, e la ritroviamo adesso, la nostra autrice, scoprendo anche la sua passione per la poesia, che non le conoscevamo, e per la poesia di Srećko Kosovel in particolare. Intanto le chiedo come ha immaginato lo spettacolo di domani.
1: Lo spettacolo è articolato in cinque temi, o meglio luoghi, amati e meno amati di Srećko Kosovel. Si inizia con il suo amato Carso, poi si procede con le città, Trieste, la città di Trieste, Lubiana, Europa, un tema molto ricorrente nella poesia e nel pensiero di Srećko Kosovel, e poi si termina con Zagorje e la sua prematura morte. Ecco, questi sono i cinque temi, con un filo rosso, un leitmotiv, che sono temi introduttivi scritti da me in prima persona e con intervallati temi con musica e quant'altro, esatto.
0: È interessante la sua scelta di proporre una selezione di testi di Kosovel in italiano, oltre che in sloveno, e più interessante ancora mi sembra il fatto che lei abbia voluto ritradurre Kosovel, malgrado le numerose traduzioni anche recenti e recentissime di cui disponiamo. Com'è tradurre Srećko Kosovel in italiano, che è per lei lingua acquisita da adulta, e cosa l'ha spinta a farlo?
1: Tradurre Kosovel è un qualcosa di arduo, difficile. Per essere a livello di far questo compito, mi sono immersa in pieno per alcuni anni nel suo pensiero, nella sua poesia. Ho cercato di assorbire quanto più possibile della sua nobile parola, delle sue rime, delle sue poesie. Quindi è stato un percorso abbastanza lungo. Poi questa offerta con l'associazione Constructivist di Sejana è stata ideata poi con questa signora presidentessa.
0: Dunque lei si riferisce a una pubblicazione che attendiamo di vedere, è una traduzione in italiano di un libretto, una sorta di invito alla conoscenza di Kosovel, pubblicato in sloveno ma anche in alcune altre lingue in traduzione da questa associazione che opera nel nome di Kosovel.
1: Di Kosovel, esatto. Izbrane pesme in misli Srećka Kosovela, Kosovel, quindi poesia e pensieri scelti di Srećko Kosovel, aperto, punto 02, questo è il titolo, e abbiamo deciso di tradurlo. Certamente esistono già precedenti traduzioni da varie persone. Io ho fatto un paragone con la traduzione, quindi è come un direttore d'orchestra, ecco, visto che sono una musicista. Karajan avrebbe fatto ballo in maschera in un determinato modo, in modo soggettivo, nella dinamica, nei tempi.
0: Esatto, il traduttore è un interprete.
1: Esattamente.
0: E laddove il testo originale è uno solo, le traduzioni possono essere anche molteplici, più d'una e diverse.
1: Esattamente.
0: Molteplici. Oltretutto, lei ricordava un grande direttore d'orchestra, credo che l'abbia aiutata sicuramente il suo orecchio di soprano, no? Nel ricreare in italiano quel carattere peculiare di Kosovel, che è appunto l'estrema musicalità del suo verso.
1: Sì, la musicalità nella traduzione è importantissima, e non solo, cioè proprio nella scelta di una parola un po' più lunga, per esempio nella sillabazione stessa, ma anche nella rima. Cioè, ho cercato, onde possibile ovviamente, ricreare la rima, ma anche un determinato ritmo, e questo in quanto musicista mi ha aiutato moltissimo, ecco. Sicuramente poi ho scelto, mi sono ritrovata davanti a un bivio, cioè fare una bella traduzione e meno fedele al testo originale, quello di Kosovel, o fare un qualcosa di leggermente più brutto, se mi passate questo termine, ma più fedele alla parola del...
0: E quale strada ha scelto?
1: Ho scelto la fedeltà verso l'originale, e certo, magari... Sicuramente attendo anche qualche critica, questo è naturale, però ecco, abbiamo scelto anche moltissimi pensieri, cioè il libro non è solo poesia, abbiamo inserito molti testi, anche estratti delle lettere di Srećko Kosovel ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi professori, ecco, quindi
0: avremo,
1: non è solo...
0: Avremo modo di riparlarne, Verica.
1: Sì.
0: Volevo chiederle, in una battuta, in cosa consiste per lei il fascino della poesia di Kosovel, che è un poeta molto amato in Slovenia, ma che resta in buona parte ancora da scoprire per il pubblico italiano?
1: La poesia di Kosovel è varia ed è molto ricca nella forma, ma anche nei contenuti, quindi difficile dire qual è il tema centrale, o meglio, direi che ce ne sono molteplici, a partire dalla sua prima fase creativa fino al costruttivismo. I temi sono più svariati, dal motivo sociale fino alla morte.
0: Lei cosa ama di Kosovel? Era questa la mia domanda.
1: Ah, io cosa amo di Kosovel? Io di Kosovel amo il fatto che è molto attuale, molto vicino, quasi in modo sorprendente alla realtà odierna, non solo nella previsione di questo mondo moderno caotico, ma anche alle prese con le crisi che viviamo, nella mancanza di questi autentici legami, contatti umani e così via. Ecco, la situazione nel quale ci troviamo a livello non solo europeo ha dei messaggi universali profondissimi, veramente tocca le corde. È sorprendente, direi, in una parola, così se posso riassumere.
0: E questo è il motivo per il quale, dopo Capo d'Istria, lei si è presa l'impegno di riproporre la figura, il verso di Kosovel, nella sua Trento.
1: Esattamente, noi il 29 settembre a Trento, in collaborazione con l'Associazione Culturale Antonio Rosmini, faremo una conferenza a tema Srećko Kosovel, proprio per farlo conoscere fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia e della stessa Slovenia. Ecco, è stato sì tradotto in italiano, in varie lingue, in tedesco, francese, in varie lingue, però manca, secondo me, a mio avviso, una promozione più intensa,
0: manca,
1: forse.
0: Manca principalmente un'edizione italiana pubblicata da un editore
1: un po' più
0: nazionale.
1: Esattamente.
0: Da un editore importante.
1: Sì, sono d'accordissimo con lei.
0: Tutti da scoprire, lo ricordiamo così molto rapidamente per il pubblico non solo trentino, sono anche gli autori macedoni, i poeti macedoni che lei sta traducendo in italiano, e voglio ricordarlo perché so che la poesia macedone, insomma, le sta molto a cuore.
1: Sì, la lingua macedone in generale mi sta a cuore, l'ho imparata da piccolissima. È molto poco conosciuta, ecco, e quindi bisogna impegnarsi in questo senso, tradurre non solo la poesia, quello che io ho fatto negli ultimi 3 anni, ma anche letteratura, ecco, e quindi Miladinovi, Quaccio Razin e molti altri. Mi sto impegnando in questo senso intensamente e spero di poi far conoscere anche questi lavori a breve.
0: Molto bene, in conclusione, tornando a Kosovel, sarebbe un peccato imperdonabile non chiedere di farci sentire la voce di Kosovel attraverso una breve lettura, magari provando, se d'accordo, ad accostare al testo in italiano un frammento, almeno un frammento nell'originale sloveno.
1: Sì, vi leggerò allora la poesia Agosto, è la prima strofa in lingua slovena e le altre 2 strofe tradotte da me in italiano. August, ljubim ta tihe Augusto daš, ki ohladi gozdove, polja, to sivo nebo, ta hladni veter, ki prihaja v tišino srca. Tacito giunge al rilassato cuore, che silente è aperto alla tristezza, nella mestizia è felice ora, non è più abbattuto, afflitto. Ora tutto è compiuto, grigie, tristi nuvole odorano in mezzo alla pioggia, in mezzo al campo grondanti stormiscono i pioppi scuri.
0: Grazie, molte grazie anche per questa bella lettura dei versi di Srećko Kosovel a Verica Janeva.
1: Grazie a lei.
0: È stato un piacere. Noi l'aspettiamo per riparlare del libro che lei ha tradotto per l'associazione Constructivista di Sesana e anche per la sua traduzione della poesia Macedone, che ci incuriosisce molto e che saremo lieti di scoprire insieme a lei. Speriamo di rivederci presto. Grazie.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Anche noi così ci salutiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia appunto a capo, Ornella Rossetto e Drago Cervatin che ha curato la realizzazione tecnica della nostra puntata, vi danno appuntamento a giovedì prossimo, a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: guerra in Iran getta un'ombra sul nostro futuro e sull'immediato presente, perché le compagnie aeree stanno già pianificando la riduzione dei voli o l'aumento del prezzo dei biglietti. Le nostre isole trattengono il respiro, sperando che le previsioni più fosche non si avverino. Senza la pace, ogni futuro è una terribile incognita. Sardegna, Sicilia e Corsica, un saluto da Mediterradio, la voce delle isole. E grazie alla COPEAM ogni settimana ci raggiunge una radio partner. E così oggi, insieme a Rai Sicilia, Rai Sardegna e Radio Corso, Frequenza Mora, Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia ritrovano a Bucarest l'amica e collega Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
1: Un caro saluto da Bucarest a tutti gli amici che seguono Mediterradio e ai nostri colleghi che vi fanno compagnia in questa trasmissione. Sono Giuliana Sima Angel e vi porto anche oggi novità dalla Romania.
2: E saluto a tutti a Ostia, contento di ritrovarvi per un nuovo episodio di Mediterradio.
3: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio alla nostra amica Giuliana e a tutti i nostri ascoltatori. Il 9 maggio 1978 a Cinisi, Peppino Impastato, a soli 30 anni, veniva ucciso brutalmente dalla mafia. Un monito che la mafia lanciava a chi, come lui, aveva scelto la strada della ribellione. Previsti 3 giorni di iniziativa in sua memoria che si concluderanno domani pomeriggio con un corteo da Terrasini a Cinisi. Ma intanto, Vito, diamo inizio a questa puntata con quali temi?
0: In Sicilia la neuropsichiatra infantile Margherita Rimi ci aiuta a comprendere i problemi dei bambini e delle bambine di oggi, ma anche la loro straordinaria unicità. Da 170 anni le acque di Orezza in Corsica sono conosciute e commercializzate, come ci spiegheranno Jean-Paul Albertini, direttore commerciale dell'impresa Acque d'Orezza, e Armand Occhiolini, giovane impiegato e abitante del paese. A 100 anni dal Nobel per la letteratura arriva nelle sale cinematografiche il film Quasi Grazia, dedicato alla scrittrice sarda Grazia Deledda e firmato dal regista Peter Marcias. Infine oggi Mediterradio getta un ponte verso la Romania andando alla scoperta delle ceramiche di Oerzu inserite nel patrimonio UNESCO. In apertura dunque andiamo a Palermo da Adelaide Costa.
3: E adesso parliamo di infanzia e lo facciamo con Margherita Rimi, poetessa, medico e neuropsichiatra infantile, adesso in pensione. Ha dedicato la sua vita ad indagare il mondo dei bambini, svolgendo un'intensa attività in prima linea per la cura e la tutela dell'infanzia. Ha lavorato in particolare contro le violenze e gli abusi sui minori e a favore dei bambini portatori di handicap. Da sempre ha avuto una predisposizione per la scrittura e le sue poesie dedicate al popolo dei bambini sono state tradotte in romeno dalla poetessa e traduttrice romena Elisa Macadan. Tra i libri di poesie di Margherita Rimi ricordiamo Le voci dei bambini, Restitutio ad interim e Il popolo dei bambini, ripensare la civiltà dell'infanzia. A lei abbiamo chiesto innanzitutto di spiegarci meglio cosa intende per popolo dei bambini.
4: Facendo questo lavoro di neuropsichiatra infantile ho conosciuto il mondo dell'infanzia, che è un mondo veramente straordinario, e come diceva la Montessori sono due mondi diversi tra adulti e bambini. Io attraverso la loro lingua ho praticamente compreso questo mondo che è unico e così particolare, sia nel linguaggio, nel disegno, in tutte le espressioni che hanno i bambini, anche nella motricità, tale da poterlo immaginare come un popolo. Cioè un bambino di terra, di lingua e di religione diversa ha le stesse caratteristiche di sviluppo di un bambino che sta da un'altra parte del mondo. E l'emblema di questo è il gioco. Se noi mettiamo 3-4 bambini assieme di lingua, dicevo, diversa, di nazione diversa, di religione, di status anche sociale diverso, questi bambini si capiranno attraverso il gioco, sapranno giocare assieme.
3: Di cosa ha veramente bisogno un bambino di oggi soprattutto?
4: Un bambino di oggi ha bisogno solo di cura e di attenzione, delle cure non solo fisiche ma anche psichiche e relazionali. Oggi magari noi iperproteggiamo i bambini e li mettiamo in contesti molto strutturati come il gioco, mentre il gioco è molto importante, giocare. Forse come si faceva un po' prima in mezzo alla strada, nel quartiere, riprendere un po', inventarsi i giocattoli da un pezzo di legno, da un pezzo di carta, per dire che la sua immaginazione, la sua creatività può essere più rispettata facendolo giocare anche con dei materiali che non sono molto strutturati, per inventare lui stesso il mondo e quello anche che lo aspetterà, e con i suoi sogni, la sua immaginazione.
5: A proposito di sogni, i bambini di oggi hanno ancora spazio per sognare?
4: I bambini sognano in qualsiasi posto e giocano in qualsiasi posto, tant'è che a Gaza si sono visti dei bambini che si sono costruite delle lettiglie e hanno messo sopra una bambola di pezza per fare il funerale, perché è quello che vedono. Non si può impedire al bambino di giocare. I bambini sognano ovunque, giocano ovunque, quando si gioca si sogna.
0: E a proposito di bambini e di giochi di bambini, preoccupa l'esposizione dei più piccoli agli effetti degli smartphone. Una ricerca condotta in Sardegna ha dato esiti molto preoccupanti. Il progetto Smart Kids ha coinvolto oltre 1000 famiglie sassaresi a cui è stato chiesto di raccontare la loro quotidianità. Ebbene, dai dati emerge che l'85% dei bambini sassaresi tra i 0 e i 6 anni utilizza strumenti digitali, e che oltre un terzo di questi bambini lo fa per più di 60 minuti al giorno. L'uso cresce progressivamente con l'età, ma sono anche inquietanti i dati relativi ai bambini che non hanno neanche compiuto un anno. Il 38% utilizza dispositivi per circa 30 minuti al giorno, il 2% supera addirittura l'ora di utilizzo. Il progetto è nato dalla collaborazione fra la cooperativa San Camillo de Lellis, il comune di Sassari, la ASL 1, il coordinamento pedagogico territoriale Simploche di Sassari.
2: E vito stando assente a se barole di Margherita Rimi, mi viene in mente i zidili che campano l'atrocità di avere in Oriente, in Ucraina e anche in Africa, una situazione con simon capacità di immaginare, penso, e soprattutto che i budenti che guidano severe un bolle non immaginò.
0: La musica dalla Sardegna, il musicista cagliaritano Luca Losengo firma il suo EP d'esordio dal titolo Prove sulla Luna. Il lavoro si articola in tre tracce, Ho visto cose che, 4:30 e il brano che vi proponiamo, Lontano, Luca Losengo.

0: L'acqua è un rezzo nuovo studiato per 170 anni, un anniversario che ricorda il principio della sottotazione a un grado del ministero nel 1856. A principio dell'anno 2000, dopo qualche tempo senza che la fosse stata sfruttata, la famiglia Morà ribiò il luogo storico della sorgente sultana in Antagumona e Rabadio. L'acqua è un rezzo, abbiamo prodotto identitario su regione montagnola, usò conosciute dall'antichità per la sua ricchezza in ferro e la sua virtù. Una storia antichissima e una verità orezzinca, come la ci spiegano Gian Paolo Albertini, direttore commerciale, e Armao Chiolini, giovane orezzinco che lavora a Sorgente.
1: Era conosciuta a Sainenzu, si dice che i romani conoscevano già e che gli piacevano sia il suo gusto che la sua virtù. Dopo ci sono iscritti dicendo che Pasquale Paoli veniva in Orezza tutti gli anni a un vento, giustamente, per profittà di l'acqua orizza. Appena dopo è stato la seconda parte del XIX secolo veramente qualcosa di importante per l'acqua orizza, perché venivano quelli che volevano bere l'acqua perché c'era un ferro, c'erano le virtù veramente medicinali per lottare contro il politismo, per lottare contro l'anemia, e giungevano una settimana o due settimane e hanno contribuito allo sviluppo della regione Orezza e Castaniccia. Per esempio una stazione che è un paese vicino si chiamava il Petit Paris. Veramente è stato un secolo uovo per l'acqua orizza.
0: 170 anni di storia per l'acqua orizza, tu sei un giovane orizza, beh, chi rappresenta per te l'acqua orizza?
2: L'acqua orizza per me è per me un luogo molto circondo. Ed è un santo orizzinco, mi si pare che è una storia ricchissima, è un patrimonio artigianale, tutto sulla duguio di l'agricoltura, che si perde a ora. Ma cosa che è stato trasmesso al più e che in una certa maniera si è rinviato sull'acqua d'Orezza nell'anno 2000 è una testimonianza di 170 anni di storia, da poi 1856, ma anche non so, perché non so, ma ci sono sempre state l'acqua. Che sono sempre sciute di terra e mi si pare a me oggi che si intrabreza qui può essere un cimento che può creare una legge tra l'Orezzin che bon, mi pare che è il caso oggi perché a forza di amarca va che oggi tra l'Orezzin a ciò che pensiamo ognuno pensa all'acqua prima di abbeve, ma noi bon, ben, a non si immagina di marca che crea veramente un cimento ben noi
0: di fatti tutte sorgenti Orezza e qua marca così beh, di ciò che fa e ciò che ha fatto spampilla o rudione al di là delle nostre frontiere.
2: Prima al di là delle nostre frontiere per ragioni medicali, prima i guristi venivano in Orezza per curarsi di malattie, per le anemie di paludismo, la malaria. E questi qui non hanno conosciuto Orezza da un mondo sano. E oggi, bon, conosciamo piuttosto la marca, mica l'acqua d'Orezza, ma piuttosto una marca d'acqua che è presente dappertutto in Francia, e già, si comincia a spanarsi in Europa, e anche in certi luoghi del mondo. E poi non sono stata là, tutta l'anziana intrabresa, trasportata anche in Giappone, in Cina, infatti in Asia.
3: E sì, in effetti anch'io ho sempre conosciuto la marca, ma non ho mai visitato il paese di Orezza. Prometto che la prossima volta che verrò in Corsica lo farò. Ma dove si trova esattamente, Matteo?
0: E Orezza Vito di un nemico un paese di un insieme di paesi che si trova veramente al centro di Corsica, in una regione che si chiama Castaniccia, ma ciò la sape di noi che Orezza l'intrapresa cambia di funzionamento quest'anno, diventa una società cooperativa di interesse collettivo di un simbolo veramente riuscita d'impresa rurale, difficile quantunque a far campare, una struttura simile in montagna perché di un luogo assai montagnolo, lontano e città. E pur soprattutto identitario è stato conosciuto, tu conosci ma l'altro in noi al di là di frontiere corsiche lo conoscono anche in Asia e speriamo che la gambi torna a 170 anni sa merca.
3: E c'è anche una musica che oggi ci vuoi proporre sempre intorno al tema dell'acqua di Orezza.
0: L'Orezza è un regione montagnolo come da Giueta e Castaniccia, coperta a castagni, luogo storico di rivolte contro Genoa e i francesi, un'antica bieve arrembata nell'Antaesere di San Pedrone a montagna principale, in due rivomba sempre a Ua, Uer su Antigonio, di Abadiela, sole montagne Orezza.

0: Stada Santa Medi di Radio, non te frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di RCFM in Corsica e in Romania, non ta Radio Romania Internazionale.
1: Da questo fine settimana è nelle sale cinematografiche dei maggiori centri della Sardegna Quasi Grazia, il film del regista Peter Marcias che racconta la vita della scrittrice nuorese Grazia Deledda che 100 anni fa vinse il premio Nobel per la letteratura. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Foïs, incentrato su 3 momenti precisi della vita della scrittrice: il suo incontro con la madre dopo il trasferimento a Roma, l'attesa prima della cerimonia del Nobel a Stoccolma e il drammatico momento in cui le fu diagnosticato un cancro incurabile. 3 momenti interpretati da 3 diverse attrici che scavano nell'umanità della scrittrice, il regista Peter Marcias.
2: In realtà era proprio quello che stavo cercando, perché sono stati fatti in questi anni tantissimi lavori su Grazia Deledda. Io quello che volevo raccontare intanto era una Grazia Deledda più adulta, una Grazia Deledda che si muoveva nella città che aveva scelto, che era Roma. Volevo raccontare più il lato umano. La mia bussola è stata il libro di Marcello Foïs, Quasi Grazia. Lui in 3 momenti che descrive racconta una vita intera, una vita molto molto bella. Secondo me è stata una donna anche molto fortunata, che è partita dalla Sardegna, arrivata a Roma, ha vinto il Nobel, insomma ha avuto un amore così grande che l'ha sostenuta.
1: La storia di una scrittrice interpretata però da 3 attrici diverse. Come si sono rapportate con il personaggio?
2: Ma guarda, scegliere teatrici che sono Laura Morante, Irene Maiorino e Ivana Monti è stata anche un po' una dichiarazione politica e poetica. Perché prendo le parole che ha detto Marcello, ormai Grazia Deledda non appartiene più alla Sardegna ma è un patrimonio dell'umanità, dunque ognuna di loro ha dato corpo a un'età diversa, ecco. Diciamo che hanno spogliato il personaggio dal mito per restituirci la persona, dunque queste teatrici hanno lavorato in questo senso. Il film è stato preso di Torino, è stato in giro, sta girando anche il mondo, eccetera, perché comunque quest'anno sono i 100 anni del Nobel. Il film esce nelle sale sarde, anticipato rispetto al nazionale, il 7. Io sono molto felice perché comunque ci tenevo molto a raccontare un personaggio sardo. Io arrivavo da 3 donne emiliane e sentivo proprio il bisogno di raccontare una donna così importante della mia terra. Dunque la mia felicità è che ho studiato, ho cercato di raccontare questa donna nel migliore dei modi. Ora giustamente la palla passa al pubblico che la dovrà vedere e spero siano in tanti.
1: E quindi da questo fine settimana in Sardegna il film di Peter Marcias Quasi Grazia e l'appuntamento invece nelle sale del resto d'Italia, della penisola, del 14 maggio. E poi speriamo che il film sia accolto anche in Corsica, dove come sappiamo il cinema italiano è molto amato e seguito.
0: Omero e Dante hanno più fatto per Esobadri che tutti i guerrieri italiani e greghi, dice a Saverio Bauli in un giornale a Gispra di 1914. Una parola che dimostra l'importanza e la letteratura in la costruzione nazionale identitaria. In questa opera e a sua ricompensa un Nobel di letteratura di 1986, Grazia Deledda ha fatto assai per la Sardegna e anche per Eone, a un'epoca in cui l'erano tanto messo in risalto. Importante dunque di ricordarsi di Saudrige e di tramandare su memoria.
3: E adesso spazio alla musica dalla Sicilia con il brano Il Nulla Adiacente, nuovo singolo degli Zurara, estratto dal loro disco Post Luce. Un brano che è un viaggio dentro ciò che resta ai margini della coscienza, tra immagini che affiorano e si dissolvono e paesaggi che si confondono, come raccontano gli stessi Zurara, mentre il tempo sembra perdere consistenza.

0: Ogni settimana Mediterradio accoglie una radio amica e allora oggi andiamo a Bucarest da Iuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale.
1: Nella Romania centro-occidentale, nota anche come l'Oltenia del Nord, lungo la storia si è sviluppata una civiltà rurale del tutto particolare in cui spicca il mestiere del vasaio, tramandato fino ai nostri giorni. Il più noto centro di ceramiche artigianali è quello di Horezu, con i villaggi circostanti. È l'unica località romena che vanta due brand UNESCO, la ceramica e il monastero di Horezi. I piatti, le scodelle, le tazze, le brocche o le giare, su cui è sempre raffigurato il gallo di Horezu, il simbolo tipico, si ritrovano oggi nei ristoranti tradizionali romeni, nelle case dei collezionisti, ma anche nelle cucine della gente comune. Il gallo ha la sua storia. Nei primi anni 70, Victor Vicșoreanu fu il primo artigiano di Horezu a dipingerlo sui piatti. Era stato svegliato in una mattinata presto dal canto del gallo che dava fastidio e allora ha deciso di sistemarlo per bene su un piatto per tenerlo sempre sotto gli occhi. Così è nato il gallo di Horezu, ma ci sono anche altri simboli raffigurati sui vasi: l'albero della vita, il sole, la stella o la spirale della vita, oltre a motivi tradizionali come la spiga di grano, la coda di pavone, il fiore o il trifoglio. Gli oggetti sono tra i più variati, dai più piccoli ai più grandi. I vasai appartengono a un gruppo di famiglie che vivono nel paesino di Olarie, una sorta di sobborgo di Horezu. Tutte le risorse si trovano qui, l'argilla e i colori offerti sempre dalla terra. Ovviamente ogni artigiano ha il proprio stile, esiste anche uno stile tipico al regno del principe della Valacchia, Constantin Brâncoveanu, che viene tramandato da una generazione all'altra. Il principe, canonizzato santo martire dalla Chiesa ortodossa romena nel 1992, visse tra la seconda metà del 600 e l'inizio del 700. Durante il suo regno fece costruire chiese e monasteri, tra cui quello di Horezi, inserito nel patrimonio dell'UNESCO nel 1993. Le ceramiche hanno trasformato la località in una destinazione turistica. La nostra collega Anna Maria Kononovic ha intervistato Ion Paloș, proprietario di un agriturismo e di una bottega di ceramica.
2: Horezu e capitala ceramicii din România.
1: Horezu è la capitale della ceramica in Romania. Tutti hanno sentito parlare del gallo di Horezu, che è l'emblema della ceramica ed è patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2014. La principale attrattiva della zona è un atelier di ceramica dove i turisti possono provare a modellare, a fare loro stessi degli oggetti. In particolare per gruppi organizzati faccio delle dimostrazioni, possono venire con i bambini e io li aiuto a plasmare il proprio vaso. Sono molto entusiasti perché tornano a casa con i vasi personalizzati. Nella zona si possono visitare tanti monasteri, ma anche gli edifici storici fortificati di Moldarești, risalenti al XVIII secolo e rappresentativi per la regione dell'Oltenia. Un'altra importante attrattiva turistica è il Museo delle Pietre Viventi. Una visita qui è un'esperienza speciale per tutte le età e l'ingresso è gratuito. Desiderosi di accogliere i turisti, gli abitanti del posto hanno aperto tanti agriturismi dove i visitatori possono pernottare, assaggiare piatti tradizionali e partecipare a lezioni di ceramica.
3: Un vero testimone di cultura e di storia rumena, ceramica già imparassai al di là di Lerte, in Antalusi e Grenze o anche a Manera e Gampai Boboli Landani. In Corsica, in un museo a Liria, si testimonizzò di numerosi, due risorgeno, so due oasi per bei e chiamati Riton, due oasi greghi, in cui una faccia in mulu e l'astro i gane, due bezzi erte rappresentati in cui una viura di Avida e Dandu, un banchetto di Dionisos, da scopre a un museo d'archeologia Jerome Carcopino a Liria. E ora parliamo appena in musica, Iuliana, chi ci buboni oggi?
1: E per l'appuntamento musicale, un brano del folklore romeno chiamato Doina, canto lirico inserito a sua volta nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi ascoltate un canto della regione dell'Oltenia, la Doina del fiume Olt, con l'orchestra di musica folcloristica di Radio Romania.

0: Per oggi è tutto da Radio Romania, grazie per il gentile ascolto, un caro saluto e alla prossima.
1: A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo, Salvatore Vargiu.
2: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zucchero, vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su RaiPlay Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento come di consueto è alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
3: E di allora i gompi alla nostra emissione mediterranea da Ostia vi ringrazio e vi aspetto già per un altro episodio di Mediterradio.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Parapapà, Giuseppe Signorelli al microfono. E con la settimana scorsa abbiamo iniziato un po' la novità di quest'anno di Parapapà, che oltre a presentarvi degli album appena usciti

Andiamo a scavare un po' nel passato anche per rintracciare quei dischi epocali dove magari si è cominciato così per le prime volte, ecco, a contaminare un po' i suoni con sonorità etniche. La volta scorsa ci siamo concentrati più su un album, Graceland di Paul Simon, e adesso invece andiamo da un grande, è stato forse uno fra i primi che hanno cominciato così ad attingere ai serbatoi così di ovviamente serbatoi musicali di tutto il mondo. E mi riferisco a Peter Gabriel, che poi a un certo punto ha fondato anche una propria etichetta, la Real World, per la quale, oltre a incidere i suoi dischi, si è occupato proprio di promuovere anche dischi di artisti che provenivano da tutte le parti del mondo. E allora in questa puntata andiamo così a scoprire un brano per disco, ecco, specialmente concentrandoci sui dischi degli anni 80. Allora abbiamo incominciato con il disco che proprio uscì nel 1980, che portava il suo nome. Era il terzo album di Peter Gabriel. Per distinguerlo dai precedenti due e dal successivo, tutti intitolati allo stesso modo, l'album viene anche chiamato comunemente Peter Gabriel III, insomma tre. O soprattutto nei paesi di lingua inglese anche melt, cioè sciogliersi, con riferimento alla copertina che era opera di Storm Torgerson, in cui è proposto proprio il volto di Gabriel elaborato in modo da apparire in parte liquefatto. Nel 2020 il mensile statunitense Rolling Stone ha inserito questo disco nella sua classifica degli 80 album appunto del 1980 migliori, posizionandolo al 68esimo posto. E quindi fu il primo album solista però di Peter Gabriel, il terzo a uscire, ma il primo a riscuotere un grande successo internazionale, e contribuì in modo significativo all'affermazione di Gabriel come solista, consacrandolo come uno dei musicisti più ambiziosi, innovativi, nonché politici anche del rock. E il successo fu legato in particolare ai due singoli Games Without Frontiers, i cui testi sono ispirati dai giochi senza frontiere televisivi, e appunto questo Biko con cui abbiamo incominciato, scritto in memoria dell'attivista politico sudafricano Stephen Biko, che poi appunto in seguito il brano è diventato un vero e proprio inno contro l'apartheid. Biko fu arrestato dalla polizia sudafricana nell'agosto del 1977 e, dopo essere stato tenuto in custodia per giorni, fu interrogato nella prigione di Welmer Street a Port Elizabeth. Uscito dall'interrogatorio con serie ferite alla testa, Biko fu trasferito poi in una prigione di Pretoria, dove morì però poco dopo, praticamente il 12 settembre di quello stesso anno del 77. E la versione del brano comincia e finisce con le registrazioni di due canzoni sudafricane, e noi abbiamo sentito solo la prima, Ngomia Sibuyayo, l'altra Senzeni Na, che erano due canzoni cantate al funerale di Biko. L'abbiamo lasciata, diciamo così, per un'altra occasione, perché il brano era particolarmente lungo. Allora vogliamo proporvi più brani che contenevano al loro interno appunto queste fusioni, insomma, musicali etniche. Andiamo quindi al quarto disco, appunto Peter Gabriel IV, o Security, qui siamo sempre su questi nomignoli che vennero poi attribuiti ai vari dischi. C'è da dire che, è da ricordare insomma, che Peter Gabriel non riconosce però questi titoli, preferendo riferirsi ai suoi primi quattro album semplicemente appunto con primo, secondo, terzo e quarto. E le canzoni di quest'album affrontano una grande varietà di temi. Noi ascolteremo, abbiamo scelto quello dove sono più presenti i toni etnici, appunto si tratta di The Rhythm of the Heat, che praticamente Gabriel scrisse questa canzone traendo spunto dalla visita dello psicologo Carl Jung in Africa. Jung si unì a un gruppo di suonatori di tamburo e danzatori e fu sopraffatto addirittura dalla paura. Gabriel lo apprese dal libro di Jung Simboli e interpretazione dei sogni. Jung stava studiando l'inconscio collettivo e temeva addirittura che sarebbe impazzito mentre i suonatori di tamburo e i danzatori si lasciavano dominare da questa musica frenetica, insomma. Gabriel ha cercato di catturare quindi questa sensazione con le percussioni dei tamburi tribali, che nell'occasione sono suonati dal Ecom Dance Company, che era appunto una pionieristica compagnia di danza e di tamburi afro-caraibici con sede a Bristol, specializzata proprio in ritmi e danze tradizionali ghanesi. A questo punto direi di ascoltarcela, questa è The Rhythm of the Heat, Peter Gabriel.

con il quinto album termina questa abitudine di Gabriel di intitolare i dischi col suo nome e solo appunto primo, secondo, terzo e quarto. Questo non si intitolava infatti quinto, però c'è da dire anche che Gabriel non si sprecava tanto coi titoli, questo si intitolava semplicemente So. E vabbè, prendiamolo così com'è, anche perché la musica che qui è contenuta è una musica fantastica. Diciamo che le canzoni erano notevolmente meno sperimentali forse rispetto al materiale inciso negli album precedenti, e fondevano delle sonorità pop e rock sempre con elementi world music, in particolare con stili africani e brasiliani. Però è ampiamente considerato il suo lavoro più riuscito, così come quello forse musicalmente più accessibile. So quindi ha trasformato Gabriel da artista di culto a superstar internazionale. Infatti l'album ha ricevuto il plauso unanime della critica specializzata, venendo lodato appunto per le sue sonorità, questa fusione di generi diversi, ed è stato nominato anche per il Grammy Award all'album dell'anno. E quindi, comunque, è stato sempre il disco di maggior successo commerciale di Gabriel, è stato certificato 5 volte platino, 3 volte ancora platino dalla British Phonographic Industry, e molte delle canzoni contenute in questo disco sono divenute poi dei classici di Peter Gabriel, raggiungendo la vetta delle classifiche inglesi e americane, ma comunque in tutto il mondo. E noi ascolteremo adesso un disco, ascoltiamo un brano tratto da questo disco, che è In Your Eyes, che uscì anche come singolo, fu pubblicato sempre nel 1986, quindi stiamo anche celebrando il compleanno di questo disco. In Your Eyes è stata definita come la miglior canzone d'amore di Gabriel, ispirato dalla Sagrada Famiglia e il suo architetto Anthony Gaudí. Il cantante esprime sopra un rullo di tamburi il suo unico desiderio di sentirsi completo agli occhi della propria amante. La potente atmosfera del brano viene trainata anche dal caratteristico skit del musicista senegalese Youssou N'Dour, che canta nella sua lingua madre, e sentiremo i suoi vocalizzi alla fine del brano. Quindi In Your Eyes, Peter Gabriel, come si dice, featuring Youssou N'Dour.

E Yusuf Ndour lo incontreremo anche nel prossimo brano Shaking the Tree, che inizialmente fu inserito in un album proprio di Yusuf Ndour, The Lion, che fu pubblicato nel 1989 ed è stato il suo primo album ad essere distribuito su scala globale ed è celebrato come un album fondamentale che fondeva lo stile tipico Mbalax senegalese con sonorità pop internazionali, mettendo in risalto questa voce unica dell'artista e la sua identità di griot moderno. I griot erano praticamente una stirpe di cantautori, chiamiamoli così, di cantori conosciuti in diverse zone dell'Africa. E poi in un altro tema, praticamente un anno dopo, ecco, nel 90 fu inserito anche in una raccolta di Peter Gabriel, Shaking the Tree, proprio era intitolata così, 16 Golden Greats, era la prima raccolta di successi di Peter Gabriel che pubblicata nel 90, che includeva delle canzoni a partire dal suo primo album solista del 77 fino al 1989. Peter Gabriel ha descritto la voce di Yusuf Ndour come argento liquido e lo ha voluto al suo fianco appunto per questa In Your Eyes che abbiamo appena ascoltato. Poi Paul Simon, ne abbiamo parlato, insomma, lo ha chiamato a collaborare durante la stagione di Graceland e poi ha condiviso palchi di mezzo mondo con figure come Bruce Springsteen e Sting, fino a conquistare poi le classifiche di mezzo mondo con Seven Seconds, con Nene Cherry. E qui non si parla appunto di una rockstar occidentale, ma di Yusuf Ndour, l'uomo che The Guardian ha definito il re del pop africano. Ascoltiamo quindi questo bellissimo duetto di Peter Gabriel con Yusuf Ndour in questa altrettanto bella Shaking the Tree, che è un inno all'emancipazione femminile e al cambiamento sociale. Il testo infatti incoraggia le donne a prendere il controllo della propria vita, superando i ruoli tradizionali imposti dalle generazioni precedenti. E con questa Shaking the Tree io mi congedo da voi, vi do l'appuntamento la settimana prossima e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.
3: Painted Black. Un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21:30.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Nottetempo.

Buon pomeriggio a tutti, un grandissimo saluto da Tilly qui al microfono per un nuovo appuntamento con la musica di Pio 4, ovviamente qua su Radio Capodistria. Passeremo dalle nuovissime hit alle leggende della musica, ai grandi classici, tutto questo con tante notizie e curiosità di questi ultimi giorni. Vi farò come sempre compagnia fino alle 18, perciò mettetevi bene bene comodi, godetevi questo pomeriggio in musica e andiamo avanti con Fulminacci e Maledetto Me.

0: Maledetto me.
1: Ed era Fulminacci con Maledetto me. Andiamo avanti adesso con le hit, con le nuovissime uscite di questa settimana. Dopo il successo alla conduzione del concerto del 1° maggio di Roma, che l'ha vista per la prima volta in questo ruolo, Arisa ha annunciato Rugiada, questo nuovo singolo inedito. E dopo la canzone presentata a Sanremo quest'anno, Magica Favola, e il singolo Il tuo profumo, Rugiada è invece un brano che si muove un po' più tra intimità e apertura, che richiama atmosfere quasi un po' dense, un brano un po' più vivace, più estivo, più frizzante, pur mantenendo però una forte componente emotiva. Scritta la canzone da Federica Abate, Nicola Lazzarin e Jacopo Ettore, il brano racconta una ricerca di sé fatta di contrasti, dove anche le fragilità trovano una forma luminosa che si posa come la rugiada e il mondo brilla un po'. Arisa. Non so

Andiamo avanti adesso con Kacey Musgraves, il suo nuovo album Middle of Nowhere è un album country. E questo appunto non dovrebbe sorprendere, anzi è del tutto ovvio perché la 37enne texana è una cantautrice country. Però negli ultimi anni il country si è parecchio, diciamo un po', come dire, imparentato con il pop, perdendo un po' parte delle sue origini, delle sue prerogative, ecco. E non è il caso di Middle of Nowhere però, perché il settimo disco della cantante Kacey Musgraves è proprio country vero, il country quello originale, tradizionale, puro. Quello della Musgraves è un ritorno alle sue più profonde radici musicali a seguito di una rottura sentimentale piuttosto dolorosa. Eccoci qua, che l'ha gettata parafrasando il titolo dell'album proprio nel mezzo del nulla. Questo è il titolo dell'album. Un vecchio adagio riporta che per scrivere delle canzoni bisogna essere molto innamorati oppure molto tristi. Come accade appunto ad ogni artista oramai, e anche Kacey Musgraves ha esorcizzato un po', diciamo, questa sua condizione utilizzando la sua arte, dunque anche lei ha espresso tutta la sua tristezza nella musica. Lei è alla ricerca di un rinnovato equilibrio lontano da uomini che non sanno ciò che vogliono, dice lei. Nella title track è sola con se stessa ed è, canta lei ovviamente, tutto ciò di cui ha bisogno. Loneliest Girl.

E sono tornati anche, sapete chi? I Rolling Stones, quelli veri, gli originali. Dopo il singolo che hanno però firmato con il nome di Cockroaches, distribuito in edizione limitatissima nei negozi di dischi, di cui ve ne avevo anche parlato, gli indizi sparsi nel mondo e l'anticipazione della copertina del loro album, adesso arriva proprio l'ufficializzazione, ovvero che il 10 luglio la band di Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood pubblicherà un nuovo album, si intitolerà Foreign Tongues, ed è il primo album da Hackney Diamonds di ben 3 anni fa. E c'è anche il primo singolo che farà parte ovviamente di questo album, si intitola In the Stars, i Rolling Stones.

E da una leggenda della musica, da un gruppo, ovvero i Rolling Stones, passiamo ad un'altra e parliamo di Chaka Khan, che anche lei annuncia la sua prima nuova musica in oltre 7 anni con l'elettrizzante nuovo singolo Chuckzilla. Il singolo è coscritto con Sia, la cantante, e Greg Kurstin, e c'è anche la partecipazione di Sia proprio nei cori di questa canzone. Coinvolgente, gioioso e orgogliosamente vibrante, Chuckzilla è destinato a diventare un inno simbolo anche, magari, perché no, dell'estate. Chuckzilla, abbiamo Chaka Khan.

0: I'm a giant.
1: E c'è un nuovo singolo anche per Saif che gode appunto di questo momento di gloria, di questi mesi, questo magari anno di gloria dopo Sanremo, e arriva col singolo Buona Domenica. Questo è il titolo del suo nuovo singolo ed è un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità diciamo un po' latineggianti, formula già vincente anche nel singolo Tu mi piaci tanto, che con cui si è classificato appunto secondo al Festival di Sanremo. E dunque, come sappiamo, in queste settimane stanno sfornando hit che molto probabilmente ci accompagneranno tutta l'estate, e una di queste potrebbe essere anche Buona Domenica di Saif.

Seconda parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con i Rama e cominciamo con i Rama perché parleremo di X Factor. Adesso vi spiego. Dopo l'addio di Achille Lauro come giudice, in molti hanno iniziato a fare ipotesi sul suo sostituto, ovvero il nuovo volto che prenderà il suo posto nell'edizione, nella prossima edizione, accanto a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia, che comunque rimangono tra i giudici. Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni e ad oggi il nome più quotato sembrerebbe essere proprio quello di Rama, che abbiamo sentito appunto in apertura. E da quanto emerso nelle ultime ore, Rama avrebbe sostenuto un provino, risultando particolarmente convincente, e ad oggi sarebbe molto vicino alla chiusura dell'accordo con Sky. Ai casting per questo ruolo avrebbe partecipato infatti però anche un altro cantante, che però pare sia stato, diciamo, battuto da Rama. E si tratta di Tananai, che tuttavia non sarebbe riuscito però a convincere la produzione tanto quanto Rama. Al momento è però doveroso sottolineare che appunto tutto questo si tratta di indiscrezioni, non c'è ancora niente di confermato e niente di ufficiale. Noi andiamo avanti allora con la musica, abbiamo Tananai con Booster.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: volte.
1: E dopo Tananai continuiamo con Dua Lipa. Dua Lipa che ha fatto causa a Samsung. Ecco, la multinazionale sudcoreana ha usato una fotografia della pop star senza averne il diritto sugli imballaggi di cartone dei suoi apparecchi televisivi. E ora la cantante chiede un risarcimento di non meno di 15 milioni di dollari, spiccioli praticamente, per lo sfruttamento commerciale della sua immagine. La foto in questione è stata scattata prima dell'esibizione al festival Austin City Limits nel 2024. E su questo scatolone appare legata al logo del canale X-Tide Hits. Dua Lipa è venuta a conoscenza dell'uso non autorizzato di questa foto nel giugno dell'anno scorso. E poco dopo i fan hanno anche iniziato a parlare sui social di una Dua Lipa TV Box o altre cose. Comunque si è venuto fuori di tutto. La foto ha creato cioè l'idea che la pop star fosse sponsor dei televisori Samsung. La multinazionale, scrivono i legali, sarebbe stata insensibile alle richieste di smettere di usare l'immagine e dunque Dua Lipa ovviamente ha poi fatto causa, ecco così, giusto per saperlo, lei non è promoter o qualsiasi cosa di nessuna televisione, neanche della ditta Samsung, hanno semplicemente preso una sua immagine, ma non si fa così, bisogna chiedere. Comunque Dua Lipa, vedremo come andrà a finire questa storia, intanto ce la sentiamo con New Rules.

E adesso andiamo avanti con una nuova predizione, diciamo così. I Maneskin torneranno insieme e celebreranno la loro reunion sul palco del Festival di Sanremo 2027. E ad annunciarlo non è stato Nostradamus, ma è stato Fiorello, lo showman. Ha raccontato di aver incontrato gli internazionali di tennis a Roma. Dunque lì ha incontrato Thomas Raggi e Ethan Torchio, ovvero il chitarrista e il bassista dei Maneskin. E dunque lui dice di avergli un po' strappato questo annuncio, dice di averli incontrati e gli ha chiesto direttamente: ma è vero che tornerete insieme? E loro hanno risposto che è vero, che la reunion sarà a Sanremo 2027. Del resto, che ci fosse aria di reunion lo si era già intuito negli ultimi mesi, perché anche ad esempio in occasione di alcune delle date italiane del tour solista di Damiano David, gli altri tre componenti della band erano lì, sono apparsi a sorpresa sotto il palco, ovviamente per dare un po' di supporto al loro ex compagno di band, ecco. E dunque pare che la reunion si farà. E voi siete pronti alla reunion dei Maneskin? Intanto ce li sentiamo con Supermodel.

E mentre i Maneskin, appunto, pare il prossimo anno avranno questa reunion, le Spice Girls invece no, per loro nessuna reunion è prevista. Però Victoria Beckham, ovvero la Posh Spice, ha proposto che le cinque ragazze potrebbero progettare uno spettacolo con avatar digitali, similmente a quanto già fatto dagli ABBA. E come progettano di fare anche per altri artisti, come ad esempio per i Kiss. Ne abbiamo parlato a cena, ha svelato proprio Victoria Beckham, e quindi non si tratta di un'idea campata in aria, ma di qualcosa che potrebbe diventare realtà. Che ne pensate voi? Ci andreste a vedere le Spice Girls olografiche? Chi lo sa, intanto ce le sentiamo con Spice Up Your Life.

E adesso fatemi fare una piccolissima parentesi dell'Eurovision Song Contest, un matrimonio molto italiano in cui ad un certo punto la sposa si stacca il velo e lo stesso velo rivela al suo interno la bandiera tricolore. Ecco, così si è presentato Sal da Vinci nella prima serata dell'Eurovision Song Contest. Stasera ci sarà la seconda semifinale e sabato invece la grande finale. Sal da Vinci, che è il portabandiera dell'Italia, quest'anno gareggerà ovviamente direttamente alla finale perché è rappresentante di uno dei Big Four. Nonostante ciò, Sal da Vinci però ha presentato già il brano nella prima semifinale, martedì, però senza sottomettersi ovviamente a votazioni, è andato lì solo proprio per esibirsi. E ad accompagnare il cantautore napoletano nella performance ci sono i ballerini Marcello Sacchetta, molto storico di Amici, non so se seguite, per chi segue Amici lo saprà sicuramente chi è, e poi ci sarà Francesca Tocca. È stato proprio Sacchetta a firmare lo staging, ovvero la messa in scena dell'esibizione di Sal da Vinci all'Eurovision. Quando gli italiani fanno gli italiani, esce una forza incredibile. L'Italia si fa sentire in questo caso. Quando siamo tutti uniti, abbiamo una forza incredibile, dicono i protagonisti. Noi sentiamo proprio lui, Sal da Vinci, con Per sempre sì.

Terza parte del Pio 4 di oggi, cominciamo con Michael Jackson e la sua Thriller e parliamo del suo film. Le recensioni saranno state magari un po' così così, però il pubblico sta andando a vedere Michael tantissimo. Il biopic su Jackson che, prendendosi qualche libertà, racconta la storia della pop star dagli inizi fino alla liberazione dall'influenza del padre e al tour di Bad, con però anche un sequel, dunque ci sarà una continuazione che racconterà il resto della storia e dovrà per forza affrontare molto probabilmente anche le accuse di violenza e molestie. Non solo, però, spinti dalla visione del film e forse anche dal, diciamo, dalla pubblicità e tutto quanto che circonda, molti stanno scoprendo o riscoprendo i suoi dischi o comunque sono tornati ad ascoltarli in streaming. Secondo i dati di Billboard, nella sola settimana di quando è uscito il film, 24-30 aprile, i dischi soliti di Jackson hanno fatto registrare 137 milioni di stream, e questo solo negli Stati Uniti significa un aumento del 146% rispetto al suo migliore dato precedente. E questa ondata di interesse riguarda non solo Michael Jackson e la sua carriera da solista, ma anche i Jackson 5 e i Jacksons, con oltre 10 milioni di stream nel corso della settimana e un aumento del 135% rispetto alla precedente. Dunque un aumento per tutta la famiglia Jackson. Noi ci sentiamo, dai, perché no, proprio i Jackson 5 con I Want You Back.

E adesso andiamo avanti con i Beatles, che hanno lanciato la loro prima fan experience ufficiale. Si chiama The Beatles at 3 Savile Row e aprirà nel 2027, nel luogo che forse più di ogni altro ne identifica la presenza, a Londra. La sede originaria della Apple Corps, dove i quattro hanno registrato Let It Be, e tenuto loro leggendario concerto sul tetto terrazzato nel 1969. E dunque si potrà visitare questo posto, dunque se magari andate nel 2027 a Londra sappiate che potete andare a vedere anche questo. La visita a pagamento consentirà ai fan dei Beatles di visitare 7 piani con materiali inediti dagli archivi della Apple Corps, mostre temporanee, il famoso tetto terrazzato, lo studio di registrazione dove registravano proprio loro, che è stato ricostruito nel seminterrato, e naturalmente anche ci sarà un negozio. Noi ci risentiamo i Beatles proprio con la loro Let It Be.

E adesso andiamo avanti con un'altra leggenda della musica. Dopo i Beatles parliamo adesso di Eric Clapton. Eric Clapton, dopo oltre 20 anni di assenza dalla Spagna, è tornato ad esibirsi a Madrid davanti a un pubblico grandissimo, 15.000 persone. Però il concerto al Movistar Arena si è concluso con un piccolo incidente. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, durante i saluti finali qualcuno dal pubblico ha lanciato verso il palco una copertina di vinile, colpendo proprio il povero Eric Clapton. E dopo l'episodio, Clapton ha lasciato la scena senza eseguire il bis previsto, ovviamente, Before You Accuse Me, e chiudendo anche questo live in anticipo. Cioè, in anticipo, era già arrivato più o meno alla fine, però non ha poi fatto il bis. Ma ci sta, cioè, se gli tirano cose in testa, anch'io non avrei fatto poi il bis. Negli ultimi anni il fenomeno degli oggetti lanciati ai concerti è diventato sempre più frequente. Bottiglie, telefoni, sigarette, elettroniche e altri oggetti hanno colpito diversi artisti durante le esibizioni. Anche era successo a Harry Styles, ma succede oramai un po' a tutti. Ma perché poi? Ma perché mettersi lì a lanciare le cose? Non è che fa piacere ricevere cose in testa, oggetti in testa, ma... Comunque, nel caso di Clapton, a essere lanciato sarebbe stato un vinile proprio. Il chitarrista inglese, che ha compiuto 81 anni lo scorso 30 marzo, aveva proposto uno show fortemente orientato al blues, accompagnato dalla sua storica Fender Stratocaster. In scaletta anche alcuni dei brani più celebri della sua carriera, da Lila a Tears in Heaven.

E dopo Eric Clapton siamo passati subito ai Red Hot Chili Peppers, che abbiamo sentito con la loro bellissima Dosed. E parliamo di loro perché hanno venduto anche loro il catalogo a Warner Music Group, che ha acquistato i diritti sulla musica registrata dal gruppo per 300 milioni di dollari. Si stima che il catalogo frutti ogni anno circa 26 milioni di dollari. 5 anni fa la band ha venduto i diritti editoriali, non le registrazioni, quindi, come nel caso del catalogo ceduto a Warner, ma proprietà intellettuale delle canzoni, che appartiene in origine agli autori di solito. Gli artisti stanno sempre di più vendendo i loro cataloghi in questo periodo per diversi motivi, spesso molto pratici. Perché un catalogo include i diritti sulle canzoni, ovviamente, royalties, streaming, radio, film, pubblicità, videogiochi, tutto. E dunque perché li vendono? Molte volte li vendono perché facendo così ricevono appunto i soldi subito senza dover aspettare anni di royalties, e magari è più facile da gestire. Poi magari perché hanno paura che le royalties andranno a scemare, ovvero i diritti che riceverebbero dalle canzoni, e dunque preferiscono venderle prima e avere appunto i soldi prima. E negli ultimi anni i cataloghi sono diventati proprio anche degli asset finanziari, perché fondi e aziende vedono le hit come investimenti prevedibili, un po' come immobili, ecco. E dunque è diventata una cosa che sempre più artisti appunto decidono di fare. Pensate che per un singolo catalogo artistico il record attuale è quello dei Queen, perché i Queen hanno venduto il loro catalogo per 1,27 miliardi di dollari, venduto a Sony nel 2024, ed è considerato il più grande deal della storia per un catalogo di un artista o di un gruppo. Ecco, dunque sono loro a detenere il record. Noi ci risentiamo in chiusura della terza parte del PO4 con Hammer to Fall.

Quarta ed ultima parte del Pio 4 di oggi. Eccoci qui a celebrare qualche compleanno. Andiamo a vedere un po' di date oppure compleanni che sono successi proprio nella giornata di oggi. Il primo, partiamo dal più giovane, dai, è Martin Garrix, il DJ che abbiamo sentito in apertura con Bono e The Edge nel loro singolo We Are The People. Prossima a compiere gli anni oggi invece è Natalie Appleton, sorella di Nicole Appleton, non so se vi suona, comunque insieme nel gruppo delle Old Saints, ve le ricordate? Il gruppo divenne famoso alla fine degli anni 90 grazie a questo loro stile che mescolava pop, R&B, hip hop, ecco. E dopo vari scioglimenti e reunion nel corso degli anni, le All Saints sono ricordate come uno dei girl group più influenti del pop britannico degli anni 90 e 2000. Una delle loro canzoni più famose era anche la colonna sonora del film The Beach con Leonardo DiCaprio, non so se ricorderete, e si intitola Poor Shores.

Altro compleanno oggi, una grande leggenda: David Byrne, fondatore e voce dei Talking Heads, gruppo fondamentale nella new wave del rock sperimentale tra gli anni 70 e 80. Con i Talking Heads ha pubblicato album storici come Remain in Light e canzoni come Psycho Killer e Once in a Lifetime. Dopo lo scioglimento, Byrne ha avuto una lunga carriera solista, collaborando con artisti di tutto il mondo e mescolando rock, elettronica, musica africana, latinoamericana, un po' di tutto. Quest'anno lui è anche uno dei protagonisti dell'estate all'Arena di Polo. Vi avevamo già detto, ci saranno tantissimi bei concerti, il suo sarà il 28 giugno. Noi ce lo sentiamo con uno degli ultimi suoi singoli, si intitola T-shirt.

Ed erano i Linkin Park subito dopo David Byrne con T-shirt e la loro In The End. E parliamo di Linkin Park perché ho trovato, sapete che mi piace qualche volta raccontarvi delle notizie un po' così? Dunque, hanno fatto una ricerca molto particolare che è praticamente che i Linkin Park sono la band più efficace per combattere lo stress. Lo studio si chiama La playlist come ricetta medica ed è un'analisi delle abitudini e delle preferenze del pubblico americano quando si tratta di scegliere la musica giusta per superare i momenti difficili. Dunque, l'hanno fatta solo con pubblico americano. 1000 persone, tanti generi musicali diversi, playlist pubbliche, migliaia di canzoni, per raccontare come le persone cerchino nella musica un aiuto contro lo stress. E allora, pensate, il 35% delle persone intervistate preferisce ascoltare musica che fare esercizio fisico. Ovvio, cioè anch'io. E parlare con gli amici e i familiari. Piuttosto ascolto musica che parlo con gli amici e i familiari, ma no, dai, fa bene anche parlare con gli amici. E dunque la considera la musica una soluzione migliore rispetto alla terapia psichiatrica. La band più ascoltata dal pubblico americano per superare situazioni di forte stress sono, pensate, proprio i Linkin Park, seguiti poi da Adele e Taylor Swift. Mentre per quanto riguarda la salute mentale, il gruppo più ascoltato sono i Metallica, dove ci vanno giù leggerini sì, quando sono stressati, insieme a Radiohead, Deftones, Alice in Chains e Slipknot. L'heavy metal si conferma dunque il genere musicale che riesce meglio a far scendere la pressione sanguigna e quindi la tensione, ed è sempre più utilizzata anche dagli specialisti come trattamento psicologico. Lo sapevate? Ecco, si usa la musica heavy metal. Mentre la canzone in assoluto più adatta a combattere lo stress, soprattutto mentre si guida o negli spostamenti verso un luogo di lavoro, secondo il pubblico americano, e sapete quale? La canzone è Sparks dei Coldplay.

Ecco, adesso abbiamo sentito il Linkin Park prima, ora è Coldplay e dunque siamo totalmente rilassati, senza stress. Vi ho messo le cose che più si ascoltano, più di così non si può. Sono tranquilla che tutti starete bene, vi posso, anzi devo già salutare. Siamo in chiusura della puntata di oggi, mi raccomando non perdetevi la Hot Hits di domani e io vi auguro un bellissimo proseguimento di serata. Ciao ciao da Tilly!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.